0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papaleone XIV si prepara ad intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, ed il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza postoperatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata. Messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
2: Almeno un morto e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno indicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
1: Resta senza conferma la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo. L'annuncio americano si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
2: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023, lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi, superiore ai livelli pre-industriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare, della fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord, ha segnato un record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
1: L'economia, pensioni e riduzione delle tasse sui giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Forza Italia insiste su una fascia di esenzioni fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
2: La cronaca: a Roma proseguono gli accertamenti sulle aggressioni compiute da due persone a bordo di una minicar elettrica nera. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di numerose telecamere e verificando la denuncia di furto di automobile dello stesso modello e colore. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Tra le vittime il celatore Davide Jacopini, colpito il 5 ottobre a Monteverde Vecchio, è ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Secondo l'ultimo aggiornamento, almeno altre 6 persone sarebbero state aggredite con modalità analoghe. Il collegamento con il mezzo denunciato come rubato resta oggetto di verifica.
1: E infine la pagina sportiva con i principali risultati del weekend nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza, imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che, dopo aver pareggiato, ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Questa è Touring 104.
5: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Questa è Radio Touring 104, in radiovisione sul canale.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Questa è
1: Touring,
0: Touring. Touring 104.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. Lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. L'episodio è avvenuto durante la notte scorsa. Ieri l'annuncio shock del pontefice: dovrà operarsi per un nodulo al polmone. Il servizio della redazione.
2: Leone XIV si prepara all'intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza post-operatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata. Messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
1: Dall'estero, almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita: l'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone, ha dichiarato l'autorità su X. La guerra tra Russia e Ucraina: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca ha attaccato una centrale elettrica dopo che il presidente americano Donald Trump aveva annunciato una tregua energetica tra i due paesi. I russi hanno colpito una centrale elettrica a Kiev con un drone Shahed, ha affermato Zelensky in un post sui social media, aggiungendo che sono seguiti attacchi contro altre infrastrutture energetiche nella regione di Kharkiv. In Italia, lutto nel mondo della musica e della televisione: è morta Vilma De Angelis, cantante, storica, conduttrice televisiva, aveva 96 anni. E di 4 feriti il bilancio del crollo di un piccolo balcone di un'abitazione isolata di Santa Maria la Carità in provincia di Napoli. L'abitazione era in fase di ristrutturazione secondo una prima ricostruzione abitualmente disabitata. L'episodio nel primo pomeriggio di ieri. Le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento. 2 persone hanno riportato ferite più gravi e sono state condotte negli ospedali del Mare e Cardarelli di Napoli, mentre altre 2 persone presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Lo sport e il calcio: molte sorprese. Dalla domenica di Serie A si è stagionata la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che dopo aver pareggiato ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
1: Il calcio inglese: il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League, un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace. Accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. La vittoria più grande. Il decennio d'oro della regina diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande. Il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle regioni orientali. Durante la mattinata saranno possibili piogge e rovesci, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali prevarranno ampie schiarite. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Qualche annuvolamento persisterà sulle aree alpine e prealpine. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sulle aree interne lungo la dorsale appenninica. Sulle regioni tirreniche non mancheranno ampi spazi di sereno, sulla Sardegna maggiore instabilità con rovesci già dalla mattinata e successive schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da condizioni più instabili. La nuvolosità aumenterà progressivamente dando luogo a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno più probabili soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite. Un miglioramento più diffuso atteso nelle prossime giornate. Le temperature saranno generalmente stazionarie con massime comprese prevalentemente tra 20 e 25 gradi. Valori leggermente più elevati sono attesi sulle isole maggiori, dove si potranno raggiungere i 26-27 gradi. Da domani è previsto un calo termico più evidente sulle regioni adriatiche al sud per l'arrivo di correnti più fresche dai Balcani. I venti saranno generalmente deboli o moderati con il maestrale in attenuazione sui bacini occidentali e un progressivo rinforzo del grecale a partire dalle regioni adriatiche. La ventilazione settentrionale tenderà ad intensificarsi ulteriormente tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso, soprattutto sull'Adriatico e sui mari meridionali. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese, un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Buongiorno, siamo in onda ragazzi, sono le 10.06 e va ora in onda Touring Café. Oggi è lunedì 12 ottobre, ragazzi come vola il tempo, sembra quasi di essere già a Natale, ma di questo ne parleremo tra poco. Intanto noi cominciamo subito andando in onda con Annalisa insieme a Madame e tra poco ci sentiamo con l'accadde oggi. Vai, partiamo!

E allora possiamo cominciare adesso, veramente sono le 10:10, possiamo andare sull'onda così dell'accadde oggi, come ogni giorno. Ricordiamo che oggi è lunedì 12 ottobre 2026, possiamo veramente vedere che cosa è accaduto in questi secoli dei secoli. No, sto scherzando, assolutamente sto scherzando, negli anni passati. Intanto diciamo che oggi è il 286esimo giorno del calendario gregoriano e mancano semplicemente 79 giorni alla fine dell'anno, tant'è ragazzi che insieme alle robe così di Halloween io nei supermercati ho già visto pandori, panettoni e quant'altro, giuro, non sto scherzando, ci sono anche i tronchetti della felicità che si usavano una volta, quelli delle pasticcerie, e che io ho sempre detestato perché non sapevano di nulla, erano terribili, era solamente zucchero che sembrava, è fatto carino, giusto, tutto carino, sì, un tronchetto della felicità con tanto di cioccolato di sopra, ma ad assaggiarlo era veramente terrificante. Va bene, andiamo avanti. Il santo di oggi, San Serafino da Montegranato. Oddio, non conosco nessuno con questo nome, mamma mia. Ah, il proverbio: ottobre gelato, ogni insetto è debellato. Posso affermare con cognizione di causa che non è vero, perché nella mia camera da letto ogni zanzara sembra un bottone. Sono enormi, cosa devo fare? Non posso fare nulla perché io ho i bambini a casa, cioè i bambini, gli animaletti, cioè non posso spruzzare nulla, quindi me le devo tenere così come sono. Allora, accadde oggi, andiamo avanti, 1931, Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, inviò il segnale radio che illuminò il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, quale dimostrazione dell'affidabilità e dell'importanza delle comunicazioni radio intercontinentali. E noi siamo qui a dimostrarlo, ragazzi, possiamo e dobbiamo solamente ringraziarlo. Guglielmo, grazie a te, eccoci, siamo qui. Andiamo avanti, 1938, inizio delle riprese del film Il Mago di Oz. Beh, quello era un bel esperimento, eh? Era a colori, non per l'Italia, non per i primi tempi, però sì, era un gran bel film. 1946, l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio, cioè all'inizio era provvisorio, poi rimase così. 1960, guerra fredda, Nikita Sergeevich Khrushchev picchia la sua scarpa sul tavolo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cioè mi sembra di vederlo quando si leva la scarpa e la picchia sul tavolo, perché io essere qui? No, per protestare contro la discussione delle politiche dell'Unione Sovietica nei confronti dell'Europa orientale. 1968, i giochi della 19ª Olimpiade si aprono ufficialmente a Città del Messico. 1983, l'ex primo ministro giapponese Kakuei Tanaka viene riconosciuto colpevole di aver preso una bustarella da 2 miliardi di dollari dalla Lockheed Corporation e viene condannato a 4 anni di prigione. Però 1984, Margaret Thatcher, la signora di ferro, sopravvive a un attentato dell'Ira che fa esplodere una bomba al Grand Hotel di Brighton, dove si sta svolgendo il congresso del Partito Conservatore. Muoiono 5 persone. 1994, la NASA perde il contatto radio con la sonda Magellano mentre questa scende nella spessa atmosfera di Venere. E beh, ma dico, l'avete vista la spessa atmosfera di Venere? E non si vede nulla, è assolutamente deleteria per gli uomini, figuriamoci, anche per una sonda. La sonda probabilmente si incendiò nell'atmosfera fra il 13 e il 14 ottobre. 1999, un colpo di stato militare guidato dal generale Pervez Musharraf prende il controllo in Pakistan ed estromette il governo del primo ministro Nawaz Sharif. È storia, ragazzi. 2002, attentato di Bali del 2002, appunto. A Bali i terroristi fanno esplodere delle bombe in 2 nightclub di Kuta, uccidendo 202 persone e ferendone oltre 300. 2005, parte la seconda missione spaziale cinese. L'astronave Shenzhou 6, vascello divino, porterà in orbita per 5 giorni 2 astronauti.
2009 ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Polonia. Questa mi piace. 2018 la principessa Eugenia di York sposa Jack Brooksbank, che non era nobile, però lei lo sposa lo stesso. 2019 Eliud Kipchoge, il primo atleta a correre la maratona con un tempo sotto le 2 ore. I tempi cambiano. Va bene, per quel che riguarda compleanni e affini, ci sentiamo tra pochissimo. Voi rimanete sempre qui a tenermi compagnia. A tra poco.

E allora siamo qui di nuovo per parlare di compleanni e affine. A chi dobbiamo dare gli auguri oggi? Vediamo un pochino. Intanto dobbiamo dare gli auguri a Edith Stein, nata nel 1891, monaca cristiana. Però ragazzi, oggi è un giorno molto particolare perché è il compleanno di uno dei nostri maggiori poeti. Ebbene sì, nasceva oggi nel 1896, esatto, Eugenio Montale. Non dobbiamo dare gli auguri a Eugenio Montale, secondo voi? Certo, poeta, scrittore, traduttore, giornalista. Storia della letteratura italiana, e come no. E poi il compleanno oggi, anche se non può ascoltare, di Luciano Pavarotti, 1935, tenore. Ma se fosse per me, io le manderei tutte le opere cantate da Luciano Pavarotti. Però noi mandiamo un altro genere di musica, ma chi lo sa, un pezzettino forse. Massimo Ghini, oggi è il compleanno di Massimo Ghini, nato nel 1954, attore e regista. Caspiterina, oggi è il compleanno di Luca Carboni, a me piaceva tantissimo, ti piace tuttora. Nato nel 1962, cantautore e musicista. E poi il compleanno di Hugh Jackman, 1968, attore australiano. Forse non tutti sanno che è australiano. Adam Rich, nato nel 1968, attore statunitense. E poi l'ultimo, Josh Hutcherson, nato nel 1992, un ragazzino praticamente, attore statunitense. Basta, per oggi i compleanni sono terminati. Per quel che riguarda invece coloro che per contratto io non dovrei neppure nominare, vabbè ragazzi, ma questo come faccio a non nominare? È Piero della Francesca, scherziamo. Piero della Francesca, pittore, teorico dell'arte, cioè mica pizzerfichi, lui non si limitava a decorare le pareti, raga, teorico dell'arte e matematico, uno degli inventori della prospettiva. Ci ha lasciato nel 1492 e questo è un anno che secondo me ha un certo tipo di valore da tanti punti di vista. Fu scoperta l'America nel 1492, ovvero qualche isola da parte di Cristoforo Colombo. Va bene, e poi io vorrei ricordare anche René Lacoste, ebbene sì, tennista che poi fece anche l'imprenditore e lo stilista da cui abbiamo tratto infatti le famose Lacoste, che ancora adesso, voglio dire, hanno il loro perché. E poi voglio ricordare, ecco sì, assolutamente sì, Gillo Pontecorvo è uno di quei registi che noi, a cui penseremo per sempre quando si tratta di film, perché hanno fatto la storia del cinema, e ci ha lasciato nel 2006. Va bene, e per quel che riguarda il cadde oggi, compleanni, affini, eccetera, eccetera, per oggi abbiamo terminato, li ritroveremo domani. Cioè, tra un po' ascolterete la pillolina di oggi, per quel che riguarda un pochino la storia. Restate con me, è una minaccia. Non andate via, non andate assolutamente via.

1937, Roosevelt la proclamò festa nazionale degli States. Negli ultimi anni la ricorrenza è diventata molto controversa, lo sappiamo bene. In alcune parti degli USA, come in vari paesi del Sud America, si è scelto di non osservarla più. Pensate un po'. A Los Angeles, per esempio, da 6 anni, il 12 ottobre, è diventato l'Indigenous People's Day. Ecco, meno divisiva è un'altra festa che si svolge per la prima volta il 12 ottobre nel 1810. Quel giorno il re Ludovico I di Baviera sposò Teresa di Sassonia. Non riesco neanche a pronunciarla perché è complicatissima, è in lingua tedesca. Per l'occasione che cosa fece? Invitò il popolo a celebrare, ma soprattutto a bere, sui prati alle porte di Monaco, ed era nata l'Oktoberfest, ecco, diciamola così, che magari è più facile da pronunciare. E insomma, per quel che riguarda la pillolina di oggi abbiamo terminato. La ritroveremo anche questa domani mattina. Intanto noi facciamo un piccolo break e dopo ci sarà Paolo Esposito con l'oroscopo per tutta la settimana. Se avete voglia di ascoltare che cosa prevedono le stelle per voi, rimanete qui con Turin 104, con Rituccia Nocera su Turin e con Turin Caffè soprattutto. A tra poco, ciao!

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Eccoci qui, sono le 10.42 e noi siamo ritornati qui in studio, dico noi, perché con me c'è anche Paola Esposito. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno Rita. Buongiorno,
0: ce la siamo ballata,
1: assolutamente sì, è stato bellissimo.
0: Beh ragazzi, un po' di movimento ci vuole, altrimenti perché mandiamo Madonna? Insomma, non ricordo esattamente quanti anni ha, però insomma, ancora se la gioca bene. Non ha più il collo, questo c'è da dirlo, non ha più il collo, perché se la guardate ragazzi, sembra che abbia la testa un attimino attaccata direttamente alle spalle, però a noi non importa, perché Madonna è sempre Madonna. E allora Paola Esposito è qui perché, come ogni lunedì, ci parla dei segni, delle stelle, di ciò che la settimana ci prospetta. Quindi, con cosa cominciamo?
1: Cara Rita, questa mattina ti do una notizia. Non Oddio. Sei più la prima in classifica.
0: No, queste brutte notizie.
1: No. Così, allora, questa settimana...
0: Così l'impatto, no.
1: Questa settimana il Sole rimane sempre in bilancia.
0: Sì.
1: Venere prosegue il suo moto opposto in Scorpione. C'è una novità. Perché venerdì 16 Plutone torna direttamente in acquario dopo 5 mesi di sosta.
0: E come si permette?
1: La sosta è stata un po' lunga, direi. Questa settimana la Vergine guida la classifica con voto 10.
0: Addirittura.
1: Davanti a Scorpione e Capricorno, mentre il Leone, ahimè, si aggiudica la maglia nera. Partiamo subito con il Leone.
0: E vai, partiamo.
1: Ce lo cacciamo subito davanti. Cari amici del Leone, avete Marte e Giove dalla vostra, ma il destino sembra divertirsi a mettervi i bastoni tra le ruote. La parola d'ordine è no stress. Evitate gelosie inutili in amore, non sclerate per un ritardo sul lavoro e scaricate la rabbia in palestra invece che sul collega di scrivania. Ariete, vorreste tutto e subito, ma Saturno frena. Evitate di trasformare ogni piccola discussione con il partner in una guerra santa. Attenzione alle critiche sul lavoro. Se la batteria va a ondate, disdite l'ennesimo aperitivo e andate a dormire. Sagittario, avete voglia di viaggiare, flirtare e cambiare aria. Nel weekend i single possono colpire, ma sul lavoro attenti a non perdere pezzi per strada, causa la vostra solita distrazione da entusiasmo.
0: Hai presente quando si ripara una cosa e poi avanza sempre un pezzo? Mi è venuto in mente quello.
1: È così, hai pienamente ragione.
0: Ecco, va bene, questi erano i primi tre segni per quel che riguarda l'oroscopo di Paola Esposito. Volete conoscere gli altri? Sì? E allora rimanete qui con noi a Turin Caffè su Turin 104, ragazzi. Non muovetevi.

0: Che carica, che carica energica, Hathaway, incredibile, direttamente dagli anni 90 a trasportarci qui per leggere gli oroscopi, sì, di Paola Esposito.
1: Adesso passiamo ai segni di terra.
0: Passiamo,
1: parliamo della prima in classifica, Vergine.
0: Eccola.
1: Voto 10.
0: Quella che mi ha spodestata. È giusto.
1: Cara Vergine, siete lucidi, imbattibili nelle trattative e affascinanti.
0: Sì.
1: In amore c'è complicità vera. Sul lavoro firmate tutto adesso prima che Mercurio decida di fare i capricci. Capricorno. Anche Capricorno non se la passa male. Infatti sono Vergine, Capricorno e Toro. Venerdì Plutone sblocca finalmente quel muro burocratico contro cui picchiavate la testa da mesi. Risultati concreti, partner felice per la vostra affidabilità e attenzione, un'amicizia che potrebbe diventare qualcosa di molto più piccante.
0: Ah, hai capito, hai capito.
1: Attenzione Capricorno. Toro, ritrovate sicurezza e serenità. L'amore si fa concreto, sul lavoro sistemate i conti, ma attenzione, perché Venere, a cui piace fare i passetti da gambero, vi ordina di rileggere i contratti prima di firmare. E nel weekend chiudete la bocca davanti al buffet.
0: In che senso? Allora, un poco di dieta mangiare non fa mai male, intendi dire questo?
1: Bisogna veramente fare una selezione.
0: Ma tu lo sai che mio marito è Toro. Infatti ha passato tre giorni, abbiamo avuto tre giorni di festa. Non ha fatto altro che mangiare. E io lo dico sempre che bisogna rispettare un poco di dieta. Eccolo lì, vedi che viene fuori. Vedi che viene fuori. Mamma mia, ecco, questa è la prova provata che io ho sempre ragione, anche se non ho lo scettro da regina delle stelle. Anche in questo caso ho ragione, non c'è niente da fare. Va bene, ragazzi, continuate a rimanere con noi se volete conoscere il parere delle stelle sui vostri segni. Eccoci qua.

0: E allora siamo arrivati alla terza tranche, Paola.
1: Sì, siamo arrivati ai segni d'aria.
0: Adesso tocca a me, giusto?
1: Sì. Bilancia.
0: Bilancia, dimmi. Che dimmi,
1: mantieni
0: dimmi
1: sempre un voto alto, perché sei 8.5. Quindi certo, non sei sceso.
0: Siamo a ottobre, quindi bene
1: però
0: o male.
1: Non sei sul podio. Ecco.
0: Questa cosa un pochino mi destabilizza.
1: Però ascoltalo.
0: Dimmi.
1: Allora, vi godete una fase d'oro, ma con ritmi più umani. Il fascino è sempre alle stelle, quindi irresistibilmente Rita, sempre. Le incomprensioni di coppia sfumano e i semi piantati in passato cominciano a dare i primi frutti. Unico compito, cara Rita,
0: aia,
1: imparate a dire no agli altri e dedicarvi a voi stessi.
0: Ecco, questa cosa dell'imparare a dire no credo che sia un problema molto comune in realtà.
1: Difficilissimo da
0: mamma
1: fare.
0: Mia
1: difficilissimo. Dai, gemelli,
0: ok,
1: continuate a brillare e a conquistare tutti con le parole. Unica avvertenza: avete 50 schede aperte nel cervello, concentratevi su un solo progetto lavorativo invece di avviarne 10 insieme. E concedetevi qualche pausa prima che il corpo vi chieda i danni.
0: Hai capito, Mari?
1: Acquario, sprizzate creatività e sentite un forte bisogno di libertà. Venerdì, Plutone riaccende una grande trasformazione personale. Proponete le vostre idee geniali al capo, ma ricordatevi che essere fidanzati o dipendenti non significa stare in prigione.
0: Oh, finalmente qualcuno l'ha detto chiaro e tondo, ragazzi. Imprimetevelo bene in mente, perché è così, non ci sono sbarre né nella vita lavorativa né in quella sentimentale.
1: La libertà è la cosa più bella che ognuno di noi possa avere.
0: Infatti. E allora, per l'ultima tranche dei segni zodiacali, noi ci risentiamo dopo il break, perciò mi raccomando, continuate a rimanere insieme a noi qui su Turin 104. Vi ricordo che questo è Turin Caffè con Rituccia Nocera e, come ogni lunedì, Paola Esposito. A tra poco!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo ha detto all'agenzia RIA Novosti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel frattempo l'alta rappresentante europea Kaya Kallas ha affermato che l'Unione Europea accoglie con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata. Non abbiamo ancora visto se anche la Russia la rispetterà, spiegato Kallas. Naturalmente, a titolo personale aggiunto, vorrei anche che la tregua si applicasse alle persone, che non venissero uccise persone. In Germania, terremoto nelle Spede, Bärbel Bas si ritira dagli incarichi di co-presidente del partito e di ministra del lavoro del governo di Friedrich Merz. La politica ha motivato con ragioni personali su Instagram la scelta, riferendo di un lutto in famiglia da elaborare, ma ha anche fatto cenno agli attacchi che le arrivano dagli alleati dell'Unione CDU. SSU. Clima, nuovi record negativi per il nostro pianeta. Il servizio della redazione.
2: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023, lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli preindustriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord ha segnato record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
1: A Napoli per le manifestazioni pro Gaza, l'attivista svedese Greta Thunberg e la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese hanno partecipato ieri alla presentazione dell'ultima installazione di Liberi, progetto artistico editoriale che trasforma le edicole dismesse in spazi di informazione e denuncia sociale. L'iniziativa, attraverso affissioni che riproducono prime pagine dedicate a temi di attualità, ha posto questa volta l'accento sull'inquinamento ambientale, con particolare attenzione alla situazione di Bagnoli e alla mancata restituzione del litorale alla cittadinanza. Lo sport, il tennis, dopo Darder in coppia con Cheverry, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai sedicesimi del torneo di doppio alla Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in tre combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mekic. Vela ancora Furio Benussi, il re della Barcolana al timone di Arca SGR. Il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la quarta volta consecutiva la Coppa d'autunno, festeggiando al contempo la sua 50ª partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo. Secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, condotto da Mitia Cosmina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza, per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
7: Un aforisma al giorno è offerto da... Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: E allora ragazzi, sono le 11:11 in questo preciso istante, noi siamo ritornati qui in onda su Turin 104, questo è Turin Caffè con la Rituccia Nazional Popolare, oggi in compagnia di Paolo Esposito e dei segni zodiacali. È rimasta un'ultima tranche di segni.
1: Sì, finiamo con la triade dei segni d'acqua.
0: Sì.
1: E parliamo dello scorpione che si piazza al secondo posto.
0: Che però io non te l'ho detto, non te l'ho detto, però io ho l'ascendente scorpione.
1: Ah, e allora sei sempre vincente.
0: Hai visto? Cioè, ti ho mentito, anzi no, ho omesso.
1: Allora, scorpione, salite sul podio e vi piazzate al secondo posto della classifica.
0: Eccola là.
1: Avete un magnetismo spaventoso, sempre irresistibilmente, quindi tutto.
0: Stasera lo dirò all'arcidiavolo.
1: Il vostro senso, sesto senso sgama qualsiasi bugia e la passione tocca vette altissime. Per i single oggi è la giornata top. Venerdì Plutone vi sblocca il lavoro e quindi diventerete una forza della natura.
0: Guarda.
1: Passiamo ai pesci, ahimè, il mio segno.
0: Come?
1: Sempre disastroso. Partite con qualche dubbio nei primi giorni per poi riprendervi alla grande da mercoledì. Le emozioni sono profonde, ma siccome Venere è in opposizione, prima di firmare accordi economici o fare promesse d'amore, verificate più volte i dettagli.
0: L'amore, che guai che combina.
1: E concludiamo adesso con il segno dell'arcidiavolo. Che anche questa settimana è in fondo alla classifica insieme al mio.
0: Ah sì?
1: Sì, siamo leone, pesci e cancro.
0: Facciamoglielo sapere, informiamolo.
1: Allora, ritrovate la bussola affidandovi alle proprie sensazioni, ma è il momento di chiarire quel discorso in sospeso con il partner. Sul lavoro non abbiate fretta, la risposta giusta arriverà a fine settimana. E se lo stress picchia, uscite a camminare invece di somatizzare.
0: Ecco, e con questo per questa settimana abbiamo detto tutto.
1: Sì.
0: Avete preso appunti? Spero proprio di sì. E quindi che cosa ti devo dire, Paola? Io sono a posto.
1: Tu hai un po' di settimane che sei a posto, cara.
0: Vabbè, ma per il resto dell'anno lo sai che combatto come una pazza. Va bene, con Paola Esposito e i segni zodiacali ci ritroviamo lunedì prossimo. Io ti ringrazio per essere stata qui con noi, per averci dato delle dritte, insomma, su come affrontare questa seconda settimana, seconda, terza, che cos'è? Ho perso il senso del tempo, la seconda settimana di ottobre, credo, lo so. Adesso guardo il calendario, poi vi farò sapere.
1: Confuse.
0: È un po' confuse, sì. La confusione è di casa, almeno per quel che mi riguarda. E noi ci risentiamo tra poco. Noi rimanete qui con me su Turin 104. A tra poco.

Eccoci qui, siamo ritornati in diretta, ragazzi. Sono le 11:21. Cominciamo a dare qualche notizia. Dopo aver ascoltato l'oroscopo di Paolo Esposito, l'oroscopo di tutta la settimana, avete capito che per la bilancia sarà anche questa una settimana ad hoc, anche perché io ho l'ascendente in Scorpione. Cominciamo a dare le notizie. Per esempio, sappiate che la Finlandia offre 2000 euro per annusare le isole Turku. Annusare, sì, avete capito bene, 2000 euro lordi, però lordi, che già la rende una cifra meno accettabile, per trascorrere alcuni giorni immersi nella natura finlandese, respirando la bellezza e la brezza marina, l'aroma dei boschi di pini, il profumo del pane appena sfornato. E questa è una singolare opportunità di lavoro proposta da Visit Turku Arcipelago, l'organizzazione che promuove il turismo nell'arcipelago di Turku. L'annuncio, riportato dal sito Saaristo, è rivolto a chi possiede una particolare sensibilità olfattiva, ecco, sì, e sa trasformare gli odori in racconti coinvolgenti, quindi non per chiunque. Voglio dire, se non avete naso, non rispondete all'annuncio. La persona selezionata dovrà soggiornare nelle isole per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni tra maggio e giugno 2027, e per l'incarico è previsto appunto un compenso di 2000 euro lordi, che però io sento pochi, ecco, ve lo dico, oltre all'indennità per le ferie. Le spese di viaggio e un pernottamento saranno sostenute dall'organizzazione, e però il vitto sarà a carico di chi verrà ovviamente selezionato. Quindi sì, si tratterà di annusare tutto quanto. E io verrei pure, perché io ho naso, si vede, no? Si capisce. Io ho naso, però siccome se le 2000 euro sono lorde, appunto, io pretendo che il vitto sia a carico dell'ospitante, di chi mi assume. Quindi sì, sono disposta a partecipare alla gara, anche perché non sono mai stata in Finlandia, sono molto curiosa, però mi devo far portare i bambini, ovvero gli animali, i cani e il gatto, altrimenti nulla. Se siete interessati potete rispondere all'annuncio. Saaristo è chi si occupa dell'organizzazione che promuove il turismo nell'arcipelago di Turku, perciò potete rivolgervi a loro. Secondo me è una notizia particolare ma carina, no? Potete pensarci.

E allora siamo ritornati un attimo in diretta solo per dire che a breve ci sarà il time out delle 11.30, il break delle 11.30, dopodiché faremo tutta un'intera tirata fino a mezzogiorno, perché entreremo nell'ultima parte di Turin Caffè. Mi raccomando, voi rimanete con me ragazzi e vi farò compagnia fino a mezzogiorno, e quindi a tra poco.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B.

0: Nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
4: Questa è Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
3: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

E allora sono le 11.38, ragazzi. Praticamente questo è l'ultimo tratto che ci accompagnerà fino a mezzogiorno, l'ultimo tratto di Touring Café. E andiamo avanti con le notizie. Ce n'è una che voglio raccontargli, che riguarda Fabrizio Corona, perché dovete sapere che Fabrizio Corona, eccolo qui, lo potete vedere in sovraimpressione, è stato a suo dire circondato e rapinato a Milano sotto casa. Erano in 6, dice, uno di loro sono riuscito a riconoscerlo. 6 contro Fabrizio Corona l'hanno cercato e minacciato con un cacciavite nel pomeriggio di sabato 10 ottobre sotto casa sua a Milano. Poi l'hanno rapinato, gli hanno portato via 2 collane da 400 euro e un paio di orecchini. E che cosa ci faceva Fabrizio Corona? Vabbè, niente. Infine la fuga, la chiamata dei soccorsi da parte dell'ex re dei paparazzi ed autore del format falsissimo. Tutto è successo in via Gozzi, a 2 passi da Piazza Le Susa, in zona Città Studi. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Monteforte che hanno aiutato Corona. Ma non è tutto qui, non è tutto qui, perché insomma, a confermare questa notizia al TGR Lombardia è stato il suo avvocato Ivano Chiesa, dopo che nel pomeriggio di sabato le prime informazioni sull'accaduto avevano cominciato a circolare sui social. Secondo quanto riferito dal legale, l'ex agente sta bene, ha riportato soltanto qualche scoriazione senza conseguenze gravi. Chiesa ha raccontato che la sua prima preoccupazione parlando con Corona è stata chiedergli come stesse. Il suo assistito lo ha rassicurato e gli ha riferito che ha cercato di reagire all'aggressione di 6 contro 1, si è difeso, ha fatto quello che poteva e ha detto che sono stati dei calabresi. Ecco, dei calabresi. Ora io mi domando, questa cosa sui social è diventata virale, ci sono stati moltissimi commenti, molti hanno scritto e hanno chiesto che fossero calabresi, lui da che cosa lo ha dedotto. Uno dei commenti più virali è stato: ma da che cosa lo ha dedotto? Hanno usato lo spray al peperoncino, cioè lui ha usato lo spray al peperoncino e se lo sono leccato, vi giuro che questo l'ho letto dovunque. Allora, e poi sinceramente, considerato quanto è affidabile e sincero Corona, io non escluderei il fake. A parte il fatto che se fosse tutto vero, prendere mazzate da un gruppo di 6 calabresi o non calabresi, ti fai mesi in ospedale a mangiare brodino con la cannuccia, se ti va bene. Poi non lo so, ragazzi, non lo so. A me dispiace che sia stato malmenato, io credo che un pochino Fabrizio Corona se le cerchi, poi non lo so. Qualcuno ha anche scritto, ve lo giuro perché l'ho letto, non so se hanno tempo da perdere i calabresi con Corona. Qualcun altro ha anche scritto che gli hanno presentato il certificato di nascita prima di aggredirlo. E qualcun altro ha anche scritto: i calabresi di sabato e domenica non lavorano. Va bene, lasciamo stare. Io direi di andare avanti. Andiamo avanti, che è meglio.

0: un'aureola ali bianche e una chiave in mano, così l'artista TV Boy ha raffigurato Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola diventata simbolo della lotta alla crisi immobiliare. La donna il cui sfratto qualche settimana fa aveva dato il via alle proteste per il diritto alla casa in Spagna è morta a 87 anni in ospedale dove era stata ricoverata. Non è mai rientrata nell'appartamento. Il graffito è stato realizzato il giorno dopo la sua morte, potete vederlo qui in sovraimpressione qui a Turin 104. La chiave che la donna tiene in mano richiama quella della casa in cui non è più tornata, ma anche le rappresentazioni tradizionali di San Pietro con le chiavi del paradiso. Marie Carmen aveva 87 anni e aveva trascorso gran parte della sua vita nell'appartamento del centro di Madrid che la sua famiglia aveva iniziato ad affittare decenni fa. Insomma, la battaglia per evitare lo sfratto aveva trasformato la pensionata in un simbolo per milioni di spagnoli in difficoltà nel trovare un alloggio accessibile. Era stata costretta a lasciare la sua casa due settimane prima della morte e la sua vicenda aveva provocato proteste in tutta la Spagna, innescando la crisi politica. Insomma, ragazzi, ecco, se siete in grado di poter guardare il canale 87 del digitale terrestre, potete vedere il murales, ve lo sto mostrando adesso in sovrimpressione. Una brutta, bruttissima storia questa, che ha dato proprio il via alle proteste in Spagna e ha fatto addirittura cadere il governo di Pedro Sánchez, anzi è stato lui a farlo cadere lui stesso. E comunque sì, ci saranno le elezioni anticipate, lo sappiamo, l'abbiamo letto su tutti i quotidiani in questo momento. Va bene, andiamo avanti con la musica, tra poco una notizia che mi ha veramente raggelata, che devo dare assolutamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie Bresch, ragazzi, questa è forse l'ultima notizia che vi do per oggi. Una notizia terribile che veramente mi ha lasciata basita. Un uomo è morto sbranato da una tigre nello Yorkshire Wildlife Park, il celebre zoo vicino a Doncaster nel nord dell'Inghilterra. Lo ha riferito la polizia del South Yorkshire. Secondo le prime ricostruzioni, il visitatore avrebbe scavalcato intenzionalmente le barriere di protezione dell'area del parco che ospita le tigri siberiane, e una di loro lo avrebbe assalito provocandogli ferite gravissime. I soccorritori arrivati sul posto con ambulanze, un elicottero, personale medico, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. E purtroppo è così. L'attrazione, denominata Land of Tigers, dispone di una passerella rialzata di circa 300 metri da cui i visitatori possono osservare le tigri siberiane nel loro recinto, che comprende un'area boschiva, un prato e poi insomma uno specchio d'acqua oltre una cascata. Per motivi ancora da accertare, l'uomo che si è avvicinato all'animale e subito dopo purtroppo la tragedia. Il parco è stato evacuato e resterà chiuso per un po' finché non si capiranno le dinamiche, anche se qualcosa già è uscito fuori. Le forze dell'ordine hanno precisato che la tigre è stata messa in sicurezza all'interno del proprio recinto, escludendo qualsiasi ulteriore pericolo per l'incolumità pubblica. La dirigenza dello zoo, che ha rivolto un appello ai visitatori affinché non diffondano né condividano sui social eventuali filmati dell'aggressione, uno in realtà c'era già stato ma è stato subito bloccato, ha ribadito la piena collaborazione con gli investigatori, ricordando che la tutela del pubblico resta la priorità assoluta del parco, e ha ribadito il profondo dolore per il tragico incidente avvenuto. Insomma, il pensiero e le più sincere condoglianze vanno alla famiglia e ai cari della persona che ha perso la vita. Poi naturalmente si sono scatenati i commenti sui social per quel che riguarda il fatto che la persona non doveva avvicinarsi assolutamente alla tigre, che doveva essere salvaguardata la tigre, eccetera eccetera. Allora a questo punto mi tocca dire ciò che è successo realmente, per far rinsavire coloro che hanno attaccato il povero ragazzo che è morto sbranato. Ovviamente la tigre ha fatto la tigre, è chiaro. Però va detto che il ragazzo aveva dei seri problemi mentali ed era incapace di misurare il pericolo. Aveva un carer ed è sfuggito al controllo del carer che era con lui, una bruttissima fatalità, un evento tragico molto delicato, ma nel 2026 il fatto che tutto debba passare per il giudizio del primo idiota che con un wifi e con un telefono in mano non è accettabile, è questo. Io credo che ci voglia un patentino a questo punto per usare i social. Non è possibile che chiunque davvero abbia il diritto di parola a questo mondo. Ecco, questo è quanto. Chiuso il momento polemica, ci sentiamo tra poco per i saluti.

0: E ci tenevo a terminare con una canzone di Luca Carboni, Mare Mare, ragazzi, perché oggi è il suo compleanno, ci tenevo veramente a fargli gli auguri così. E noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui su Turin 104 alle ore 10, dalle ore 10 alle ore 12. Riduccia Nocera vi saluta e vi dà un abbraccio forte forte forte. Rimanete qui su Turin con i suoi programmi fantastici. Vi ricordo che a momenti ci sarà appunto Momenti Amaranto con Andrea Benedetto e Paolo Ficarra, cara, che è qui davanti, mezzogiorno, mamma mia, niente, non è giornata, va bene, devo andare a dormire, a dormire, a dormire. A domani, ciao!
1: Turin 104 Notizie.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo ha detto all'agenzia RIA Nova Ost il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel frattempo l'alta rappresentante europea Kaya Kallas ha affermato che l'Unione Europea accoglie con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata. Non abbiamo ancora visto se anche la Russia la rispetterà, spiegato Kallas. Naturalmente, a titolo personale aggiunto, vorrei anche che la tregua si applicasse alle persone che non venissero uccise. Persone. In Germania, terremoto nelle Spede, Bärbel Bas si ritira dagli incarichi di co-presidente del partito e di ministra del lavoro del governo di Friedrich Merz. La politica ha motivato con ragioni personali su Instagram la scelta, riferendo di un lutto in famiglia da elaborare, ma ha anche fatto cenno agli attacchi che le arrivano dagli alleati dell'Unione CDU. SSU. Clima, nuovi record negativi per il nostro pianeta, il servizio della redazione.
3: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023, lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli preindustriali. Il secondo mese consecutivo, oltre la soglia di un grado e mezzo, anche la temperatura media superficiale del mare nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord ha segnato record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
2: A Napoli per le manifestazioni pro Gaza l'attivista svedese Greta Thunberg e la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese hanno partecipato ieri alla presentazione dell'ultima installazione di Liberi, progetto artistico editoriale che trasforma le edicole dismesse in spazi di informazione e denuncia sociale. L'iniziativa, attraverso affissioni che riproducono prime pagine dedicate a temi di attualità, ha posto questa volta l'accento sull'inquinamento ambientale con particolare attenzione alla situazione di Bagnoli e alla mancata restituzione del litorale alla cittadinanza. Lo sport, il tennis, dopo Darder in coppia con Cheverry, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai sedicesimi del torneo di doppio alla Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in tre combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic. Vela ancora Furio Benussi, il re della Barcolana al timone di Arca SGR. Il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la quarta volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50ª partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3 condotto da Mitia Cosmina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Turin 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina. aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza, per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
7: Un aforisma al giorno è offerto da... Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576.
1: Si è inceppata la Regina, che in una settimana raccoglie 0 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Anche con la Vibonese non basta il gol di Toscano per tornare alla vittoria, perché nella ripresa obiettivamente gli ospiti hanno meritato il pareggio e l'hanno raggiunto con Cosendei. Allora parleremo di questo, di quello che è accaduto, e analizzeremo un po' il momento negativo della Regina, il primo momento negativo, insieme ovviamente a Paolo Ficara. Ciao Paolo.
2: Buongiorno Andrea, dormito bene?
1: Ah, così così, sono un po' pesante. E ovviamente poi è tornato a trovarci anche John Carrozza. Ciao, ciao John, ben ritrovato e grazie come sempre. Allora, Paolo, inizio da te. Ieri approccio negativo, nel senso che a pronti via la Vibonese poteva fare un gol almeno. L'approccio non è stato dei migliori. Poi però col passare dei minuti eravamo tornati a vedere un po' la solita Regina, che comunque spingeva, ha messo alle corde la Vibonese, ha trovato il gol del vantaggio. E allora, lì pensavamo, diciamo, fosse il più fatto. E invece poi al rientro dagli spogliatoi, a mio avviso, la Regina è tornata in campo molto spenta, un po' scollegata anche dalla partita, e la Vibonese poi col passare dei minuti è cresciuta e ha trovato il gol dell'1-1. Paolo, non so se sei d'accordo.
2: Allora, abbiamo avuto avvi peggiori di partite in questo campionato e non solo, però allora, innanzitutto diamo merito al mister Nevio Orlandi, quando è venuto in settimana ci aveva anticipato che la Vibonese si sarebbe messa a 3 e aveva ragione lui, insomma, perché sì, avevamo parlato anche di altri moduli, alla fine si è presentata con 3-4-1-2.
1: Cambiato tantissimo anche nel corso della partita, nel senso, la difesa sempre a 3, però davanti ho visto che sì, variavano molto.
2: Era molto duttile, soprattutto dopo che abbiamo segnato noi. E poi sono rimasti in 10 a un certo punto. Credo che prima di analizzare la partita, cioè, possiamo contestualizzare quella che è stata la partita di ieri, partendo dal presupposto che la Vibonese è stata una squadra normalissima, cioè non abbiamo, abbiamo pareggiato contro un avversario trascendentale, perché può ingannare quella che era la classifica prima dell'incontro, quindi la Regina prima, la Vibonese seconda. La Vibonese non mi pare sia più seconda. Mi è sembrato un avversario onestamente molto alla portata della Regina, e quindi non, noi abbiamo affrontato la Vibonese più o meno con la stessa formazione schierata contro l'Avola in quel turno infrasettimanale. L'unica novità era Quadro e non la Ribbi, perché quel giorno in cui Marchionni ha iniziato a fare turnover ha inserito comunque Baldan, Magrassi, Rossetti, quei calciatori che gli erano arrivati a fine agosto. Noi avevamo fatto 4-0 contro l'Avola, che ha scavalcato la Vibonese in classifica con il turno di ieri, e di conseguenza penso che l'analisi debba partire da questo concetto. Noi abbiamo pareggiato in casa, peraltro giocando mezz'ora in superiorità numerica contro un avversario normale, poi che sia la seconda, la terza, la quarta forza sul piano tecnico di questo girone I non lo voglio neanche mettere in dubbio. La Vibonese vista ieri non poteva essere una squadra in grado di creare problemi alla Regina, al di là di quello che è stato l'avvio, dove comunque tranne quel destro di Simpson al lato non è che gli abbiamo concesso chissà quanto, cioè comunque.
1: Però
2: loro
1: questa è una costante, Paolo. Ora stanno andando male i risultati in questa settimana, quindi risulta poi tutto un pochino più facile da analizzare, no?
2: Soprattutto la Regina, le pecche, che è diversa, e la però, Regina sta facendo tutto da sola.
1: Esatto,
2: sia nel
1: su questo sono d'accordo, però è una costante il fatto che gli avversari, soprattutto al Granillo, hanno sempre la prima occasione. Cioè è capitato con l'Licata, è capitato con l'Avola, Con l'Igea forse no, però comunque è una costante e a volte poi prima o poi penso che rischieremo, prenderemo veramente il gol. L'atteggiamento in questo momento è un aspetto da analizzare, secondo me.
2: Sì.
1: Perché obiettivamente una squadra prima che deve vincere il campionato ha tutti i calciatori molto forti e soprattutto mentalizzati che hanno già vinto questi campionati. Non mi aspetto al rientro dagli spogliatoi, se è in vantaggio, una passività del genere, perché poi ieri puoi chiudere la partita o comunque controllarla e invece non ci sta riuscendo.
2: Ma già l'Igea sul piano del palleggio può averci creato problemi, la Vibonese no,
1: la Vibonese non ci ha creato grossi problemi obiettivamente.
2: Noi ora possiamo dire tante cose sulla partita di ieri, però c'è anche quest'altro aspetto, cioè tu contro il Praia Tortora resti in superiorità numerica, per carità, in tutt'altro momento della partita, però resti in superiorità numerica, l'allenatore non modifica alcunché e gliene facciamo 7. Ieri si è rimasto in superiorità numerica e l'allenatore è andato in tilt totale, perché ha cominciato a fare mosse, contromosse, supermosse, attaccanti sulla fascia, che ti testimoniano che lui è un attimo in confusione.
1: Bene, allora John, tra poco vengo subito da te così mi dici un po' il tuo punto di vista. Abbiamo una chiamata per questo, se no verrei subito. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea.
1: Ciao Paolo, buongiorno.
3: Saluto il mio amico Carrozza.
4: Ciao Paolo.
3: E allora, a prescindere che io avevo detto già quando eravamo a tutto il giorno che l'allenatore non sa da quale parte è girato, quindi io mi sono esposto quando eravamo a gonfie vele, 15 gol subiti, 15 gol fatti, 0 subiti, perché chiaramente si vedeva un allenatore che non andava in gioco alla squadra. E a prescindere che a me il modulo che applica 3-5-2 mi sembra i desavuti per Golizzi, solo che per Golizzi è una cosa superiore. Questo allenatore lancia il pallone lungo come se non ci fosse un domani, non ha un gioco, quindi come vi dicevo già quando eravamo a punteggio pieno, prima lo diciamo esoneriamo dall'incarico e prima possiamo vedere se riusciamo a salire, se no neanche quest'anno saliamo. Poi pure come diceva Paolo, nel secondo tempo non ci ha capito niente, perché una squadra che resta con un uomo in più deve fare girare il pallone velocemente perché c'ha un uomo in più, deve aggirare l'avversario, deve non ingolparsi davanti in quel modo insensato. Quindi onestamente io ho sentito tutta la settimana, sentivo parlare a Paolo che non era preoccupato, io sono preoccupatissimo quando l'ho chiamato la settimana scorsa, la mia preoccupazione era fondatissima e tu eri fiducioso ed era una fiducia in causa. Vi saluto e vi ascolto.
2: Sì, ciao, mi ciao, sembra Paolo. Che allora noi siamo passati in vantaggio. Poi a un certo punto siamo rimasti anche in 11 contro 10 nel momento tra virgolette migliore, cioè nel senso prendi gol e l'arbitro ti caccia uno degli altri, per carità, giustissimamente gli ha dato una gomitata a Girasole, quindi ci mancava pure e non lo cacciava. Di conseguenza c'erano tutti i presupposti per vincere la partita. È veramente ora è preoccupante, cioè una partita del genere non riesce a vincerla, ora mi preoccupo pure io, è normale.
1: John, dimmi un po' le tue idee in merito a questa regina che ci aveva entusiasmato obiettivamente nelle prime 5 partite. Ora è solo una settimana, di cui tra l'altro una partita in Coppa che è andata male, quindi c'è tutto il tempo e le possibilità di rientrare immediatamente in carreggiata. Però cosa ne pensi di questa settimana turbolenta?
4: Allora,

0: da dove ha colpito la palla di testa è andato a chiudere l'azione. Ieri, dopo, se non erro, 40 secondi, se si va a vedere quello che succede, è praticamente la stessa identica situazione che si è verificata nel gol di Trapani, con l'aggravante che questa volta quello che è successo non è successo sulla linea laterale, ma in mezzo al campo. La Vibonese poteva fare gol subito, con un rinvio dal fondo, con una sponda di testa e un 2 contro 2 concesso, dove poi i loro attaccanti non sono stati bravi a finalizzare. Parto da questo perché sinceramente subito dopo Trapani io avevo sentito qualche campanello d'allarme, avevo visto delle situazioni che non mi piacevano, non mi sono piaciute a livello sia tattico sia di prestazione dei singoli, e si sta continuando su questa falsa riga. Praticamente si commettono tanti errori di scaglionamento sia offensivo ma soprattutto difensivo, e quando quando dico questa cosa la dico perché la partita non va analizzata solo ed esclusivamente diciamo nel momento in cui si crea l'occasione, si deve guardare tutto quello che c'è in partita. La Regina soffre maledettamente in mezzo al campo, è una squadra che non conquista seconde palle, è una squadra che lascia dei vuoti enormi in mezzo al campo che consentono alle squadre avversarie di ripartire in campo aperto e di fronteggiare la difesa Amaranto praticamente in maniera verticale, non in ampiezza ma in maniera verticale, quindi frontale, uno contro uno. Ovviamente c'è da prendere in considerazione anche il fatto che i difensori centrali della Regina sono giocatori di assoluta esperienza, ma se puntati da gente brevilinea con una frequenza alta vanno in difficoltà. A mio avviso bisogna anche andare a capire quello che il tecnico deve fare quando si presentano determinate situazioni. È un tecnico che per me ha sbagliato a Trapani, dove ha detto che i calciatori hanno giocato sotto le proprie potenzialità e che le partite che non si possono vincere non si devono perdere, ma lui sotto questo punto di vista non ha aiutato la squadra e non si è aiutato, perché le partite cambiano inerzia 4-5 volte nel calcio moderno in 100 minuti, bisogna saperle interpretare e quando è necessario bisogna cambiare interpreti e soprattutto sistema, modulo di gioco. Questo è un allenatore che ieri ha dimostrato di essere altamente in confusione, perché giocare 30 minuti, 28 minuti con l'uomo in più e non avere questa sensazione, cioè, significa che praticamente qualcosa sta andando storto. E facendo un'analisi prettamente, diciamo, mirata sugli uomini, ho anche detto subito dopo Trapani che questa è una squadra, sì, che nelle prime 5 giornate è stata stratosferica, non ha subito gol, ha realizzato tanto, però bisogna fare i conti con i numeri. I numeri dicono che questa è una squadra che ha un potenziale offensivo deficitario, perché su, ricordami quanti gol abbiamo fatto Paolo, 16-17, adesso non ricordo, 16, su 16 gol i gol realizzati dagli attaccanti sono solo 2, questo deve fare riflettere. Poi se si vanno a vedere le caratteristiche tecniche di tutto quello che è il parco offensivo della Regina,
1: forse sono più di 2,
0: questo ero rimasto a Trapani allora.
1: Dico, Reis ha segnato, Magrassi ha segnato, Giallo ha segnato.
2: Allora, chiedo...
1: Poi se non vogliamo considerare attaccanti Alma e Guida, allora restiamo comunque a 3.
0: Io parlo.
2: Vi interrompo solo un attimino perché è arrivata una notizia interessante anche per la Regina. È arrivato lo svincolo d'ufficio da parte dell'LND, della Lega, per i calciatori del Fasano. Quindi Piras potrebbe diventare un calciatore della Regina già tra oggi e domani.
1: Solo per dire
2: questo, perché è una notizia importante. Arriverà quindi il nuovo portiere per la Regina, che completerà il pacchetto quindi dei portieri, insieme a Lago Nigro e a Madia. Prego Gianno, continua pure.
0: No, dicevo, secondo me è importante che si intervenga anche nel settore offensivo, perché sinceramente desta qualche preoccupazione il fatto che si debba sempre, come negli anni passati.

0: sperare nel gol episodico. Il gol di Toscano ieri, sotto tutti i punti di vista, quello tecnico, quello realizzativo, è stato un gol di pregevole fattura, però non è ammissibile, non è diciamo concepibile che una squadra come la Regina confidi sul gol di Toscano, un 2008 di alto livello, per poter vincere questo campionato. Alla fine, concludo questo mio primo intervento e dico, alla fine probabilmente, quasi certamente, la Regina vincerà questo campionato, però bisogna capire che vincere il campionato con tutti questi patemi d'animo, dove la squadra ha degli alti e bassi notevoli, e soprattutto con l'inizio che si era prospettato, dove sembrava di avere tra le mani una schiacciasassi, questo crea malcontento fra i tifosi. I tifosi vogliono vedere la squadra andare via da questa categoria. Sicuramente stanno male quando vedono la Regina incastrata in certe situazioni, perché ripeto, la Regina è prima in classifica, anche se c'è il San Biase a farle compagnia. Però in questo momento, da due giornate a questa parte, partita di Coppa Italia inclusa, perché non ci dimentichiamo una cosa, questo ho dimenticato di dirlo prima, la Regina ha fatto una grande prova nel primo tempo, quando, come per la Regina, anche Ligea Virtus aveva schierata gran parte delle proprie seconde linee. Nel momento in cui sono stati modificati gli assetti, soprattutto degli uomini che hanno una certa esperienza in questa categoria, gli equilibri sono saltati. La Regina, che sembrava essere praticamente una squadra che comunque non potesse prendere gol in quella partita, poi è crollata e si è sciolta come la neve al sole. Questo non deve accadere. Ripeto, c'è molto da andare ad analizzare dal punto di vista tattico, sia in mezzo al campo, per quello che riguarda le scelte del tecnico, e poi bisogna, a mio avviso, intervenire immediatamente sul mercato.
1: Allora, abbiamo descritto una squadra in confusione, un allenatore in confusione. Per me lo ha confermato un pochino anche lui quando dice che la cosa che lo preoccupa di più è il fatto che la Regina e i suoi calciatori non sappiano trovare le soluzioni per andare a vincere la partita. Lo dice in conferenza stampa, dicendo chiaramente che, insomma, la sua squadra ha difficoltà anche a trovare i varchi giusti e le soluzioni giuste per andare a vincere la partita.
2: Ma guarda, io ora possiamo argomentare sul fatto che ci possa essere o un allenatore in tilt o una squadra in tilt, o tutte e due le cose, però se la squadra è in tilt la deve svegliare l'allenatore, quindi siamo sempre là.
1: Sì, sì. No, infatti era per diciamo avvalorare la tesi che c'è un po' di confusione. Pronto, buongiorno.
3: Sì, ciao Andrea, Giuseppe, come
1: ciao,
3: stai?
1: Ciao Giuseppe, come stai?
3: Buongiorno a Paolo e al direttore Carrozza.
1: Buongiorno.
3: Mi trovo in parte d'accordo con quello che diceva Paolo, in parte. L'unica cosa che ancora non mi convince è l'esonero dell'allenatore. È chiaro che il nostro allenatore deve capire che sta allenando la Regina e non il Poggi Bonzi, con tutto il rispetto per il Poggi Bonzi. Non so se esiste pure la squadra di Serie B là.
2: Ma non credo sia questo il problema.
3: È un'altra cosa che si sta cominciando a notare, un po' di nervosismo tra i calciatori. E il gesto di Acquadro ieri è emblematico.
2: E ora
3: è emblematico. È emblematico che quando viene sostituito getta la fascia da capitano, insomma, comincia a traballare qualche cosa in seno allo spogliatoio. È chiaro che se tu domenica vai a Caltanissetta e non fai il risultato pieno, è chiaro che si aprirebbero degli scenari che fino a qualche giorno fa erano impensabili. Fortunatamente abbiamo una società forte, con le idee molto chiare, che potrebbero prendere delle decisioni immediate. Speriamo bene, come dice il direttore, e lui è convinto, e ne sono convinto pure io, che vinciamo il suo campionato, però non si può assistere a quelle partite che abbiamo assistito negli ultimi turni. Grazie e buona giornata.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao Giuseppe, ciao Giuseppe, Giuseppe, grazie per aver telefonato.
2: Allora, abbiamo vari messaggi anche su Facebook, ne leggo solo uno di Fortunato Candido, poi vorrei dire due cose e poi sentiamo Marchionni magari. Ho visto la partita, ma se devo essere sincero sembrava un'altra Regina. Troppi errori, troppe sviste, credo che se continuiamo così la vedo dura. Tenere alta la classifica, spero che rinforzi l'attacco, da sistemare la difesa, a mio avviso, spero solo di sbagliarmi, e comunque vada forza Regina. Va bene, e credo che abbia un po' centrato il punto, ecco, questo messaggio, cioè è una Regina diversa rispetto a quella di poco tempo fa, di due settimane fa. Magari già contro il Gea Virtus avremo assistito a qualche tipo di avvisaglia, però rispetto alle prime 3-4 partite del campionato questa è un'altra squadra, quindi non si tratta del fatto che Marchionni debba capire che sta allenando la Regina e non il Poggi Bonsi. Marchionni deve soltanto tornare a capire che Reis non può essere un'ala, che Giallo non so che cosa sia, ma sicuramente, ecco, non in questo,
1: obiettivamente,
2: in questo momento.
1: Però c'è anche da spezzare una lancia a favore di Marchionni da un certo punto di vista. Obiettivamente anche il rendimento dei singoli è calato parecchio.
2: Allora, cioè, se cala però tutto il rendimento di tutti i singoli,
1: Rossetti,
2: l'allenatore è una responsabilità.
1: Che entra e segna dopo due minuti dall'esordio non è lo stesso. Reis ieri, anche giocando fuori ruolo, non inizialmente.
2: E se calano tutti insieme un motivo ci sarà, un filo conduttore
1: sì,
2: ci
1: sì,
2: sarà.
1: No, no, per carità, però è anche dire nelle giocate proprio singolari sì. C'è un calo del rendimento, qualcosa sicuramente non va, e si è capito, perché comunque la Regina, ripeto, non può entrare in un secondo tempo dove sei in vantaggio e hai la partita in pugno contro la seconda in classifica, e che di fatto sono arrivati dei calciatori proprio per vincere questi tipi di partite, per vincere questo campionato,
2: sì.
1: Non può calare di rendimento in questa maniera.
2: Allora, l'allenatore ha commesso diversi errori, cioè dopo aver azzeccato secondo me la formazione iniziale ha commesso diversi errori, e nel secondo tempo sono venuti fuori anche alcuni errori, diciamo tra virgolette, iniziali, che riguardano la composizione della panchina. Innanzitutto non esiste che togli il perno difensivo e fai cambio ruolo su ruolo dopo che hai preso il gol. Siamo ancora 11 contro 11. Però al di là del fatto che non so se Lancini stava bene o non stava bene, tra poco sentiremo cosa ha detto in proposito Marchionni in conferenza, anche lì una risposta che lascia pensare, non puoi togliere il perno difensivo dopo che prendi gol. Lo capisco se lo togli per mettere Reis, per cambiare completamente assetto, ma lì quella sostituzione, che messaggio stai mandando? Che abbiamo preso gol per colpa sua? E lo togli? È stata una cosa veramente bruttissima. Lancini per girasole.
1: Lancini per girasole.
2: Non so se c'è.
1: Sì, sì, sì, abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Sono Gianni, chiamo da Milano.
1: Volevo... Ciao, ciao Gianni.
0: Buongiorno.
4: Ciao Gianni. Un paio di osservazioni. Sì, velocissimo. Allora, posto che confermo anche quello che pensavo prima, cioè che per me la Regina, come diceva John, alla fine probabilmente vincerà il campionato. Non è auspicio quest'anno, mi sa che accadrà così, quindi questo è quello che penso. Premesso questo, analizzando la partita, che siamo qui a commentare un po' di defiance delle ultime partite, io dico che secondo me Magrassi e Iallo non sono degni di questa Regina. Parto subito diretto con questa cosa. Per me l'attacco deve essere Reis, almeno quello delle prime partite, con attorno un Almo, un Rotulo, insomma qualcuno che gli gira intorno. Possono fare le riserve, sì, ma i titolari in questa squadra sicuramente no. C'è gente che non sa far fare la squadra, che se, anche se sono alti 15 metri dal testa non ne beccano una di testa. E quindi ok. Secondo osservazione è io sinceramente tutti questi soldi che sono stati spesi per Lancini e Baldano non li avrei spesi, perché noi la coppia culturale forte ce l'avevamo già in casa, è bella affiatata, è conoscitrice del campionato eccetera. Potevamo prendere qualche buona riserva, quando si faceva male qualcuno che squalifica tra Domenico e Rosario magari usciva, perché secondo me nella Serie D John potrebbe insegnarla sta cosa, nella Serie D d'accordo la tecnica eccetera, ma se non si corre in Serie D, e secondo me Lancini e Baldan sono due giocatori molto tecnici, bravi, cioè, ma sono lenti per questa categoria. E la stessa cosa vale.
0: Non ti faccio parlare, praticamente stai raccogliendo quello che io ho detto nel primo intervento. Cioè, questa è una squadra che se ne dica ha nomi importanti, però si fa trovare impreparata in situazioni tattiche, soprattutto in fase di non possesso, e con singoli dalle quali queste situazioni non te le aspetti, dai quali non te le aspetti.
4: Anche, scusami John, anche la, non è la prima volta e non sarà manco l'ultima, anche le sostituzioni che si stanno verificando di a quadro è un problema, problema fisico, non, cioè non tiene tutta la partita, non lo so. Secondo me è un discorso anche riferito al fatto che in questa categoria ci vuole dinamismo. Cioè qui c'è gente, io ho visto quel Semenzin là infuocato, cioè ma questo qua, ma
0: Semenzin è un giocatore che intanto ti dico, lo conosco bene, Semenzin è un giocatore che entra, diciamo, in condizione molto presto, è un giocatore che ha una frequenza, un passo diverso rispetto ad alcuni centrocampisti che alla Regina. E
4: anche quel napolitano del Trapani,
0: sì, ma
4: là,
0: lo stesso Alessio Levecque, che poi a Trapani si è reso pericoloso, ha dovuto fare una grande parata Antonio Lagonigro. Cioè bisogna capire una cosa: in questo momento la Regina è deficitaria principalmente in mezzo al campo, perché è una squadra passiva. Ieri, se si va a vedere l'episodio in cui lo stesso Semenzin arriva al tiro, se tu vai a vedere l'episodio in cui Semenzin riesce a tirare dai 25 metri, dai 20 metri, e vai ad analizzare quell'azione, vedi come ci sono quattro giocatori della Regina assolutamente passivi su una seconda palla. Questo ti deve far capire che in questo momento l'assetto è, come ho detto prima, anche le condizioni di alcuni singoli non sono ottimali. L'assetto in questo momento a me non convince assolutamente.
4: Un'ultima cosa velocissima, poi vi lascio. Cioè anche questa cosa qua di mettere tutti gli attaccanti, ma che serve?
0: Ma l'ha detto Paolo Ficarra prima, cioè lui è andato in confusione. Lui è andato in confusione.
1: Voleva la vittoria, ci ha provato, ma ha svuotato completamente il centrocampo.
4: Perché mettono tutti gli attaccanti? Cioè, non lo so, per carità, ripeto, io sono convinto che vinceremo il campionato alla fine, però secondo me bisogna
1: questo è l'importante.
0: Guarda, aggiungo una piccola cosa a questo discorso che abbiamo aperto. Torno a Trapani. A Trapani l'allenatore ha detto che le partite che non riesci a vincere non le devi perdere, giusto? Si sta parlando tanto di acquadro, del fatto che lui non sia al 100%, vero, perché è innegabile, è una cosa oggettiva, si vede che acquadro non è al 100%. Quando tu fai la sostituzione di acquadro a Trapani sullo 0-0, dove acquadro ha sofferto in prima la marcatura di Alessio Levecque per i primi 45 minuti, poi gli hanno messo Napolitano addosso col raddoppio dell'altra mezzala.
1: Ieri è successa la stessa cosa praticamente.
0: Ieri è successa, allora, a Trapani l'allenatore dove ha sbagliato? Io ho iniziato a capire che non va dal punto di vista tattico. Tu stai subendo una squadra che viene e ti attacca frontalmente, alla quale concedi uno contro uno, non riesci a tenere la corsa perché Iallo e Napolitano che aveva il Trapani non venivano marcati, seguiti, perché c'era un passo notevolmente diverso tra i nostri calciatori e questi due. Mettiti a quattro, hai gli interpreti dietro per metterti a quattro. Non ti dimenticare che in panchina hai anche Porcino, oltre ad avere Domenico Girasole, che in una partita come quella, dove poi si è verificato quello che io ho detto, cioè dove gli ultimi 10 minuti, dopo che hai preso gol, gli ultimi 7 minuti si sono messe dentro non so quante palle alte, avendo un valore aggiunto come Domenico Girasole dietro a 4 e con questo calciatore che ti va a saltare, tu magari la partita non la perdi, sicuramente non concedi quelle situazioni che hai concesso non una volta ma tante volte a Trapani. E ieri è stata la continuazione di quello che si è verificato a Trapani, con la differenza che a Trapani hanno fatto gol e ieri gli attaccanti della Vibonese sono stati
1: impreciti. Intanto salutiamo Gianni.
4: Mi fai l'ultima cosa,
1: sì, al volo.
4: Vado via. Mi fai l'ultima una valutazione sul parco attaccanti, per favore. Gianni, vi saluto e vi seguo, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, l'ho detto prima, secondo me io non voglio essere, perché poi da questo studio, da altri studi, io negli anni passati ho sempre detto che alla Regina mancava non una ma due punte da doppia cifra, l'ho sempre detto, l'ho sempre ribadito. Quest'anno mi è stato detto subito dopo la vittoria, l'ultima vittoria in casa con l'Igea Virtus, che cosa mancasse a questa squadra per essere addirittura competitiva in Serie C, e ho detto che non avrei risposto. In questo momento posso dire con assoluta certezza che la regina davanti è deficitaria, manca un attaccante d'area.
1: Sì, vabbè, ma questo lo... cioè, sono completamente d'accordo, per questo dico sì, vabbè, perché l'abbiamo detto praticamente sempre, e per me testimoniarlo poi anche il mercato stesso che la regina voleva fare, perché ricordiamo che era stato cercato Paterno praticamente fino a quando non ha firmato col Casarano, erano gli ultimi giorni di calciomercato, ma non tanto perché Magrassi non sia all'altezza, lo dico sempre, lo ripeto anche oggi, è che proprio ha caratteristiche diverse,
0: sono calciatori diversi.
1: Esatto.
0: Alla regina Magrassi serve in determinate partite, esatto. In altre hai bisogno di uno che te la butta dentro, uno che è dentro l'area, certo. Lasciami passare l'espressione, sia un cane. La regina non ce l'ha, ok?
1: Sì, sì, che era proprio Paterno, sarebbe stato secondo me poi quell'attaccante lì, no, che in Serie D è abituato a fare gol, a fare a sbloccare anche le partite, rapace d'area di rigore, insomma è un po' quel tipico attaccante che oggi sarebbe servito alla regina. Però comunque sì, ad oggi pensare che la regina non vinca solo ed esclusivamente per i suoi attaccanti,
0: no,
1: mi sembra riduttivo, questo. Perché obiettivamente manca gioco, anche quella fase di riconquista del pallone che avevamo elogiato nelle prime partite, secondo me si è un pochino persa, perché quell'aggressione alta, feroce, non so se ti ricordi anche Paolo, avevamo parlato con Ezio Brevi, lui dice la squadra mi piace perché riconquista subito il pallone, è forte nella riconquista, e questa è una cosa che si è un pochino persa.
2: È venuto meno lo spirito, non è soltanto una questione tattica, possiamo qui argomentare. Allora, ieri contro un avversario più convinto, la regina la partita l'avrebbe persa, parliamoci chiaro, anche in 11 contro 10. Qualora la Viponese fosse venuta qui con la convinzione di poter vincere la partita. E quindi specifichiamo questo aspetto. Ieri, in ordine sparso, dopo che hai fatto quel cambio che non devi mai fare di Lancini per Girasole, perché stai ammazzando il tuo leader difensivo davanti al pubblico amico, è come se gli stai dicendo che abbiamo preso gol per colpa sua. Quindi ha fatto una cosa da 1 a 10 brutta 15. In ordine sparso, non mi ricordo le varie sostituzioni come sono avvenute, cioè mi ricordo che sono usciti a quattro e Baggi dal bar Cucinotta, praticamente, perché a termini di regolamento devono lasciare il campo dal punto più vicino, sì, per uscire dal rettangolo di gioco, quindi non hanno sbagliato. Però tante volte vediamo che non funziona così, vediamo che comunque vanno verso la panchina a prescindere dal punto in cui si trovano al momento.
1: Vabbè,
2: del
1: ieri
2: cambio,
1: visto il punteggio,
2: ieri sono voluti uscire, no, ieri sono voluti uscire senza essere costretti a fare come Lancini, che gli dà il 5 per la serie, ma che caspita stai facendo, va bene? Quindi sono voluti uscire dall'altro lato.
1: Vabbè, devo dire che comunque poi ieri Rosario Girasole è stato forse quello che ha portato un pochino più di...
2: ah sì, senza di lui non veniva espulso Castro, però
1: di verve offensiva. No, obiettivamente se tu guardi anche... guardate quante azioni ha fatto ripartire Rosario Girasole.
2: Però perdonami, fammi finire un attimo il concetto. Dico, fai le sostituzioni in ordine sparso, no? Ora non mi ricordo che ha tolto prima e che ha tolto dopo. Sei riuscito a togliere Alma e Rotolo, che sono stati gli unici due fin quando sono rimasti in campo in grado di far arrivare palloni a Magrassi. Se li hai mangiati, ok, se li hai mangiati, sono d'accordo. È la prima volta che si mangia dei gol Magrassi, ora non lo mettiamo in croce sto ragazzo, perché se no non ne usciamo più. Però sono gli unici due che hanno rifornito la prima punta. Li hai tolti tutti e due per mettere nei loro ruoli Reis e Giallo, e li hai messi completamente fuori ruolo. Quindi hai rovinato una squadra. Partendo sempre dal presupposto che a quadro, se giochi col centrocampo col vertice basso, a quadro che è abituato a giocare a due, lo esponi sempre il tuo regista a essere preso o dalla mezza punta avversaria o dalla seconda punta avversaria. Lo esponi sempre, sì, a un tipo di marcatura particolare, certo. Quindi lì è veramente problema di assetto, ma nel momento in cui vai anche a intervenire sull'assetto della squadra non puoi mettere giocatori fuori ruolo e metterli nei ruoli in cui evidentemente tanti ricambi non ce l'hai, perché hai sbagliato anche a comporre la panchina. Ti vuoi portare, cioè sei passato da partite in cui non avevi un centravanti di riserva in panchina, una punta centrale di riserva non ce l'avevi perché hai giocato due partite di fila con Giallo e Magrassi alla Lamezia e poi in casa con l'Igea. Reis non c'era, di conseguenza non avevi punta in panchina, te ne sei portati due di riserva a sto giro, te ne vuoi portare due, benissimo. De Mori che mi rappresenta? Cioè De Mori che può entrare solo al posto di Fazio, anche Speger eventualmente per passare a 4. Cioè Porcino in tribuna perché? Se devi cambiare qualcosa sulle fasce, se devi metterti a 3 davanti o 4-2-4 come hai fatto alla fine, che sì, gli ultimi 5 minuti forse ha avuto un senso, con Guida a sinistra, Reis accanto a Magrassi, però purtroppo era troppo tardi. Porcino è adattissimo per fare quel tipo di gioco, quindi tu ti porti in panchina gente come Giallo e Reis, prevedendo che può verificarsi un momento della partita in cui hai bisogno di entrambi, e non ti porti Porcino, che invece ti può allargare la difesa avversaria e far arrivare palloni a tutti quegli attaccanti che hai messo dentro alla rinfusa. E credo che se c'è un problema in questa regina, e c'è un calo di tutti quanti, e ci sono scelte diverse adesso da parte dell'allenatore rispetto alla fase iniziale del campionato, bisogna verificare se c'è ancora collegamento tra allenatore e squadra.
1: Quindi tu comunque pensi che obiettivamente si sia rotto qualcosa tra il gruppo e l'allenatore, ed eventualmente la soluzione quale sarebbe? Cioè, sicuramente Marchionni resta al suo posto quantomeno fino alla partita di domenica prossima a Caltanissetta. Se non dovesse arrivare una vittoria, tu pensi che rischierebbe addirittura già la settima giornata, ottava giornata?
2: La Regina è ancora prima in classifica, seppur a pari merito col San Biase. La Regina probabilmente ha commesso un errore, cioè quello di pensare al momento in cui vinci le partite 5-0, 4-0, che il campionato si possa chiudere prima del tempo. Magari ci mettiamo dentro anche noi stessi in questo tipo di errore. Il discorso è che se tu vinci 5-0 e qualcun altro vince 1-0, sono sempre 3 punti, quindi certo, alla fine ti ritrovi a pari punti con un San Biase che non credo che abbia fatto goleade, però gli stessi punti tuoi. Quindi
1: si è vinto anche ieri.
2: Esatto, e quindi devi capire che a prescindere dal valore degli avversari, tu il campionato te lo giocherai punto a punto fino alla prossima primavera, c'è poco da fare. Quindi il pensiero di dover stravincere, il pensiero di aver già chiuso i conti, a cominciare da parte nostra, insomma, è stato un pensiero evidentemente sbagliato. E questo da parte proprio della piazza.
1: Bastate solo 2 partite comunque, ricordiamo che siamo alla 7ª giornata. Nel senso, io sono d'accordo con quello che dici tu, al 100%, però l'allenatore in questo momento non sta incidendo, l'abbiamo capito, è un pochino in difficoltà, ma...
2: No, purtroppo sta incidendo.
1: Ho anche un timore che memore degli ultimi anni, sempre insomma ricordando le differenze, che è inutile stare qui a ricordare, di società e tutto il resto, i calciatori sono anche parte determinante del risultato. Cioè io non vorrei che inconsciamente questo gruppo, sentendosi notevolmente più forte rispetto agli altri, si sia un pochino seduto, perché ripeto, possiamo discutere quello che vogliamo sulle decisioni tecniche, tattiche, perché anche io cambierei tante cose, non sono un tecnico, però insomma da quello che vedo, però obiettivamente l'atteggiamento della squadra è totalmente cambiato nelle ultime uscite. Cioè già da Trapani si era intravisto qualcosa di diverso nell'atteggiamento, però una partita fuori casa, campo comunque complicato, avversario ostico, quello che vuoi, va bene. Io ti avevo detto in trasmissione che l'atteggiamento con Legia Virtus era stato pessimo, cioè ero più spaventato dalla partita persa con Legia Virtus che con il Trapani, ma non nel primo tempo, ma nel secondo tempo, dove comunque tu eri in controllo, erano entrati tutti i titolari, 5 titolari su 5 erano entrati, e non sei riuscito a vincere la partita, cioè ti sei spento totalmente in 5 minuti. E ieri è successa la stessa cosa, perché poi entrano in campo nel secondo tempo la squadra spenta totalmente, e ancora c'erano in campo tutti a quadro, Rancini, sì, non era successo nulla. Quindi non lo so, è una situazione abbastanza strana, quindi sicuramente vanno fatte delle riflessioni sull'allenatore, che sta sbagliando qualcosina, ma accendiamo i riflettori già da subito sui calciatori, perché anche lo scorso anno diciamo che eravamo una corazzata e non siamo neanche partiti. Quest'anno siamo partiti e ci stiamo spegnendo. Quindi attenzione, secondo me va anche controbilanciato questa cosa qua.
2: La Regina è prima. L'anno scorso la Scavadese, in un altro girone, era prima, ha cambiato allenatore.
1: Sì, sì, sì.
2: E ha vinto il campionato. Quindi siamo in una è un momento di difficoltà.
1: Tra l'altro quell'allenatore che è arrivato, secondo me, non sarebbe neanche tanto male per questa Regina.
2: Perfetto, dico, ci sono dei momenti di difficoltà nelle annate di tutte le squadre, qualsiasi squadra a livello mondiale attraverso un momento di difficoltà. Certo. Il nostro è arrivato molto prima di quello che potevamo pensare o temere, e dobbiamo uscirne il prima possibile. E credo che sia il momento in cui va verificato, alla luce di determinati anche atteggiamenti in campo che abbiamo visto soprattutto all'atto di determinate, certo, sostituzioni, se c'è ancora comunicazione tra l'allenatore e il gruppo. Tutto qui. sentiamo il mister.
1: Sì, sì, no, ma infatti Paolo,
2: anche da quello che ha detto il mister capiamo.
1: Sono pienamente d'accordo con te, però ci tenevo ad aggiungere anche questa cosa in più, perché i calciatori secondo me hanno anche le loro responsabilità, ripeto, sono forti, hanno grandi capacità, John, nel senso non bisogna solamente concentrarsi sull'allenatore, però anche secondo me il gruppo ha un pochino di responsabilità quando comunque sbaglia completamente l'atteggiamento. Poi quello che dice Paolo io lo sposo pienamente, sono d'accordo.
0: Sì, però forse sai, io ho una concezione diversa espressione di gioco, di sistemi, di moduli, di interpretazione delle gare e soprattutto di interpretazione delle gare da parte dei singoli. Quindi tutto quello che può essere il mio, tra virgolette, chiamalo dissenso su quello che è l'operato di questo allenatore viene fuori da cose oggettive, situazioni tattiche oggettive analizzate, situazioni diciamo tattiche dei singoli, di tattica individuale dei singoli, di tecnica, perché si commettono in ogni partita tantissimi errori tecnici, però qualcosa che non va dal punto di vista del, chiamiamolo, morale, che dà l'atteggiamento poi che il calciatore praticamente ha in campo per fornire la propria prestazione, si capisce che non va, c'è qualcosa che non va e bisogna aggiustare il tiro. E poi sì, sentiamo le dichiarazioni dell'allenatore, perché anche a me alcuni punti non sono piaciuti, ecco, per essere un pochettino buonisti, ecco, su quello che ha detto l'allenatore.
1: E allora sì, andiamo a sentire le dichiarazioni di Marchionni e anche quelle di Salvatore Marra al termine della partita di ieri.
5: Abbiamo preparato la partita sapendo le difficoltà, potevamo mettere la Vibonese, potevamo mettere in difficoltà con gli spazi, perché sapevamo che avendo due centrocampisti si poteva riuscire a sfruttare la parte interna del campo. Oggi non siamo stati bravi all'inizio, poi ogni tanto la squadra riusciva a recuperare i palloni, però a differenza di altre volte cerchiamo subito la profondità e magari è tutto più leggibile, e quindi un po' di questo mi fa arrabbiare, perché poi quando si allenano e quando proviamo a preparare la partita facciamo tante cose diverse, quindi un po' su quello sono arrabbiato, però ci sta, perché insomma a volte si vincono i campionati anche quando si cresce e si fanno questi tipi di partite. Abbiamo fatto secondo me le prime 5 partite anche a livello fisico molto dispendioso, e magari si è stati anche abituati a vedere cose diverse. È normale in questo momento, affrontando comunque grandi squadre, perché stai affrontando la seconda della classe, hai affrontato comunque il Trapani che è partito da meno 5, hai affrontato l'Igea in Coppa. È un periodo che stai affrontando squadre secondo me diverse, squadre che stanno giocare a calcio, sarà squadre più toste, perché oggi secondo me la Vibonese ha dimostrato di essere una squadra tosta, però non credo che ci abbia messo così tanto in difficoltà con situazioni da gol, cioè togliendo i primi 5 minuti e l'inizio, se non sbaglio, dei primi 10-15 minuti del secondo tempo, non è che ci sia stata così tanto supremazia da parte loro. Forse avevamo ha sofferto molto di più l'Igea in campionato, e è normale che quando affronti queste partite che anche loro sono squadre più importanti magari puoi trovare delle difficoltà.
6: La pirata è dentro mezzo passo pazzo dopo le sconfitte, nell'analisi poi delle partite dove inserisce questa con la Vibonese, nel senso con l'Igea Virtus è arrivata una sconfitta, però la squadra ha prodotto tanto, con il Trapani c'erano state delle difficoltà. La partita di oggi è un passo indietro anche rispetto alle altre due uscite, perché con l'Igea Virtus comunque la squadra ha risposto, l'ha detto anche lei, e avrebbe potuto vincere. invece oggi la squadra si è spenta anche tenendo in conto che è stata la prima volta che è venuta recuperata in campionato.
5: Sì, sì, ma in effetti la differenza magari delle altre volte oggi, che secondo me siamo stati un po' confusionari, non riuscivamo a fare due o tre passaggi per liberare lo spazio che pensavamo potesse far male alla Vibonese. In questo momento pensiamo più a mettere la palla in profondità che a ragionare e a cercare lo spazio che poi è quello che proviamo a ritrovare negli allenamenti. No, noi quello che mi dà fastidio è che magari negli ultimi 20 minuti abbiamo giocato con 4-5 attaccanti e non abbiamo tirato in porta. Forse è quello la parte, perché poi l'ultimo passaggio a volte dipende anche dalla dinamica della partita, non è tanto quello, è normale, bisogna essere molto più lucidi, però insomma dobbiamo essere bravi che quando mettiamo gli attaccanti dobbiamo metterli in modo poi di sfruttare le proprie caratteristiche. Abbiamo messo tre attaccanti centrali e non riusciamo più neanche a crossare. Noi dobbiamo invece essere bravi a leggere le giocate, leggere le situazioni e poi sfruttarle.
7: Senti, se spieghi la sostituzione dal Cini, Rosario, Girasole, insomma, uno che entra bene gli scappazzi.
5: Sì, magari
7: gli attaccanti poi non hanno avuto tutte queste palle.
5: No, perché proprio per quello, perché avevamo pensato che mettere tre attaccanti potesse far abbassare magari il loro baricentro e magari poteva allungarli di più. In effetti dopo abbiamo fatto entrare Guida che poteva lavorare tra gli spazi. È normale che sono scelte, se vinci la partita l'hai fatta la scelta giusta, non vincendola magari possiamo dire che poteva entrare uno piuttosto che un altro, ma quello è perché magari non riuscivamo, appunto abbiamo aiutato i loro difensori a coprire subito la profondità, non abbiamo mai fatto quel passaggio in più che magari poi ti permette di creare la giocata giusta. Per quanto riguarda gli attaccanti, se ne metti 5 non ti rimporta, poi è normale che puoi chiedere i gol che ti pare. Noi dobbiamo, se mettiamo degli attaccanti, dobbiamo essere bravi e trovare le situazioni giuste per tirare almeno in porta, ma non è una questione che è colpa degli attaccanti, è una questione che secondo me abbiamo perso lucidità e non ci ha dato, non siamo stati bravi a crearci proprio l'occasione giusta.
8: Penso che venire qui, avere questa personalità di giocare in casa della capolista dove ha sempre fatto bene, ha sempre vinto, non ha mai subito gol, quindi noi siamo stati bravi. La cosa che più mi è piaciuta è avere questo atteggiamento di personalità, non aver paura di rischiare la giocata. Abbiamo avuto un palleggio importante, peccato perché i primi minuti potevamo far gol e non ci siamo riusciti, poi è normale che comunque la Regina è una squadra forte dove in una partita gli devi concedere qualcosa. Siamo stati bravi, diciamo che a fine primo tempo mi sono arrabbiato perché non avevamo quella cattiveria giusta negli ultimi metri, perché una squadra come la nostra deve essere un po' più cattiva, però ci sta in questo processo di crescita, perché ricordiamo che la Vibonese è una squadra totalmente nuova e non possiamo essere perfetti, però sono contento perché abbiamo mostrato grande personalità e grande sofferenza soprattutto nel secondo tempo quando siamo rimasti in 10.
7: Si aspettava l'atteggiamento tattico della Regina che ha giocato, cercato di giocare con voi disaperto, oppure si aspettava una Regina probabilmente diversa sotto l'aspetto di questo campo?
8: Ma io penso che noi abbiamo cercato di tenerla più lontano dalla nostra porta. È stata una partita faticosa perché gli avevamo detto se noi vogliamo aspettarli ci facciamo del male, invece noi dobbiamo rischiare. Infatti noi abbiamo fatto rinviare tante volte in modo sbagliato anche l'Agonigro, perché cercavamo proprio di non farli ragionare, di far arrivare tutte palle sporche a giocatori come Alma, lo stesso Guida, lo stesso Magrassi, lo stesso Rotolo, palloni sporchi nel cercare di fare quello che non piace a loro.
9: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello campionato nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576. Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002. Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto.

0: Rieccoci, rieccoci qui in studio. Abbiamo sentito le parole dei due allenatori che hanno parlato ieri al termine della partita. Comunque, voglio dire, Salvatore Marra si conferma, John, un ottimo allenatore di categoria. Io lo avevo detto in settimana, ma anche all'inizio del campionato. Lui è riuscito a dare un'identità alla Vibonese, una Vibonese che comunque non ha brillato, nel senso non ha messo in difficoltà la Regina, però comunque... sapeva benissimo come muoversi e come arginare gli Amaranto, e l'hanno fatto benissimo. Cioè Bertolo ieri ha fatto una grande prestazione.
1: Sasa Marra è stato chiamato a Vibo proprio perché la società della Vibonese voleva dare una nuova identità di gioco alla propria squadra. È un allenatore che sì, gioca spesso col 3-4-1-2, 3-4-3, sa giocare col 3-5-2, sa cambiare modulo, sa giocare col 4-2-3-1. È un allenatore che legge molto bene le partite e soprattutto capisce i momenti chiave della gara. Momenti chiave che ieri si sono avuti quando la Vibonese è rimasta in 10. E lui è stato bravo a capire anche il momentum della gara, perché sicuramente in cuor suo poteva anche provare a vincerla, avrebbe voluto provare a vincerla, però sì. sai
0: gliel'ho chiesto e non mi ha risposto,
1: non ti ha risposto, perché è un allenatore che prima di dare una risposta pondera sempre quello che ti deve dire. Sicuramente è un allenatore che a me piace tanto, come un altro paio in questo girone. E ti posso dire che la Vibonese non mi ha sorpreso in maniera, diciamo, ecco, dal punto di vista proprio della quantità delle occasioni create, non mi ha sorpreso in alcuni singoli, mentre in altri sì. Però è una squadra equilibrata, sicuramente è una squadra equilibrata, una squadra che ha preso gol in un campo dove fino al momento chi ha preso gol poi ha sempre perso, è riuscita a raddrizzare la situazione, ed è stata una squadra che con il suo equilibrio, lasciamolo dire, si è accontentata, non si è accontentata del pareggio, non sapremo mai.
0: Dire che ha giocato anche mezz'ora in 10,
1: capito? Quindi
0: no, se poi vogliamo guardare anche l'altra faccia della medaglia, rispetto agli altri avversari è quella che ha concesso di meno, perché la Regina forse è stata una delle partite dove ha tirato meno in porta, tra l'altro in casa al Granillo, dove è sempre riuscita a creare tantissime occasioni, a segnare tanti gol. Ieri ci ha mandato un pochino in tilt obiettivamente anche le scelte di Marra, con la difesa a tre, hanno ingabbiato gli attaccanti.
1: Ma il fatto che Marchionni abbia poi deciso di gettare nella mischia tutti gli attaccanti, come da lui più volte detto anche nel dopogara, fa capire che la Regina stava facendo difficoltà a trovare gli spazi contro una difesa a tre sì, ma con degli scali e dei raddoppi sistematici veramente fatti bene.
0: Assolutamente. Allora abbiamo una chiamata, poi tra poco andiamo a leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati sia su WhatsApp che su Facebook. Chiedo agli ascoltatori di non arrabbiarsi, noi vogliamo leggere il pensiero di tutti e cerchiamo di accontentare un pochino tutti, però ovviamente ci sono anche dei tempi da rispettare. Intanto abbiamo la chiamata, pronto, buongiorno.
2: Ciao a tutti, Michele da Torino.
0: Ciao
3: buongiorno Michele.
2: Buongiorno a
0: aspettavo
2: tutti,
0: aspettavo la tua chiamata.
2: Sì, sono qua e è stata una domenica pomeriggio abbastanza sofferta, meritiamo di più. La Regina ha un valore di mercato sui 2,5 milioni. Io sono andato a vedere un attimo su internet di cosa stiamo parlando, no? Giusto per capire.
0: Sì,
2: le squadre abbiamo battuto 5-0 e 4-0 valgono con valore di mercato 300-350 mila euro, quindi dovremmo essere un sacco di punti avanti, o comunque dovremmo convincere nel gioco, nelle occasioni, nei gol di attaccanti molto di più. Allora, secondo me gli argomenti sono tre fondamentalmente, e non solo l'argomento degli attaccanti che non convincono, un gol dopo 7 partite è troppo poco. Manca la ferocia, come hai detto tu giustamente Paolo. La ferocia significa le seconde palle, significa i contrasti, mettere la gamba, e questo ti fa evitare un gol preso come quello realizzato dalla Vibonese. Manca soprattutto, e questo è il terzo argomento, quindi io do la responsabilità sia agli attaccanti sia alla ferocia che manca. Come terzo elemento io metto l'allenatore, perché ragazzi, io ho acceso il televisore 5 minuti prima, ho sentito l'inno, mi sono cantato l'inno come sempre a casa mia, dopo un minuto c'è stata una spizzata e loro erano 3-3, una cosa inguardabile, imbarazzante. Vuol dire che l'allenatore non mette i giocatori nelle condizioni di essere attenti, ben posizionati, cioè è la stessa situazione evidenziata anche da Carrozza, che l'ha detto giustamente prima, la stessa identica situazione per la quale abbiamo preso gol a Trapani. Se incontri una squadra e dopo un minuto vai sotto e tu sei la regina, sei quella squadra che deve spaccare il campionato, allora
0: come abbiamo detto in apertura, quella è una costante della regina, soprattutto in casa. Concede sempre la prima occasione agli avversari. C'era capitato con l'Avola, era capitato con l'Icata, è capitato con la Vibonese
3: ieri. Tipo la lepre e la tartaruga, no? Per
0: Quando non prendiamo gol a pronti e via, quello è un aspetto che abbiamo, che io ho sempre evidenziato.
2: Bisogna
0: risolverlo.
2: Sì, sì, bisogna risolverlo al più presto. E poi c'è il discorso degli attaccanti. Io ho guardato Magrassi dal primo all'ultimo minuto. Allora, lui ha avuto delle palle gol di testa e ha sbagliato i colpi di testa. Lui ha fatto 7 spizzate, ragazzi. Avevo il taccuino con le crocette, mi sono segnato tutto. 7 spizzate di cui utili 0. Ok? Quindi non è mai riuscito a indirizzare il pallone verso un compagno. Poi ha avuto un 1-1 sulla fascia sinistra e ho più dribbling io. Ve lo giuro, io ho 44 anni, io riesco a saltare l'uomo, se lo punto, cioè, non lo so, anche ho sentito i mugugni dello stadio, come dire, questo qui riesce a fare fino a lì, ma non riesce a saltare l'uomo. Ma allora di cosa stiamo parlando? Io avevo detto, aspetto ancora 4 settimane per sbilanciarmi, quindi dico sempre, abbiamo visto una ottima squadra, sappiamo che dobbiamo lavorare su qualcosa, aggiustiamo questo qualcosa e vedrete che tra un mese saremo primi, magari con 5-6 punti di vantaggio. Però inizio anche a stufarmi, cioè la regina deve avere degli attaccanti. Poi Yallo, ma perché lo metti? Tutta la settimana l'abbiamo criticato, ha fatto degli errori sotto porta imbarazzanti, ma era proprio il caso di mettere Yallo in questa partita? Per poi al primo stop sbagliato, che naturalmente è capitata,
0: riguardando la panchina, sì,
2: negli occhi, ma non è così, non sa stoppare un pallone questo giocatore, ragazzi, dai, io chiamo Fabio Artico tra 10 minuti, perché adesso non so se sta facendo il direttore sportivo a Empoli, però sì, ci serve uno
3: come attaccante, lo chiamo,
2: soprattutto sì, vi chiedo attaccante. E poi vi saluto, cioè che cosa ne pensate proprio del valore di mercato che dice che squadre come Avola e Licata dovrebbero essere lontanissime dalla regina, cioè hanno speso un decimo di quello che abbiamo speso noi e sono a un punto, a 2 punti, e vi chiedo se vi sembra normale, e vi saluto e sempre forza
3: ciao,
2: regina.
3: Ciao Michele,
0: sul valore di mercato lascia il tempo che trova, no, non perché non sia importante, ma nel senso che comunque City è anche affidabilissimi come Transfer Market, che voglio dire è il
3: valore dei giocatori, sito, cui cartellino vale
0: esatto,
3: zero.
0: No, beh, comunque poi è difficile anche dare quantificare il valore di un calciatore di Serie D o che comunque non ha mai presenza nei professionisti. Per esempio penso nell'Icata, visto che c'è Corallo, cioè Corallo magari non so, avrà un valore di 20.000 euro su Transfer Market, ma per il campionato che sta facendo probabilmente vale molto molto di più, e quindi c'è una disparità. Transfer Market è sicuramente un grande sito che dalla Serie C in su è utilissimo, alla Serie D ha delle difficoltà, anche se comunque è quello più aggiornato poi per tener conto dei calciatori, ma le valutazioni sono veramente molto molto difficili da dare a questi livelli.
3: È brevissimo sulla Serie A Transfer Market, poi già dalla Serie B inizia a perdere colpi e dalla Serie C in giù non tiene minimamente conto delle dinamiche di mercato,
0: ha delle difficoltà però comunque, vabbè, già in Serie C riesce a quantificare meglio, parlo proprio strettamente alla Serie D, obiettivamente è un po' difficile riuscire a dare delle valutazioni quando tu non puoi oggettivamente vedere il calciatore e capire le prestazioni, perché tanti calciatori vengono dall'eccellenza, eccetera,
3: ma ti garantisco, nel momento in cui dai un valore di mercato a De Rose o a Nicolo Bianchi, noi avevamo preso a zero, perché dai, fortissimi, titolarissimi, però quando superano una certa età che che valore
0: sì, sì,
3: gli
0: dà. È difficile quantificare
3: se,
0: un valore.
3: Se cambiano squadra la cambiano a costo zero.
0: Allora,
3: comunque detto questo, ma grazie, sì, in quell'uno contro uno onestamente devo dire non mi sembra il suo fondamentale. Per quanto concerne le spizzate devi anche vedere dove è il compagno più vicino. Perché se quello più vicino è 20 o 25 metri che... puoi spizzare quello che vuoi, ma fai fatica anche a servirlo.
0: I due attaccanti sono costantemente stati isolati.
3: Ne hai visti due tu?
0: Uno e mezzo.
3: All'inizio uno e mezzo, poi tre.
0: Poi cinque a un certo punto.
3: Cioè passiamo da un eccesso all'altro.
0: Sì, no, voglio dire, comunque l'attaccante Magrassi è sempre molto isolato. Cioè Alma, secondo me, sta rigettando un po' quella posizione. Per me... è adattato estremamente da seconda punta. Lui ha necessità di partire largo, John. Cioè nel senso, un giocatore che comunque ha fatto sempre doppia cifra negli ultimi anni, ma partendo largo, nonostante gli infortuni
1: Mistuzzi,
0: Mistuzzi. Obiettivamente poi voglio leggere veramente qualche messaggio. John, questa bisogna è una squadra che ha bisogno di cambiare modulo.
1: Tridente. Bisogna
0: giocare. Deve saltare i suoi uomini di qualità, anche Guida, Porcino stesso.
1: Ti faccio una domanda. La prestazione, io a te, la prestazione di Coppa Italia, ok? Se in quella partita chi sono stati i migliori in campo della Regina?
0: Beh, Alma sicuramente.
1: Poi?
0: Ottima prestazione. Io metto anche Guida.
3: Porcino e Franchini.
0: Franchini e Porcino entrambi.
1: Porcino,
0: certo.
1: Dove era ieri?
3: In tribuna.
1: Guida è partito dalla panchina.
3: L'ultimo a subentrare, peraltro. Da quello che mi ha stupito.
0: Io non voglio, cioè, non voglio mettere il coltello tra una piaga. Però,
1: bisogna però, fare ragionamenti sull'oggettività, su quello che vedi.
0: L'ho letto anche in qualche messaggio che ci è arrivato. Stiamo rivendo un po' anche la situazione che si era vista con Pergolizzi. Se ci ricordiamo, perché anche lui utilizzava quel 3-5-2 e tante volte passavano giocatori dalla panchina al campo, dal campo alla tribuna, dalla
3: e
0: tribuna
3: poi è passato per Golizzi dalla panchina alla tribuna.
0: Sì,
3: eh.
0: Nel senso.
3: Magari lo chiamiamo in settimana.
0: Sì, no, beh, che poi comunque sicuramente aveva le sue motivazioni. Però obiettivamente questo.
1: Al radioascoltatore, tu hai degli interpreti, ok, che possono fare tutti i moduli, ma se tu vuoi sfruttare al massimo tutto il tuo potenziale. Devi giocare con un 4-3-3 tutta la vita.
0: O 4-2-3-1.
1: O 4-2-3-1, anche se puoi giocare col 4-2-3-1 ancora meglio, per sfruttare calciatori che sono veramente di alto livello per questa categoria, uno su tutti a quadro.
0: Sì, sì, ma anche per esempio Rotulo, cioè in un 4-2-3-1 secondo me dietro la punta sarebbe
1: assolutamente
0: perfetto. Pronto, buongiorno.
4: Sì, salve, buongiorno, sono Vincenzo. Buongiorno.
0: Ciao,
4: scusate per la voce. Volevo allora sposo in pieno tutte le osservazioni che sono state fatte sia da Paolo Ficara e sia da John Carrozza, nel senso che sono tutte insomma situazioni che ai più sono sembrate abbastanza evidenti. Io mi permetto di aggiungere una piccola cosa, per come la vedo io. Io purtroppo non voglio fare paragoni tra i primi tre anni e quello attuale, perché sono dei paragoni improponibili, però devo dire che io da persona che amante della Regina mi sono ahimè sorbito tre anni di partita, quindi questo è il quarto anno. Non vorrei che si arrivi a fare lo stesso errore degli anni precedenti, ovvero temporeggiare troppo, perché il troppo temporeggiare porta poi a non riuscire a recuperare. Siamo primi in classifica, quindi già è un punto diverso da quello che insomma si è verificato negli altri anni. Però io credo che la situazione è abbastanza palese a molti, cioè voi avete detto delle cose importanti oggi, cioè non sono le cose che possono passare in secondo piano, voi avete fatto delle affermazioni importanti, sicure, certe. Quindi io mi permetto di dire che secondo me la società della Regina dovrebbe intervenire il prima possibile a risolvere questi aspetti, perché se si aspetta troppo non vorrei che, perché ripeto, la squadra dal punto di vista tecnico per me è allo sbando, nel senso che anch'io ho notato dopo 50 secondi che hanno fatto la stessa azione che hanno fatto a Trapani nel gol, dopo due minuti hai fatto la stessa cosa, la difesa è lasciata uno contro uno, le seconde palle, attenzione, questa è una cosa che però non ho sentito e vorrei portarla alla vostra osservazione, ma in rosa quanti giocatori di interdizione ci sono? Cioè,
3: no, non ce n'è, forse
4: per recuperare una seconda palla in fase di interdizione, passatemi passare il paragone, il Gattuso della situazione che rincorre la palla, chi è?
3: No, Macri. non ce n'è, anche l'anno scorso Macri, voglio dire c'è una...
4: Macri al centrocampo perché perdi, purtroppo perdi in fisicità, ma tu non hai in rosa un interditore, cioè se tu ieri dopo 1-0 il primo tempo volevi dire vabbè sai che c'è, io mi copro a sto giro, mi voglio coprire e parto in ripartenza, tu non avevi chi mettere per coprire, cioè a meno che tu non mettevi la Ribi al posto di Rotolo e dicevi alla Ribi vabbè sai che fai, fai tu i palloni e lascia qua.
3: In questa squadra Bonchele e Baggi sono quelli che magari rincorrono più facilmente l'avversario. Sì. Bonchele ieri per la prima volta non è stato utilizzato.
0: Anche a Quadro comunque ce l'ha nelle sue corde, secondo me, questo tipo di.
1: Con un modulo diverso, sì.
4: Però non puoi.
0: Ma perché comunque si deve svenare
4: tutta la partita a rincorrere. Cioè, tu non hai un giocatore, secondo me, in rosa, un giocatore in rosa che dice vabbè, sto vincendo 1-0, la voglio portare a casa, lo metto, fai legna, prenditi i cartellini, fai falli. Ricordi la verità, secondo me proprio nella rosa strutturalmente non c'è, non è che non c'è in panchina, non c'è proprio, c'è tranne Macri, però Macri non lo puoi mettere perché perdi la fisicità, secondo me. Vi ringrazio,
0: ciao, grazie. Allora leggiamo anche qualche altro messaggio così poi rispondiamo un po' a tutti. Allora ci scrive un ascoltatore, Giuseppe, su WhatsApp, dice: buongiorno, ma quella regina d'inizio stagione non era così male. Tortora, non so cosa. Vabbè, comunque Avola e Licata oggi sono in alto, quindi le vittorie valevano. Cos'è successo? Ci hanno solo preso le misure, un calo fisico di atteggiamento, niente più pressing alto né compattezza. Giochiamo in modo prevedibile solo sulle fasce, specie a sinistra. Ecco, questo secondo me è un altro punto importante, nel senso che noi a destra non giochiamo mai. Cioè giochiamo solo su Toscano, che per carità sta facendo un campionato assurdo, è il suo anno. Però cioè, sempre su di lui. A destra Baggi obiettivamente non l'abbiamo mai visto crossare, cercare il tiro, perché che secondo me poi
3: sì,
0: è anche
3: ieri
0: valido,
3: voleva
0: perché
3: fare un cross e alla fine ha fatto un tiro, ecco.
0: No, anche ieri se tu, c'è stato un momento in cui sulla c'era una
3: Baggi è l'unico che non ha fatto né gol né assist praticamente,
0: c'era la possibilità di mandarlo in porta. Noi guardavamo sempre a sinistra, cioè c'era totalmente il campo aperto.
3: Ma per motivi politici, dici tu, lo stiamo facendo?
0: No, non penso, anche perché poi l'indirizzo politico di questa società mi sembra totalmente dal lato di Baggi, quindi non penso sia per questo. Comunque, senza mai verticalizzare per vie centrali, aggiunge, se ci bloccano le ali a Quadro siamo nulli, zero costruzione da dietro e solo lanci lunghi. Perché non sfruttare a centrocampo la qualità del dinamismo di Franchini, Laribi e Porcino, può giocare anche mezzala. E passare al 4-3-3 con i giocatori nel loro ruolo, Alma e Guida esterni, non seconde punte. Abbiamo finalmente una rosa ampia, non incartiamoci, poi dà una sua idea di formazione 4-3-3. Andiamo avanti, sì. Però. Gregorio dice: sono rimasto troppo deluso dalla regina davanti a 7.000 persone. Bisogna avere un passo diverso. L'anno scorso la Scafatese ha cambiato mister dopo un pareggio e non aveva mai perso. Carmelo Chirico, salve. Oltre al pessimo cambio di Lancini, sottolineo quello di Aquadro, che uscendo l'ha fatto capire al mister in maniera plastica. Questo sicuramente comporterà degli strascichi. Poi ci scrive il solito Nuccio, che salutiamo e ciao, ringraziamo. Nuccio. Dice: mi permetto di non condividere l'analisi tecnica del signor ospite. Troppo drastico verso l'allenatore, con 27-28 calciatori ricorrere al più presto al mercato.

0: persa male a Trapani, non sono stato drastico, sono stato anche troppo morbido. Dopo la partita di Coppa Italia ho alzato un pochettino l'asticella, adesso sono diventato drastico perché ho visto sinceramente pochi miglioramenti su quelli che sono gli errori, ripeto per l'ennesima volta, del gruppo, quindi errori di collettivo ed errori individuali, quindi bisogna che si capiscano bene, le scandisco di nuovo queste parole, errori del collettivo e individuali, chi vuol capire capisca. Quindi gli errori del collettivo derivano da dislocamento, scaglionamento tattico che a me non piace né in fase di possesso né in fase di non possesso, e soprattutto di un modulo che per me, con il potenziale soprattutto di seconde punte ed esterni che questa squadra ha, è assolutamente messo da parte, perché si può fare molto, tanto, troppo di più, ok? Con sì. Un altro modulo.
1: Leggo l'ultimo messaggio da parte di Pasquale, dice: ciao, che tipo di valutazioni si stanno facendo in attacco? A saperlo.
2: Sì, ne abbiamo detto qualche valutazione scorsa settimana, cioè. Insomma, alla fine della scorsa settimana, io penso che dopo questa partita il pensiero della regina sia più che altro di sfoltire la rosa, perché evidentemente
1: sì, infatti già nel penso che tra un paio di tra oggi e domani arriverà l'ufficialità di un'uscita. Poi abbiamo detto che Piras probabilmente tra oggi e domani sarà tesserato e diventerà il nuovo portiere della regina, e quindi sicuramente qualcosa anche a livello di calciomercato si muove, perché poi in Serie D non è mai chiuso,
2: sì.
1: E quindi anche la regina sta provvedendo, e ora c'è da capire una situazione, Paolo. Allora, visto che abbiamo aperto il discorso calciomercato, io mi aspetto sinceramente, vista la situazione e visto che necessariamente qualcosa devi cambiare, un cambio di assetto tattico. Abbiamo parlato del tridente, io sono d'accordo con John, e allora io mi aspetto che in questa settimana, dove la regina potrà lavorare per andare poi a giocare su un campo comunque, nonostante i risultati, ostico come quello di Caltanissetta, si possa provare un cambio tattico, quantomeno per provare a dare una scossa, a cambiare. Anche lo stesso Marchionni penso abbia ha intuito che c'è bisogno di stravolgere qualcosina da questo punto di vista. Allora, a quel punto, se si dovesse cambiare modulo, probabilmente qualche scelta diversa dal mercato potrebbe anche incominciare a venire fuori, nel senso qualche idea.
2: Dunque, il modulo, noi abbiamo un organico così ampio, così vasto, e puoi fare tutti i moduli che vuoi, l'ho sempre detto. Ho sempre detto che io il 3-5-2 lo abolirei, proprio mi metterei in quel modulo anche quello.
1: Io direi che in questa categoria, o quantomeno in questo girone, non è adatto.
2: Però ho anche detto, ed è giusto risottolinearlo perché sennò è troppo facile parlare dopo i risultati negativi, ho anche detto che le 5 vittorie le abbiamo fatte col modulo Marchionni, diciamo così, e ieri stavamo vincendo col 3-5-2. Infatti non l'ho capito perché si è messo 3-4-2-1 già alla fine del primo tempo. Forse voleva rispondere a quell'accenno che ha fatto Marra di 4-2-4, perché non è durato tantissimo,
1: no.
2: E ha cambiato, ha variato un pizzico il nostro assetto, e poi ha cominciato a variarlo in continuazione dopo che abbiamo preso l'1-1. Però noi col 3-5-2 eravamo davanti, eravamo 1-0, insomma non stavamo facendo il nostro in questa partita contro una Vibonese che era, si è presentata a Reggio da seconda in classifica, anche se non ci ha fatto tutta questa impressione, e di conseguenza non, io credo che in questo momento non più che cambiare tatticamente ci può anche stare, però appunto devi verificare altre situazioni. Ora, per rispondere ai messaggi che ci sono arrivati anche su Facebook, in tanti ci hanno scritto se mettiamo in discussione anche Baldani e Lancini, allora meritiamo di restare in Serie D, e sono d'accordo. E poi c'è Stefano Fazzello che ci chiedeva se si è rotto il giocattolo, poi qualcun altro che ci ha scritto che siamo catastrofici. E allora il discorso credo che sia il seguente:
1: non ci hai sentito l'anno scorso, no?
2: È meglio che sto zitto. E dico, noi abbiamo perso a Capaci contro il Trapani, una partita in cui abbiamo giocato sottotono, e giocando sottotono comunque abbiamo avuto delle occasioni noi e delle occasioni loro, e poteva finire in qualsiasi modo la partita. Ieri, secondo me, abbiamo fatto addirittura un passo indietro, non la voglio contare alla Coppa Italia in questo frangente, abbiamo fatto un passo indietro, per me è stata la partita peggiore della regina nella stagione, e a prescindere da quello che è stato il risultato finale. Dunque, si tratta di capire se un raffreddore si è trasformato in

0: influenza, fermo restando che si curano sia il raffreddore che l'influenza. Ora però siamo, dato che mi sa che è influenza, devi stare attento che non si trasformi, che non peggiori in polmonite, tutto qui. Dopodiché non siamo catastrofici, nel senso che stiamo continuando a dire che per noi la regina il campionato lo vince, perché per noi la regina ha la squadra più forte di questo girone. Probabilmente non è assolutamente, cioè non è così superiore da vincerlo già a febbraio il campionato. Magari verranno fatti degli aggiustamenti sia in entrata che in uscita. Quelli in entrata però a sto punto non me li aspetto all'immediato, secondo me prima giochiamo a carta in sette e poi se ne parla. Eventualmente però in base a quello che è proprio il, come ti devo dire, anche il linguaggio del corpo di calciatori che escono, calciatori importanti, no, no, e che tu hai sempre sostituito, cioè il momento in cui li sostituisci, quando stai vincendo, quando sei avanti 3-0, 4-0, sembra che li fai rifiatare. Ora però li sostituisci pure quando non stai vincendo, di conseguenza devi capire se c'è ancora collegamento, dato che si tratta di calciatori importanti, anche se sono arrivati quest'anno, però li possiamo definire leader.
1: Beh, certo, è questo che Lancini è un leader, Quadri è un leader, l'abbiamo detto anche quando c'era Giusto a Branca, abbiamo detto sono due calciatori autorevoli che comunque indirizzano, anche sono la spina dorsale di questa squadra. Ieri obiettivamente sono stati sostituiti e giustamente se la saranno un pochino legata al dito, perché poi sono due giocatori che comunque hanno un'importanza anche all'interno dello spogliatoio, si percepisce anche, no, l'aura che emanano un po' anche in questo
0: campionato. Di Lancini tu lo puoi anche togliere, ma se metti Reis,
1: Se fai un cambio d'accordo, poi per chi dice comunque Lancini Baldan, io ci darei a sottolineare che Baldan ha vinto 4 campionati di Serie D, quindi voglio dire più adatto di lui alla Serie D non lo so chi ci possa essere, penso sia il difensore centrale più forte di questa categoria. E, sicuramente su qualche altra lettura si poteva magari cambiare, cioè nel senso, poi i calciatori secondo me devono anche essere ruotati nel modo giusto, John. Cioè a Capaci probabilmente più che la partita di Lancini, per caratteristiche sarebbe potuta essere una partita più da Domenico Girasole, Rosario Girasole.
2: L'ho detto prima.
1: Quindi voglio dire, in quel senso bisogna cambiare gli uomini poi, non solo quando c'è da fare turnover, perché poi ci sono partite anche rispetto all'avversario dove sono più adatti dei tipi di calciatori e altri tipi di calciatori.
2: Allora, partiamo da un presupposto. Sostituzioni, scendiamo due cose. Sostituzioni ruolo sul ruolo. Io, per la mia forma mentis, ok? Le sostituzioni ruolo sul ruolo le ammetto da un mio allenatore solo se la partita è in gestione, ok? E mai quando la partita è in discussione. Non si può fare un cambio ruolo sul ruolo quando tu la partita ancora non ce l'hai in tasca, a meno che non c'è un infortunio, non c'è una ammonizione che ti sta aggravando, e allora lì capisco e convengo con l'allenatore. Come dice giustamente Paolo, tu non puoi fare un cambio dove un calciatore di una certa importanza nella tua ossatura viene sostituito e, tra virgolette, non dico umiliato, ma messo in risalto in negativo alla piazza, perché questo è il messaggio che ieri si è avuto. Oltre a quel cambio, se a Quadro, quando esce dal terreno di gioco, ha un gesto di stizza, significa che manca una cosa fondamentale che tiene l'amalgama, cioè la tranquillità, ok? Perché quando un calciatore, sia a Quadro, sia un fuoriquota, un toscano, chi vuoi tu, non ha la tranquillità, uno, non si esprime al meglio, e due, fa capire che c'è qualcosa che non va, ok? E questo è pacifico. Poi, se si mettono sul piatto tutti gli errori che si sono verificati nelle ultime tre gare, attenzione, volevo fare una, diciamo, aprire una piccola parentesi su quello che ha detto il mister a fine gara. Ha parlato del fatto che la regina ha giocato contro 3 squadre forti. Parliamo del Trapani, il Gea Virtus, il Trapani e la Vibonese. Beh,
0: il Trapani ha perso
2: bravissimo. E la nuova Igea ha perso male
1: col
2: Castrum Favara. Quindi non mi sembra che siano tutti questi fulmini di guerra.
1: No.
2: Manca una cosa fondamentale in questa squadra in questo momento, che si è persa per strada, ma non è, ed è la fame. La fame. la fame. La
1: che
2: fame
1: aveva elogiato tra l'altro nelle prime
2: esatto.
1: partite.
2: C'è chi la chiama ferocia, c'è chi... io la chiamo fame di andare a vincere la partita.
1: Meglio che sto ferocia, mi ricorda.
2: Ok, fame di andare ad aggredire le seconde palle, fame di non farsi trovare scoperti. Manca questo, ma se manca questo, alcune domande bisogna farsene, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista caratteriale.
1: Sì, no, infatti, okay? Assolutamente.
2: Poi un'ultima cosa, ma molto importante. Questa squadra che si parla qui, diceva anche Paolo, che ci stanno tacciando di essere catastrofici, no? Non si tratta di essere catastrofici. E torniamo al discorso degli anni passati. Si tratta di essere obiettivi e di analizzare fatti che sono oggettivi e sotto gli occhi di tutti. In questo momento la Regina sta avendo un calo, non dico verticale, però un calo importante fra le prime partite e le ultime tre. Non si può andare a ricondurre il tutto, sì, ma hai giocato contro l'Avola, hai giocato, no, perché ragazzi, il Licata che qua ha preso 4 gol, valla a vedere giocare
0: un ottimo allenatore,
2: bravissimo, le partite non bisogna solo andarle a vedere sulle app, bisogna andarle a guardare,
1: certo.
2: Bisogna andare a vedere come si stanno comportando le squadre, non è solo l'Avola piuttosto che ne so che il Licata, bisogna andare a vedere tutte le partite, impossibile, diciamo.
1: Sai che...
2: impossibile.
1: No, ma infatti sono d'accordo, il Licata è un ottimo allenatore russo. Che sta...
2: Io ti ho detto prima, ci sono
1: molto
2: due,
1: bene.
2: Due,
0: che
2: tre...
0: con Lotito si sposerebbe benissimo, no? Soprattutto quando è in Parlamento.
1: Ha ragione.
2: Quando bellissimo. Quando parlavo prima di due o tre allenatori che in questo girone mi piacciono tanto, io facevo riferimento all'allenatore dell'Icata principalmente, perché è un allenatore che lo sappiano tutti, varia. E lo vedrete quando, anche nella gara di ritorno, quando sarà varia modulo e sistema tranquillamente anche tre volte a partita senza problemi, sa aggiustarsi, sa capire l'avversario e molto spesso porta a casa il risultato, e non sono un caso i risultati dell'Icata. Ricordate che l'Icata quando è venuto qui sembrava una squadra povera, piccola.
1: Beh, era anche la prima partita di campionato.
2: Esattamente. Poi sai, quando sei una matricola, no? Devi trovare prima, come si dice, devi capire il girone, il campionato. Ci sono squadre che partono.
1: È giovanissimo il Licata, tra l'altro.
2: Sì. Ed è una squadra che, come valore di mercato, a dire di tutti, è una squadra con un valore di mercato bassissimo, perché ha dei calciatori giovani che stanno essendo valorizzati in questo momento. Quindi, piano piano sì. Verranno fuori.
1: Stanno molto forte, Corallo.
2: Ma bisogna conoscerli, no, beh, torniamo sì, sempre sì. Allo stesso discorso.
1: Vabbè, certo, io giustamente conosco la situazione, conosco un paio di calciatori, so che Licata
2: okay.
1: Avrebbe centrato il suo obiettivo.
2: Quindi,
1: molto tranquillamente.
2: Quello che ha detto Mister Marchionni non mi trova completamente.
1: Ma sai, io sono un po'
2: d'accordo.
1: Anche stupito, perché parliamo di un allenatore che, voglio dire, mai in questo girone, ma aveva fatto bene anche a Novara, aveva fatto bene anche a Ravenna perché comunque beh. È vero, non vince il campionato, vince la Coppa Italia. Campionato forse di 2 punti, 3 punti non l'ha vinto lo 2 anni fa.
2: Però posso dirti una
1: mi
2: cosa,
1: aspettavo prima. Anche una delle valutazioni differenti da parte sua, nel senso, con la squadra che lui ha in mano e anche andando magari a vedere i recenti risultati che sono venuti fuori negli ultimi anni, un altro diverso tipo di approccio tattico l'avrei pensato io, me lo sarei auspicato, perché voglio dire, è chiaro che in questo girone quantomeno, se vuoi vincere il campionato, perché poi tutte giocano con la difesa 5, giocano col 3-5-2 o 5-3-2 come vogliono chiamarlo, però sono squadre che magari puntano alla salvezza o puntano comunque a una meta classifica. Per la squadra che vuole vincere il campionato, no, il 99% giocano col 4-3-3, perché comunque sai, anche le caratteristiche, gli esterni over forti contro gli terzini under che possono andare in difficoltà.
2: Che stai dicendo, come? Vai a vedere chi ha vinto i campionati, i gironi, ok? Negli ultimi 5-6 anni. Con quale modulo gioca e quanti gol hanno fatto? Non uno, i due attaccanti da doppia cifra che magari tutte le squadre avevano.
1: Certo.
2: Bisogna, purtroppo il calcio è fatto di numeri. In questo momento, l'ho detto prima, l'attacco della Regina è deficitario, ok? Il modulo con il quale il mister si insinua in tutte le partite a me non piace, ok? Quando tu le prime 5 gare vinci in quel modo, io alzo le mani e dico hai ragione tu. Però la prima partita, la seconda partita, la terza partita, le cose iniziano a non andare bene e allora devi aggiustare il tiro. Principalmente parlo del modulo, ok? E poi parlo degli uomini, perché non mi spiego come un Porcino stratosferico in coppa, ok? Come un Guida che fa un gol che forse in queste categorie si vedono una volta ogni 10 anni, tu non li faccia partire titolare, non gli dia fiducia in una partita importante come quella con la Vibonese. Mi dispiace, vado controcorrente, ma queste sono le mie considerazioni.
1: Chiaramente in quel modulo poi bisogna scegliere tra uno, tra Guida e Alma. Obiettivamente anche Alma aveva fatto bene, lui ha scelto Alma
2: con
1: dall'inizio.
2: Con il modulo attuale, cambi modulo, Andrea, cambi modulo e li fai giocare entrambi. E li sfrutti entrambi per quelle che sono le proprie.
1: Ricordiamo che è rimasto fuori anche uno come Franchini, che per 60 minuti a Barcellona.
2: Ma sai, Andrea, nella regia ci sta che 4, 5, 6 elementi a forti a partita non
1: giochi. Rossetti è iniziato benissimo, abbiamo visto che è un ottimo calciatore. Nelle ultime uscite è apparso un pochino,
2: ma perché c'è stato un calo
1: magari cambia, cioè puoi mettere anche Franchini, secondo me avrebbe potuto giocare tranquillamente
2: ieri. Esattamente. Però quando tu hai un calo di tutti, del collettivo,
1: cioè poi sì, esistono gli stati di forma, secondo me poi anche quelli che sono stati fuori magari potranno portare un pochino più di freschezza.
2: Il discorso che ho fatto io, cioè tu Porcino non lo puoi lasciare in panchina. Tu Guida
0: non l'hai lasciato in tribuna.
2: In tribuna. Cioè tu non puoi non far partire Guida dopo quello che ha fatto in coppa. Devono giocare i titolari. Non riesci a farli a giocare perché col 3-5-2 no, cambi modulo.
1: Allora, io andrei a vedere un attimo i risultati e la classifica di questo turno, la classifica ovviamente dopo questo turno, e guarderei anche il prossimo turno, che comunque ricordiamo la Regina è una trasferta non semplice a Caltanissetta contro una Nissa che è vera in difficoltà, ma comunque resta una squadra che secondo me nella partita secca è comunque difficile da affrontare per l'organico che ha. Dunque, i risultati della settima giornata sono questi: l'Avola batte l'Enna, sappiamo in mezzo a mille difficoltà la squadra siciliana, però l'Avola continua a vincere questa matricola con Attilio Sirugo allenatore, primo anno in Serie D, sta facendo molto bene. Gli abbiamo fatto anche i complimenti al Granillo.
2: Questa rimane... Avola e Modica per me sono sinonimo di spensieratezza, perché quando tu giochi e fai il risultato da matricola in questo modo sei spensierato e porti a casa i risultati.
1: Il Licata batte la Tetic Palermo 2-1. Tetic Palermo che quest'anno obiettivamente è in mezzo a tante difficoltà, stanno andando via anche un paio di calciatori importanti. Gela Milazzo si dividono la posta in palio 1-1. Il Castrum Favara batte Ligia Virtus 3-2. Questo è il risultato forse più inaspettato del turno, con Ligia che cade clamorosamente contro il Castrum Favara. Il DGS Predator spazza via il Modica 5-1. Anche il DGS sta facendo un buon campionato, quando è arrivato qua al Granillo 7-0 dicevano tutti che era già una delle prime retrocesse. Invece il direttore Meli ha messo su una bella squadra e sta facendo molto molto bene. Regina Vibonese ovviamente 1-1. San Biase Trapani 1-0. E qua il San Biase dimostra ancora una volta di essere una squadra che in questo girone le complica la vita a tutti.
2: E ha cambiato parecchio,
1: Ha cambiato parecchio, però ha tenuto l'allenatore che comunque ha dimostrato di saper gestire la squadra anche in Serie D. Insomma, Tony Lio, quello che dico sempre, andare a giocare col San Biase fuori casa è sempre una partita troppo difficile, difficilissima per tutti, tant'è che la Nissa l'anno scorso ci ha preso il campionato lì.
2: E io quella partita ero lì, ero tirato a Lorenzo Giovannone, se ricordi, e io dissi a Lorenzo Giovannone alla fine del primo tempo, tu questa partita non la spunti perché qua è difficile, così è stato.
1: Sì, sì, no, ma infatti il San Biase in casa diventa davvero un avversario ostico per chiunque, anche quest'anno insomma parte sempre in sordina, poi è sempre lì in avanti, poi vediamo quello che vorrà, che riuscirà a fare nel corso del campionato. Siracusa torna alla vittoria vincendo tranquillamente contro la Vigor Lamezia, mentre la Nissa non riesce a vincere, altro pareggio 1-1 fuori casa contro il Ragusa. Andiamo a vedere la classifica al volo, perché c'è una nuova capolista insieme alla regina, il Sambiase, appunto, che vince.
0: No, per quindi... differenza reti penso siamo sempre noi.
1: Sì, però in questo momento sì, per differenza reti della regina, però comunque a 16 punti. Insieme alla regina c'è il Sambiase, poi Avola terzo con 15 punti, seguito da Vibonese e Licata. Subito dietro c'è il DGS Praia Tortola al sesto posto, settima Ligia Virtus con 11 punti, ottavo il Milazzo con 10, nona la Nissa con 9 punti, al decimo posto c'è l'Atletic Palermo con 8 punti, poi il Siracusa undicesimo con 7 punti, ovviamente ricordiamo che ha avuto
0: sarebbe quarto
1: la penalizzazione, sì, sarebbe quarto a 14 punti insieme a Vibonese e Licata, poi il Castrum Favara anche torna alla vittoria. Seconda nel suo campionato, batte Ligia Virtus ed è dodicesimo con 7 punti, seguito dal Modica al tredicesimo posto, poi a Gela Vigor Lamezia 5 punti e chiude la griglia playout in Ragusa con 3 punti, seguito da Trapani ed Enna, attualmente i fanalini di coda con un punto, ricordiamo che però ovviamente il Trapani è partito con una penalizzazione di 5 punti, quindi sarebbe a 6 sempre in zona playout ma non ultimo in classifica. Andiamo infine a vedere il prossimo turno, l'ottava giornata di campionato, perché ci sarà un interessante scontro al vertice tra Avola e Sambiase, quindi una trasferta complicata. Il Sambiase nell'ultima trasferta siciliana ha perso contro il Licata per 2-1, tra l'altro è andato in gol anche l'ex regina Zenuni. Poi Ligia Virtus invece ospita il Ragusa, il Licata ospita il Siracusa. Questa è un'altra bella partita secondo me, perché punti alla mano, sarebbero appaiati a 14 punti entrambi. Milazzo DGS Praia Tortora, Modica Atletic Palermo, Nissa Regina, Trapani Castrum Favara, Vibonese Gela e Vigor Lamezia Enna. Quindi diciamo che ad eccezione di Avola Sambiase non ci sono partite, scontri diretti per i punti ovviamente, perché poi c'è Nissa Regina che teoricamente doveva essere uno scontro diretto, ma non lo è oggi, perché
0: per me lo è, nel senso che comunque la Nissa cioè, avrà questa grandissima chance, no, in casa propria di certo. dare un senso al proprio campionato, che è partito malissimo,
1: vincendo,
0: quindi rientrerebbe... sarà una partita complicatissima, sì, per sì, noi, ma infatti... perché ha dei valori la Nissa, no?
1: Sì, sì, assolutamente, ha dei calciatori importanti,
0: Alagna, Terranova, De Felice, Di Grazia, sono calciatori
1: distratto, qualcuno... Fofanà,
0: qualcuno di questi qui giocherebbe secondo me. Non dico tutte e quattro, ma uno o due secondo me.
1: Beh, Alagna, come stiamo andando ora, Alagna sarebbe... e Terranova sono due calciatori molto importanti, che ogni anno fanno molto bene, se non mi sbaglio erano insieme anche a Vibbo,
2: sì.
1: E con mister Facciolo, che ora è alla Scavatese, ha vinto ieri col Sorrento 3-2, dove comunque fece molto bene quella Vibonese, arrivò ai playoff tra l'altro qui al Granillo, e quindi sì, cioè nel senso la Nissa nella partita secca, come dicevo prima, è un avversario bello tosto.
0: Non li cambierei con i nostri, però no. In questo momento no, uno o due, no. Secondo me,
1: cambiare qui. No, però comunque Alagna e Terranova sono sempre dei calciatori che Terranova va sempre in doppia cifra abbondante in Serie D, il girone A, da un paio di anni. Alagna è un giocatore che fa giocare bene, anche perché sa fare la sfonda, uno che viene che lega bene il gioco e poi sa fare gol. Poi ricordiamo che c'è De Felice, che insomma l'abbiamo conosciuto anche a Reggio, un giocatore importantissimo.
0: E Di Grazia.
1: E Di Grazia, che io sinceramente non avrei mai fatto partire, l'ho detto e lo ripeto, perché per me un calciatore come Di Grazia, in un 4-3-3 o comunque a prescindere dal modulo, è un calciatore che quando sta bene in un ecosistema che funziona... In questa categoria può fare davvero la differenza.
0: Fra 10 giorni inizierà il podcast di Giusva Branca, la sì. vittoria più grande, che andrà in onda ogni giovedì alle 14, quindi al termine della nostra puntata di Mezzogiorno Amaranto del giovedì, e sarà un bellissimo viaggio audio per quelli che sono stati i nostri 9 anni in Serie A più i 2 anni che ci hanno portato in Serie A, quindi sia il 99 sia poi il campionato che abbiamo vinto nel 2002, quindi il primo con Gustinetti, poi sostituito da Borchi, il secondo col mister Franco Colomba, quindi ci racconterà questa bellissima epopea e lo farà qui su Radio Touring con questo podcast, la vittoria più grande.
1: Sì. Vi invitiamo a guardarlo, perché poi i prodotti di Giusva Branca sono una garanzia di altissimo livello. Io per chiudere volevo fare volevo chiedere una considerazione su John Carrozza, perché lui l'ho avuto, è stato direttore generale se non sbaglio all'Ocri e aveva proprio Race. Mi dai un parere su questo calciatore, perché a parte la partita di ieri, però per come è iniziato ci ha stupito e aveva fatto molto molto bene. Dacci un parere tu che l'hai vissuto proprio.
2: in Race, una tua squadra. Che ho avuto il piacere di rincontrare al Sant'Agata 10 giorni fa, aveva cambiato numero, ci siamo scambiati il numero nuovo. No, Matheus è un giocatore che se è in fiducia ti può dare tanto, sicuramente è un calciatore che se supportato anche dal punto di vista caratteriale, soprattutto da leader come può essere Acquadro piuttosto che Baldan, entra in fiducia e credimi è un giocatore che vede bene la porta. Sicuramente
0: non è un esterno,
2: sicuramente
1: non è un'ala,
2: esatto, sicuramente non può giocare alla destra o alla sinistra, devi metterlo nelle condizioni di poter aggredire l'area in maniera diversa e non come si è tentato di fare ieri.
1: E come ha fatto nelle prime partite?
2: Assolutamente, è un giocatore che a livello frequenza di saltare l'uomo, magari qualcosa ancora deve andare a migliorare, però è un calciatore che se entra dentro l'area e trova lo spazio giusto, il momento giusto per colpire, vede la porta e può far male, questo sì.
1: Va bene.
0: Va bene, domani parleremo in maniera molto approfondita di Die Campus e di questo corso per direttore sportivo, perché sarà con noi l'avvocato Gian Domenico Stilo, quindi andremo a fornire tutti gli approfondimenti. Quindi in tanti hanno mandato email o comunque hanno chiamato alla sede di Reggio Calabria dell'Università Online Campus, sono ancora aperte le iscrizioni, quindi al mese di novembre inizierà questo bel corso, ovviamente esteso a tutta Italia, non solo rivolto a chi abita a Reggio Calabria, che darà la possibilità di confrontarsi ad altissimi livelli, insomma, con docenti di primo ordine, quindi per chi ama il calcio è veramente una grandissima opportunità.
1: Bene, benissimo, quindi seguiteci, lo sapete, sempre ospiti importanti. Oggi abbiamo avuto John Carrozza, ci ha aiutato tantissimo nell'analizzare quella che è stata Regina Vibonese. Grazie ovviamente John,
2: grazie,
1: ci rivedremo
2: a te
1: sicuramente.
2: Per il tuo invito e ci rivediamo presto.
1: Grazie ovviamente anche a te Paolo, ci rivediamo domani.
0: Ciao a tutti, a domani.
1: E ciao ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Mi raccomando, continuate a seguire Turing. Noi continueremo ad analizzare la Regina e incominceremo anche a pensare a quella che potrebbe essere la prossima sfida sul campo della Nissa. Ciao e a domani.

0: During 104 notizie.
1: Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria con le accuse di maltrattamenti familiari e atti persecutori. Secondo le indagini, avrebbe inseguito e aggredito la moglie minacciandola di morte. Le vessazioni sarebbero proseguite nel tempo anche davanti ai figli minori, attraverso continui controlli e minacce. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. Il maltempo continua a provocare gravi disagi sulla fascia ionica Regina. Particolarmente colpito il territorio di Montebello Ionico, dove si registrano danni a Saline Ioniche, Masella e Borgata Rocca. A Fossato Ionico, una frana staccatasi dal Monte Lungia ha raggiunto il centro abitato, danneggiando alcune automobili e rendendo difficoltosa la viabilità. Situazione di estrema emergenza anche a Melito Porto Salvo, dove le forti piogge hanno provocato allagamenti, danni alle strade e problemi alle reti idriche, fognarie ed elettriche. Particolarmente critica la situazione dell'ospedale, completamente allagato. A San Lorenzo, invece, un'automobile è sprofondata in una voragine apertasi lungo la strada provinciale, salvo il conducente, trasportato in ospedale. La Protezione Civile regionale si è messa subito al lavoro e lo è anche ora per fronteggiare le criticità e ripristinare le condizioni di sicurezza. Sono le Fiamme Gialle di Sabaudia ad aggiudicarsi la 21esima edizione della Regata del Mediterraneo, conclusasi sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Nella finale in notturna, l'equipaggio ha preceduto Amalfi, il Palio di Taranto e il Cus Palermo. La manifestazione ha unito sport, cultura e arte, coinvolgendo anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e del Liceo Artistico Preti Frangipane.
0: Lo sport.
1: La Regina non riesce a ritrovare la vittoria. Dopo le sconfitte contro il Trapani e Gea Virtus, gli Amaranto pareggiano 1-1 al Granillo contro la Vibonese, facendo registrare il primo pareggio stagionale. Davanti a quasi 7.000 spettatori, la squadra di Marchionni passa in vantaggio al 30° del primo tempo con un gran sinistro di Toscano. Nella ripresa, però, arriva il pareggio di Cosendei al 10° minuto. Nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Castro, la Regina non riesce a trovare il gol della vittoria. Marchionni ha sottolineato la confusione nella manovra offensiva e la scarsa lucidità dei suoi. Gli Amaranto restano davanti alla Vibonese in classifica, ma salgono a 3 le partite consecutive senza vittoria.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti. su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi
0: su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, la consapevolezza di questa realtà e condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDA, dalla Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. E questa mattina la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La crescita italiana, ha detto Meloni, è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, ha aggiunto la Premier, il merito è soprattutto delle imprese, dei loro lavoratori e di chi cerca di non accontentarsi, perché in un mondo che corre sempre più si rischia di non esserci spazio per chi indietreggia e per chi tentenna. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il Nobel è stato assegnato per il lavoro svolto sulle fondamenti macroeconomici della stabilizzazione macroeconomica, ha dichiarato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'SPD è in grado di agire, ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio, è quello che ha annunciato il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della presidente dell'SPD, ministra del lavoro Barbel Bass. Il giallo della morte di David Rossi, grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stanziato per circa 20 minuti attendendo che l'uomo non respirasse più, accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante, come è stato detto per lungo tempo. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale. Tra le grandi città sono le più virtuose alla guida nel 2025, rispettivamente 33,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. I due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri più critici di Milano, Firenze e Genova. A dirlo oggi sono Antonio Coviello, garante nazionale degli assicurati, ricercatore CNR e professore di marketing assicurativo dell'Unisob di Napoli, e l'esperto SNA Paolo Bullegas, coordinatore del comitato scientifico del Garante, che hanno analizzato i dati del 2025 di Praci Istat. La fotografia complessiva mostra un'Italia a due velocità: da un lato i grandi centri del sud che, nonostante la complessità del traffico urbano, registrano livelli di incidentalità contenuti, dall'altro le città del centro-nord che evidenziano numeri decisamente più alti. Parliamo di cinema in chiusura, debutta in vetta i botteghini italiani e Mammina, Other Mommy, l'horror psicologico diretto da Rob Savage con Jessica Chastain protagonista e tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman. In 4 giorni di programmazione ha totalizzato 1.982.148 ed è stato visto da 233.281 spettatori. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi americani. Tiene al secondo posto NASA, il film di Yuval Abraham e Rachel Zor, che alla mostra di Venezia ha vinto il premio speciale per la giuria e che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. In questo weekend ha incassato 846.790 euro nelle 3 settimane di programmazione, 4.512.240 euro. Non c'è altro dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash Hits Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.

0: UB1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. In ordine

Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: 4 notizie.
1: Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria con le accuse di maltrattamenti familiari e atti persecutori. Secondo le indagini, avrebbe inseguito e aggredito la moglie minacciandola di morte. Le vessazioni sarebbero proseguite nel tempo anche davanti ai figli minori, attraverso continui controlli e minacce. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. Il maltempo continua a provocare gravi disagi sulla fascia ionica Regina. Particolarmente colpito il territorio di Montebello Ionico, dove si registrano danni a Saline Ioniche, Masella e Borgata Rocca. A Fossato Ionico, una frana staccatasi dal Monte Lungia ha raggiunto il centro abitato, danneggiando alcune automobili e rendendo difficoltosa la viabilità. Situazione di estrema emergenza anche a Melito Porto Salvo, dove le forti piogge hanno provocato allagamenti, danni alle strade e problemi alle reti idriche, fognarie ed elettriche. Particolarmente critica la situazione dell'ospedale, completamente allagato. A San Lorenzo, invece, un'automobile è sprofondata in una voragine apertasi lungo la strada provinciale, salvo il conducente, trasportato in ospedale. La Protezione Civile regionale si è messa subito al lavoro e lo è anche ora per fronteggiare le criticità e ripristinare le condizioni di sicurezza. Sono le Fiamme Gialle di Sabaudia ad aggiudicarsi la 21esima edizione della Regata del Mediterraneo, conclusasi sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Nella finale in notturna, l'equipaggio ha preceduto Amalfi, il Paio di Taranto e il CUS Palermo. La manifestazione ha unito sport, cultura e arte, coinvolgendo anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e del Liceo Artistico Preti Frangipane.
2: Lo sport.
1: La Regina non riesce a ritrovare la vittoria. Dopo le sconfitte contro il Trapani e Gea Virtus, gli Amaranto pareggiano 1-1 al Granillo contro la Vibonese, facendo registrare il primo pareggio stagionale. Davanti a quasi 7.000 spettatori, la squadra di Marchionni passa in vantaggio al 30° del primo tempo con un gran sinistro di Toscano. Nella ripresa, però, arriva il pareggio di Cosendei al 10° minuto. Nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Castro, la Regina non riesce a trovare il gol della vittoria. Marchionni ha sottolineato la confusione nella manovra offensiva e la scarsa lucidità dei suoi. Gli Amaranto restano davanti alla Vibonese in classifica, ma salgono a 3 le partite consecutive senza vittoria.
3: Turin 104. Informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti. su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Questa

0: Questa è Tua Radio 104.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: parli più.
1: Questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
2: Su
1: Turin 104.
3: Let's go.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, la consapevolezza di questa realtà è condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare, per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDE, dalla Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. E questa mattina la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La crescita italiana, ha detto Meloni, è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, ha aggiunto la Premier, il merito è soprattutto delle imprese, dei loro lavoratori e di chi cerca di non accontentarsi, perché in un mondo che corre sempre più si rischia di non esserci spazio per chi indietreggia e per chi tentenna. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il Nobel è stato assegnato per il lavoro svolto sulle fondamenti macroeconomici della stabilizzazione macroeconomica, ha dichiarato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'SPD è in grado di agire, ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio, è quello che ha annunciato il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della presidente dell'SPD, ministra del lavoro Barbel Bass. Il giallo della morte di David Rossi, grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stanziato per circa 20 minuti attendendo che l'uomo non respirasse più, accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere una passante, come è stato detto per lungo tempo. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale. Tra le grandi città sono le più virtuose alla guida nel 2025, rispettivamente 33 e 34 2,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. I due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri più critici di Milano, Firenze e Genova. A dirlo oggi sono Antonio Coviello, garante nazionale degli assicurati, ricercatore CNR e professore di marketing assicurativo dell'Unisob di Napoli, e l'esperto SNA Paolo Bullegas, coordinatore del comitato scientifico del Garante, che hanno analizzato i dati del 2025 di Praci Istat. La fotografia complessiva mostra un'Italia a due velocità: da un lato i grandi centri del sud che, nonostante la complessità del traffico urbano, registrano livelli di incidentalità contenuti; dall'altro le città del centro-nord che evidenziano numeri decisamente più alti. Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero di uno speleologo rimasto bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana. Secondo le informazioni che arrivano dai soccorritori, l'uomo è vivo e cosciente. Non si conoscono tuttavia le sue condizioni di salute. Le operazioni per il suo recupero risultano molto complesse. A Padernello, nel Trevigiano, un 23enne residente a Jesolo è caduto dal tettuccio di un'automobile in movimento e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Ora è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero critiche. La caduta durante le riprese video per una manifestazione. Il 23enne si era issato sul tettuccio dell'auto guidata da un ragazzo di 20 anni, perdendo l'equilibrio. Lo sport in chiusura, il tennis. Nel singolare femminile questa mattina buoni in Cina. Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Bejlek in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, Futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: love you baby.
1: Benvenuti. Benvenuti a casa Lo Presti.
0: Fammela sentire.
1: Casa Lo Presti. Benvenuti a casa Lo Presti.
2: Ci siamo, ti.
0: Sì, ho detto a Nick che salutiamo, che è in super regia, di farmi sentire tutta la sigla, perché mi piace.
2: Ma chi sono tutti quei tizi che ti dicono benvenuti, benvenuti? Tutti amici sono, no? Chi sono?
0: No, è uno, un doppio attore incredibile. Cioè, ho detto, senti, registrami, mio fratello gli ha detto, registrami sta cosa qua.
2: E poi
0: hanno montato il gingolino che va avanti da tantissimi anni.
2: Sì.
0: È lunedì!
2: Sì, sì, sì, sì.

0: No, devo stare calmo oggi.
1: Senti, ma queste nello sfondo sono le palazzine del Gebbione, no? Non sono quelle.
0: Ma no, ma che dice? No, ovviamente sono gli sbarri centrali. Non ti permettere a scambiare quartieri, perché se no.
1: Scusa.
0: No, ma non per qualche cosa. Perché se scambi i quartieri, poi qualcuno se la può prendere.
1: Sì.
0: E noi siamo amici di tutti, lo sai.
1: Bravo, vero, vero.
0: Ciao Antonio!
1: Ciao Phil, come va?
0: Mi sa che ieri avete esagerato la. Cioè, noi speriamo sempre che la regina vada sempre
1: siamo
0: bene.
1: Stati Monelli, no.
0: No, però è bello, mi sono divertito. No, eravamo tutti intenti che tornasse il famoso 8-7.
1: Sì. A noi dispiace.
0: Da giocare, giochiamo l'8-7.
1: Sì, sì. A noi sai che succede, Phil? Dispiace quando purtroppo la regina perde o pareggia, no? Però certo. È anche occasione, insomma, che si riempie di telefonate, no, di messaggi. La
0: in Italia e nel mondo, secondo me, tutti nel cuore siamo degli allenatori.
1: Sì,
0: mancati.
1: Sì, sì, sì.
0: È vero, cioè, è bellissimo.
1: Sì,
0: però
1: sì, sì, sì, sì.
0: Ricordiamo l'appuntamento
1: 95esimo minuto, tutte le domeniche, tutti post partita, diciamo, in generale della regina. E ieri, insomma, c'è stato questo pareggio con la Vibonese in casa.
0: Purtroppo
1: però è una squadra forte la Vibonese,
0: sì,
1: non
0: ma...
1: è che.
0: Sì, certo. Purtroppo siamo stati raggiunti al Zambiasi, primi in classifica, sì, per differenze reti, però il campionato è lungo, adesso andiamo a Caltanissetta, se non sbaglio.
1: A Nice, sì, contro la Nice a Caltanissetta domenica. Vediamo, incrociamo le dita.
0: Vai Nick, facci sognare
1: anche
0: tu.
1: Nick.

0: Posso dire una cosa? Ma una volta la bausa non era un fungo, cos'era? Un pesce, la bausa.
1: La bausa, no, se non sbaglio era un pesce. Devo chiedere a tanti miei amici che vanno sotto.
0: Ora sono una band invece.
1: Sì, sono scandinavi se non sbaglio.
0: Sì? Da parte. Dove nasce fuori questo...
1: Sono bravi, sono quelli di Magnetic quest'estate.
0: Sì, li conosco. Li conosco, no, no, cioè. Però dico il nome, il nome del gruppo.
1: Ma che mi fai queste domande in diretta? Io...
0: Sono venuti in vacanza qui, avranno fatto, saranno andati sulla Spromonte.
1: No, a raccogliere i funghi. Le bause poi.
0: Le bause.
1: Da adesso me lo devi trovare. Da adesso, no. Fermate la radio.
0: Guarda, non mi sono messo neanche gli occhiali oggi.
1: No, vabbè. Perché sarà un pesce, non lo so, un pesce palla.
0: A parte, non credo che si trovi facilmente la bavuta.
1: No, ma anche se funghi erano.
0: Ma non forse entrambi, sai, tutte due cose,
1: sì,
0: sai,
1: quelli là un po' che non
0: mollicci.
1: Non so se si possono
0: deriva da sì, sì. Che schifa sto orario che parliamo di ste cose, cioè no. Nel senso tipo di la...
1: Però il mio amico super che è venuto a salutarmi a ripararmi una cosa,
0: sì?
1: E dice che ora è il periodo dei funghi, lo sai.
0: Vabbè.
1: E
0: sì, lo vabbè, sai. In questi giorni pure che ha piovuto parecchio. Perché io lo so, dimmi perché lo dovrei sapere,
1: Perché tu vai in giro
0: a cercare funghi,
1: castagne, funghi, il periodo adesso.
0: Ah, questo sono io adesso.
1: Ragazzi, non avete sbagliato radio, lo posso dire, perché c'è il buon Antonio Simon con noi.
0: Anthony Simon, mi piaceva questo, Anthony Simon.
1: Anthony Simon, baby. Vai ragazzo, facci sognare, listen to me, baby.

0: you baby. Oggi mi sento un vocalist da discoteca.
1: Che è rimasta qua la faccia da ricercati. Wanted.
0: È il titolo, è la copertina del disco, sì. Perché in realtà il video che abbiamo passato sul canale 87 era un concerto che hanno fatto Marrakesh,
1: Kepkenyo. E che non esiste ancora il video.
0: No, no, purtroppo, ma di molte canzoni non ci sono i video. Sì. Lo diciamo perché guarda la radio, noi ci tramite adattiamo. 87, no, noi tutto quello che ci mandano che assiste ora lo mandiamo come video, cioè, se non è uscito.
1: Va bene. Bella musica, tuttora sta girando.
0: Yeah. Sai, forse domenica se non sbaglio, adesso non voglio sbagliarmi, sì. Però dal weekend partita una nuova programmazione radio molto particolare, ci sono i jingles nuovi, molto
1: già
0: bello.
1: I jingles ti posso fare i complimenti che sono veramente stratosferici.
0: Non li ho fatti, io l'ho fatto il ghost DJ,
1: il ghost DJ, ma chiunque l'abbia fatti ha fatto che un ottimo lavoro.
0: Con la M e il cognome è con la L, che sembra lo presti.
1: E l'EP è per caso il cognome?
0: Sì, c'è prima il nome e prima il nome o il cognome?
1: È la stessa cosa.
0: Tu come ti firmi? Antonio Simone?
1: Io in tutti e due modi, sai.
0: Il tuo è difficile.
1: Sì, no, io mi firmo Antonio con la bella tutta così e poi insomma poi Simone.
0: Quindi,
1: sì,
0: okay. Ma qual è il tuo vero nome?
1: È Antonio, non ci credo.

0: Adesso vi giuriamo che impareremo io e Filippo questa dance, diciamo, wow, questa coreografia.
1: Vabbè, sì, no, sai che non c'ho notato.
0: Si chiama stile gallina.
1: No, vabbè, dai, non è, cioè, dai, no, stile gallina.
0: È offensivo, no.
1: Ma cioè, la posizione, magari, la gallina quando fa, no. Non lo so. No,
0: quando cammina, diciamo.
1: No,
0: quando...
1: ma ero distratto, stavo parlando con il mio sosia.
0: Ah, sì.
1: No, cioè, devo,
0: chi
1: devo,
0: è il tuo sosia?
1: Devo avere dei sosia io, no?
0: Certo, ce ne almeno quanti ce ne sono nel mondo? Mi sembra ci sono 5, 7.
1: No, dico questo perché ogni tanto quando mi capita di andare in alcune feste, lo conosco tutti, sì, e io gli dico: ragazzi, sono il sosia di Filippo Lopresti. E lo dico tipo con la voce impostata. No, vabbè, li conosco tutti. No?
0: Ah, ragazzi, non andate a feste dove c'è Filippo Lopresti, perché non farà il DJ, sapete perché? Perché conosce tutti, si mette a parlare con tutti.
1: Ma, se, no, sì, ma, è, vero, ma è divertente, anche perché faccio le cose con chi conosco.
0: Questo perché? Perché ti vogliono bene tutti, Fide, è la verità.
1: No, vabbè, dai. Poi la radio non è che mi sopportate tanto.
0: Ogni ma volta che dici?
1: No, ogni volta che esco vedo la bicicletta.
0: Santo subito, Filippo.
1: No, vedo la bicicletta. Letta sgonfia. Io ero felice quando la radio si è trasferita a Gallico, dove siamo, sì, diciamo, i nostri.
0: Quanti anni sono adesso? 4 anni, 5 anni.
1: Sì, tre, sì. No, 3 anni se non sbaglio.
0: Post COVID.
1: E quindi quando ero pensavo di da sbarre centrali Super Avenue. Yeah. No, aspetta che leggo in diretta.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: No, mi sta mandando una cosa. Adesso non vedo, poi lo sento.
0: Stavi raccontando.
1: Pensavo di venire in bicicletta, invece,
0: da sbarre.
1: Sì, però non puoi accedere dal porto, perché sai che c'è un.
0: Sì, sì, sì. E a parte che non è proprio vicino.
1: Sono rimasto male, però è bello, dai.
0: Sì,
1: la bicicletta è bello. Va bene, sei pronto?
0: Sì,
1: dai,
0: sì,
1: di qualche
0: vai, che mi fai ascoltare, bello?
1: C'è
0: dalla valigetta, tirato fuori?
1: No, la valigetta no. Non sta, però è bello.

0: Questa è Touring 104.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: No, non devo salutare, no, non lo saluto. No.
1: Anche al cavallo qua del video.
0: No! Tanti personaggi che hanno fatto la radio, perché magari sì. Io ero nato prima degli altri, no?
1: Mi sentivano la radio.
0: Non
1: no.
0: dire così che sei

0: mi vecchio.
1: No, vabbè, però diciamo, tipo il dottor Mandela.
0: Eravate tu, Nunzio Filocamo, che avete inventato la radio,
1: Nunzio,
0: no?
1: Nunzio Filocamo. Quello il musichiere, no?
0: No, quello era Riva, Mario Riva.
1: Ah, Mario, sì, sì.
0: Nunzio Filocamo era quello che faceva cari amici vicini e lontani, buonasera.
1: Eh sì, nei teghi
0: sono.
1: Quest'anno non l'hanno fatto, no?
0: Quest'estate non l'hanno fatto. Credo teche.
1: Yes.
0: Poi l'ho scoperto dopo 2 o 3 anni che il teghe stava per teche Rai.
1: Ah, teche Rai. Cioè le teche Rai con
0: i magazzini Rai, diciamo, i depositi della Rai.
1: Ci sono tutti i filmati, che bello.
0: Sì, sì.
1: Che bello, siamo in diretta, ragazzi. 17:36, grazie di cuore. E che bello, siamo super veloci come sempre. Oggi è lunedì, è una giornata meravigliosa.
0: Un po' uggiosa, avrebbe detto il buon Lucio Battisti.
1: Artisticamente,
0: vero?
1: Però per Radio Tuning è bella.
0: È bella, è solare, noi, perché noi siamo il sole. O la sola, no?
1: No, io mi diverto perché allora alle 19, posso dire un attimo il palinsesto? Alle 19 c'è l'appuntamento da non perdere con Voices. Benvenuto Mara, delle Briganti, insomma, tanti
0: e tutta la compagnia.
1: Poi alle 22:42 va di scena solo il lunedì.
0: Attenzione, 42, ricordatevelo.
1: No, è vero, loro sono fissati.
0: Sì, sì, sì. Perché lui cos'è? Ferroviere in realtà, no?
1: Antonio, che non ha mai fatto. No, forse l'ha fatto sul treno.
0: Sì.
1: Antonio
0: Calabro.
1: Con
0: Rita, la mia ex,
1: sì,
0: la mia ex
1: collega, la tua ex collega, no, a parte ex non ex, perché le diavolesse loro si chiamano,
0: sì,
1: hanno un nome
0: sì,
1: ben
0: sì.
1: preciso.
0: No, ex nel senso che facevamo insieme la trasmissione, no?
1: Ora lo
0: carità.
1: Fa da sole, lo salutiamo 10
0: sì,
1: e 12,
0: certo, certo,
1: stamattina
0: certo.
1: L'ho sentita alla grande. E volevo dire una cosa molto importante: 20:42, quindi
0: tutti collegati.
1: E sono felice perché scopro delle canzoni che poi inseriamo noi.
0: Sì, sì, hanno la canzone, come si chiama? La canzone impossibile, qualcosa di simile, cioè che vanno a cercare delle cose che neanche i cantanti originali si ricorda.
1: Allora, io non sapevo, stasera vi do uno spoiler prima.
0: Ah, già sai.
1: Ci
0: quindi
1: sarà una canzone di una cantante italiana.
0: Sì.
1: Lui è riuscito a trovare l'originale americano di prima.
0: Ma la cantante è famosa oppure anche lei è una meteora?
1: Anna Oxa.

0: Stavo vedendo il concerto di Ultranate, che è andata a far visita Huger, questo DJ produttore ormai.
1: Senti, cos'è, francese Ultranate?
0: Sì. No. Ultranate penso sia americano. No, sì. Huger è francese, il produttore.
1: Huger, sì.
0: Huger. Con l'H. Ma Huger, sì, in francese. Tu non hai fatto francese, no?
1: L'ho fatto, però ai miei tempi c'era il Camillo Benso Conte di Cavour. Che
0: era significa? Mia...
1: Nel 1800
0: l'ho fatto. Non mi depistare.
1: L'ho fatto tantissimi anni fa. Sì, quindi non ricordo. Ricordo che cantavamo una canzone che si chiama Aluette. Aluette, gentil Aluette. Beh, però non
0: no,
1: so
0: no,
1: più.
0: Continua.
1: No, cioè, chi se la ricordo? No, ti parlo del
0: questo momento magico.
1: Dove accendete i telefonini, mettete il coso, dai, facciamo un tappeto luminoso.
0: Sì,
1: ah, credo che sia l'allodola, se non mi ricordo.
0: L'allodola.
1: Okay. L'allodola, pensa tu. Una canzone di
0: l'allodola. Te la spiegavo.
1: Sì, ma chi si ricorda, ragazzi? Avevo quattro.
0: No. Tanti anni proprio
1: no elementare,
0: che
1: no,
0: bello.
1: Poi basta, non ho fatto più lingue io in generale. Si nota, penso, no? Un pochettino, no, però un pochettino, dai, sì,
0: quello scolastico, dai, alla fine poi basta, se magari non sai una lingua, basta beccare il titolo che fa il ritornello, la canzone,
1: e poi automaticamente
0: e la dice a nome
1: un
0: tuo.
1: Film anche, no? Anche i film, no?
0: La dice a nome tuo, cioè come ti viene in testa a te.
1: Sì.
0: Che bella sta base.
1: No, Phil, come è andato il weekend?
0: C'era una base bella, c'era una base bella che mi hanno, devo fare i complimenti a chi l'ha prodotta, e ho detto, passala oggi, però la passiamo dopo. La passiamo dopo.
1: Sì.
0: C'è il weekend bello per tutti noi.
1: Sì.
0: Se la vostra, lo dico, se la vostra squadra del cuore ha vinto,
1: ecco, è stato bellissimo. Vai,
0: nessun posto, però ha vinto, però la,
1: vinto
0: viola.
1: La viola. Ha vinto la viola.
0: E vi ricordiamo che domani alle 19 con Peppe D'Attola c'è l'appuntamento con Pertre, con un giocatore della viola. Otta Fly l'abbiamo avuto lo scorso martedì.
1: Devo imparare i nomi per bene, però, no, però adesso.
0: Però bello, una bella vittoria, sai, perdere in casa è stranamente la penultima.
1: Anche cioè, che abbiamo vinto due partite fuori casa.
0: Sì, che bravi, che bravi.
1: Che due squadre forti. Pure.
0: Quindi domani aggiornamento sulla viola, quindi in diretta alle 19.
1: Cioè, tutti collegati.
0: Vai.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare.

0: San Giovanni.
1: Bravo, bravo. È tornato, siamo contenti perché avevo avuto un attimo di defiance.
0: Sì,
1: ho detto basta, fama, voglio stare tranquillo.
0: Non è facile gestire, quando...
1: Sono giovanissimi, dico.
0: Sì, sì, anche perché un po' come Angelina, sono usciti fuori da quel famoso talent.
1: Sì,
0: di Mediaset, e non è facile poi, perché poi vengono idolatrati inizialmente.
1: È troppo
0: difficile.
1: No, però è giusto, cioè, sai, la TV ha il suo fascino.
0: Tocchi le vette e poi una volta che sei lì è facile cadere, sì. Purtroppo.
1: Dai ragazzi, San Giovanni, nuova canzone anche per lui. 10 minuti alle 18. Oggi abbiamo il buon Antonio, Super Antonio.
0: Da un paio di giorni, insomma, dai, che sono qui. Con piacere con te, ho accettato il tuo invito.
1: Ah, bello, perché sai, ci sono dei momenti che ci sono tante canzoni nuove.
0: Sì.
1: Allora, noi quando li passiamo, vediamo le persone che non hanno a che fare con la radio. Tu sì che hai a che fare con la radio. Vediamo la loro reazione.
0: Certo.
1: Perché secondo me fanno dei test prima di mandare una canzone, la fanno sentire alle persone comuni,
0: fanno vedono a campione,
1: sì. Tipo tu che professione fai?
0: Tipo quelli dell'apparato, quello per i soldi.
1: E in base alla reazione
0: testare, ecco.
1: Quelli che si occupano della cosa musicale in radio,
0: sì.
1: Ci sono gente che
0: ci saranno
1: in tutto il mondo, in tutte le radio
0: vengono
1: del mondo.
0: Pagati per ascoltare musica, cioè, magari
1: fare la programmazione musicale. Quindi adesso in cuffia ti tipo rischia tutto, adesso
0: manderai di tutto.
1: Da una canzone soltanto, perché è arrivato stamattina.
0: E dovete il voto io? No,
1: imparziale. Però noi capiamo la tua reazione.
0: Va bene.
1: Inquadriamo solo lui.
0: E faccio così.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I love you baby.
1: Chissà dov'è questa spiaggia, credo che sia in Liguria, perché lui è proprio uno...
0: Ah, non so.
1: No, sì, non so. Sarà quella zona, Camogli.
0: Ah,
1: quella zona dei panini.
0: Che poi penso il panino venga là.
1: Penso di sì. Possiamo salutare la nostra mega redazione di là, tutte le ragazze della grafica.
0: Certo,
1: tutto.
0: Poi adesso salutarli adesso. È bello, manco tre minuti che vanno via.
1: Che vanno via. Li salutiamo, gli diamo il buon rientro.
0: Adesso c'ho caldo, prima
1: praticamente stai facendo un po', metti stai facendo lo strip in poche parole, un po' lo metti, un po' lo togli.
0: No, perché questo è un tempo incredibile, perché
1: caldo,
0: a un certo punto senti che ti brucia tutto, no, quando hai
1: sì,
0: la maglietta,
1: pizzica la gola, vero?
0: È vero.
1: Caramellina.
0: Siamo pronti?
1: Sì, sì.
0: Siamo pronti per arrivare alle news.
1: Alle news.
0: Hai salutato tutti?
1: Sì, sì.
0: Solo
1: tutti,
0: quelli.
1: Stefania, Anna, chi altro
0: Erika.
1: C'è di là? Tutti? Chi? Erika, poi c'è Patrizia,
0: certo.
1: C'è Stefania.
0: Paola. Vanessa.
1: Paola. Tutti.
0: Bene.
1: Nando, se non ci picchia. Pasquale.

0: During 104 notizie.
1: Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria con le accuse di maltrattamenti familiari e atti persecutori. Secondo le indagini, avrebbe inseguito e aggredito la moglie minacciandola di morte. Le vessazioni sarebbero proseguite nel tempo anche davanti ai figli minori, attraverso continui controlli e minacce. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. Il maltempo continua a provocare gravi disagi sulla fascia ionica reggina. Particolarmente colpito il territorio di Montebello Ionico, dove si registrano danni a Saline Ioniche, Masella e Borgata Rocca. A Fossato Ionico, una frana staccatasi dal Monte Lungia ha raggiunto il centro abitato, danneggiando alcune automobili e rendendo difficoltosa la viabilità. Situazione di estrema emergenza anche a Melito Porto Salvo, dove le forti piogge hanno provocato allagamenti, danni alle strade e problemi alle reti idriche, fognarie ed elettriche. Particolarmente critica la situazione dell'ospedale, completamente allagato. A San Lorenzo, invece, un'automobile è sprofondata in una voragine apertasi lungo la strada provinciale, salvo il conducente, trasportato in ospedale. La Protezione Civile regionale si è messa subito al lavoro e lo è anche ora per fronteggiare le criticità e ripristinare le condizioni di sicurezza. Sono le Fiamme Gialle di Sabaudia ad aggiudicarsi la 21esima edizione della Regata del Mediterraneo, conclusasi sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Nella finale in notturna, l'equipaggio ha preceduto Amalfi, il Palio di Taranto e il CUS Palermo. La manifestazione ha unito sport, cultura e arte, coinvolgendo anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e del Liceo Artistico Preti Frangipane.
0: Lo sport.
1: La regina non riesce a ritrovare la vittoria. Dopo le sconfitte contro il Trapani e Gea Virtus, gli Amaranto pareggiano 1-1 al Granillo contro la Vibonese, facendo registrare il primo pareggio stagionale. Davanti a quasi 7.000 spettatori, la squadra di Marchionni passa in vantaggio al 30° del primo tempo con un gran sinistro di Toscano. Nella ripresa, però, arriva il pareggio di Cosendei al 10° minuto. Nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Castro, la regina non riesce a trovare il gol della vittoria. Marchionni ha sottolineato la confusione nella manovra offensiva e la scarsa lucidità dei suoi. Gli Amaranto restano davanti alla Vibonese in classifica, ma salgono a 3 le partite consecutive senza vittoria.
0: During 104. Informazione e passione.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La vittoria più grande. Il decennio d'oro della regina diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande. Il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14 su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Touring 104. Touring. State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.
6: Che nome dai d'un

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Adesso dico una cosa.
0: Quando siamo soli sei magnifica. Dici.
1: Ci siete dimenticati le luci nello studio TV?
2: Ma io?
1: Beh, sì. No. Stai facendo un provino, no?
2: Sì, ho fatto il provino. Ne hai fatti mai provini tu, a proposito?
1: Mai.
2: Io sì.
1: Sì, l'hai fatto.
2: Io l'ho fatto. Musicali, posso dire. Oltre che quelli musicali, sì, insomma, quando ho fatto le selezioni per Sanremo nel 96, ma ho fatto anche per l'Eredità. Lo potevo dire, la trasmissione,
1: sì,
2: per la Rai.
1: Sì. Qui che facevi? Cioè, sei andato.
2: E sono andato alla Venezia, mi facevano. Sì, sì, mi hanno fatto la ghigliottina, tutte quelle cose là. E poi ho fatto anche Forum.
1: Forum, ma sì, Forum, sì, è vero che è tutto.
2: Tutti, si può dire?
1: No, l'hanno già capito, quindi gli autori.
2: No, tu, no, allora ti spiego, sai come funziona? Vabbè, penso che lo posso dire.
1: Aldo ti è andato.
2: Sì,
1: benvenuto,
2: sì,
1: anche,
2: sì, anche benvenuto. Okay. Allora, praticamente, che succede? Le storie sono vere, le storie sono bellissime.
1: Certo.
2: Però, giustamente, tanta gente che magari si vergogna a apparire.
1: Sono interpretate da.
2: Esatto, dagli attori presi
1: però,
2: dal.
1: Ma sì, che fanno? Fanno studiare un copione.
2: Sì, cioè, a me, per esempio, il mio provino era dovuto simulare che stavo con mia moglie, però nel frattempo stavo con un'altra, okay, insomma, ho dovuto fare tutte queste cose e questo, insomma, ho dovuto battibeccare con
1: però una. Pensa un attimo, cioè uno distrattamente ti guarda mentre reciti questa parte.
2: Sì, ma poi entri nella parte, sai che era bello, cominciate a ingiuriarla quella, io tanto me ne fregavo.
1: Ah, ok, in questo senso.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ok.

0: eccoci, eccoci.
1: Pensavo fosse un prodotto che arrivava direttamente da Corea, invece
0: da Seoul?
1: Sì, perché sai, le K-pop che va forte, sia sì, ballerini, sì, sì, maschi, sì, cantanti come sì, BTS,
0: BTS, Blackpink.
1: Invece loro sono di Los Angeles.
0: Sì, sì, saranno di qualche sobborgo.
1: Sì, magari. Senti. Hanno fatto un provino come il tuo.
0: Sì, no, vabbè. Dai, ci tengo a precisare. No, non è che volevo che
1: stavo parlando di questa trasmissione che io ho chiesto a Antonio se
0: forum, la trasmissione si può dire
1: è forum, sì,
0: sono tutti i personaggi di processi, sì, le storie sono vere, no ma ci sono anche i personaggi veri che vanno. Ci sono quelli proprio i protagonisti veri delle storie, però spesso magari hanno paura
1: e quindi vengono sostituiti
0: dagli attori
1: o nel tuo caso
0: chiamiamoci attori anche noi,
1: tu quindi hai dovuto
0: simulare
1: e poi mandavi anche diciamo a quel paese quell'altra persona,
0: sì,
1: dell'altro sesso.
0: Lei mandava a quel paese abbondantemente, praticamente mi stigava.
1: La gente vuole questo.
0: Sì, sì, sì.
1: La gente si diverte.
0: Sì, praticamente.
1: Con queste cose che.
0: Ero talmente entrato nella parte che proprio non gli ho rivolto la parola poi alla
1: ma
0: fine.
1: Ma poi ti hanno preso, non ho capito.
0: No, sono in lista. Come si
1: Ma se potessi andare un momento all'altro.
0: Sì.

0: silenzio.
1: Visto che, cioè, non senti questa canzone, come fai a stare fermo? Io perché mi immagino le persone
0: psichedelica,
1: in macchina, nel traffico, ti arrabbi di più.
2: Sì, fai, te lo ricordi quel film Un giorno di ordinaria follia con Michael Douglas?
1: Michael,
2: no?
1: Douglas, grande. All'inizio non mi faceva impazzire quel film,
2: no,
1: non
2: però
1: l'avevo capito,
2: spesso
1: non l'avevo capito,
2: ti
1: capito,
2: ecco,
1: non
2: quando c'è il traffico, insomma, ti viene da
1: poi entra nella, nel coso del una specie di hamburger, no? Dove fanno gli hamburger,
2: sì, in un fast food. Sì, sì, e comincia, vabbè, lasciamo stare. Va bene.
1: Oh, ragazzi, è lunedì alle 19, lunedì. Voices con Benvenuto Mare delle Briganti, ma ricordiamo la mattina,
2: sì,
1: due appuntamenti da non perdere.
2: Certo, certo, quello alle 10
1: che appartiene, insomma, Touring Caffè.
2: Mi sembra che lo conoscevo quel, certo, quel programma, sì.
1: Touring Caffè.
2: Ancora risulto io nella pagina Facebook, non ci sono, però
1: va bene, ecco, non fa niente, 10 mezzogiorno con la bellissima
2: rituccia.
1: Perché siete tutti fissati con queste cose social? Io non riesco a capire, cara.
2: Ma sai, ormai,
1: cioè, vivete sugli algoritmi degli altri.
2: No, sono fissi degli altri. Perché io, se tu mi dici vai a pubblicare su Instagram, io non so neanche da dove. Comunque,
1: io sai che fai tutto, fai tu.
2: Ecco,
1: ti
2: bravo,
1: do il telefonino,
2: faccio pure io. Però purtroppo
1: è una maniera, cioè, carina nel 2026 di raggiungere molte persone, sì, che magari, sì, se non fai queste cose non
2: e
1: sanno.
2: Ti posso dire che, per esempio, con la pagina Facebook che ho creato io personalmente, abbiamo avuto tanti contatti.
1: Sei passato dalla radio?
2: Anche. Senti, e poi dopo di rituccia, poi, yes, c'è alle, a mezzogiorno e un quarto più o meno, con te più o meno,
1: sì,
2: va.
1: Perché più o meno, cioè,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, sì,
1: arriva, dipende dal traffico,
2: traffico. Esatto, c'è la premiata ditta, ovvero.
1: Che bravi Paolo Ficcara, bravi, che ieri mi ha offerto il caffè al primo e secondo,
2: sì,
1: tempo allo stadio.
2: Mi siete visti?
1: Sì, certo, no, ma sai perché lo vedo? Sotto di me lui è proprio sotto.
2: Ah, siete
1: di...
2: vicini?
1: Sì, io quando segna qualcheduno, sia della regina, che magari dovresti conoscere i giocatori, ma ancora all'inizio per me,
2: è lui il tuo,
1: e io dico chi ha segnato in quella bolgia incredibile, lui te lo ripete con labiale, ma tu non lo capti.
2: Ieri ti ha detto Tosca, no, ti ho detto, okay, così, okay. Va bene, e poi logicamente stavo dicendo con il Paolo Ficcara e con il buon Andrea Benedetto.
1: Ah, che bravo, quindi 12:10, mi raccomando, però stavo proseguendo per l'appuntamento di stasera dopo Voices, attenzione, l'arcidiavolo con Antonio, sì, Calabro,
2: e le diavolesse.
1: 20:42.

0: Fino alla fine, eh? Non si può parlare.
1: No, basta, silenzio. Ancora sta cadendo nel vuoto, eh? Ma quanto è bravo, Marco.
0: Wow, veri, è uscito il video e la canzone subito programmata con la Radio Touring e Video Touring.
1: Sì, sì. Possiamo dire che di tutti i talent italiani, forse è quello il più bravo di tutti.
0: Beh, sì, dai, sono tutti bravi.
1: Certo, sì, sì, ma lui proprio ha quel quid in più, vero?
0: Poi, sai, l'ha dimostrato con tante canzoni fantastiche, ha vinto anche Sanremo.
1: Sì, è camaleontico, poi ti canta di tutto, ti canta rubrica
0: telefonica. Bravo, Marco Mingoni. Bravo. Oh, siamo in diretta. Avevi scelto una canzone?
1: Sì.
0: Non so dove l'ho trovata. Di notte passa la radio.
1: Ah, l'hai trovata, veramente.
0: Certo, qua abbiamo tutto.
1: Le note. Io.
0: Sto 50 anni.
1: 1987. Lui è un grandissimo. Patrick Swayze.

0: istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!

0: Fabri Fibra con noi, il nostro incredibile Antonio Simone. Yeah. Ciao baby.
1: Ciao caro.
0: Com'è?
1: Fabri Fibra, il fratello anche di Nesli.
0: No,
1: anche soprattutto di Nesli. Sì.
0: Però non so se hanno fatto pace, sai.
1: C'era, no, c'era un periodo che erano un po' c'era sta maretta.
0: Sì, sì, sì.
1: No, boh.
0: Vai,
1: no. Completamente diversi come generi. Seppur,
0: un po' più rap.
1: Sì, sì,
0: un po' rap. Anche là al Nesli c'è.
1: Però è scomparso un po' dai radar, vero? Non si sa.
0: Ma quanto, tu ti rendi conto quanto

0: canzoni arrivano esistono, giornalmente sì, alla radio. Sì. Diciamo ai nostri radioascoltatori che magari non è facile.
1: Non è stato mai una delle grandi firme, diciamo.
0: No, ha fatto delle canzoni belle. Aveva realizzato anche la fine di Tiziano Ferro, l'aveva sì, cantata lui. Bella, bella, bella, bella, bella. Ciao Ben. Roba mia, no? Ben.
1: Ciao, ciao.
0: Arriva, no, pensavo pasticcini.
1: No, non erano pasticcini.
0: Senti, che facciamo?
1: Stavo notando la tua t-shirt, bella, chi è Snoopy?
0: Ah, la maglietta, sì, sì, sono affezionato a questa maglietta.
1: Bella, bella.
0: Cioè, un po di, cioè, posso mandare? Allora, vediamo un attimo.
1: Tu sei il padrone di casa.
0: No, in quanti presti secondi, grazie Nick, in quanti secondi riesci a individuare quale band sto per mandare?
1: Vediamo,
0: vai.
1: Vediamo. I Rolling. L'ho indovinati? Certo. La indovino con due.
0: Questa è la loro nuova canzone, Mr. Charm.

0: finisci di fare questi urli, mi fai spaventare.
1: 83 anni, Mick Jagger, ragazzi.
0: 83.
1: Tu hai detto
0: speranza,
1: no? No, non è questo, lui è un grande, cioè, grande.
0: Senti, ma tu sai,
1: grande,
0: tu
1: grande.
0: La mattina quando ti alzi dal letto fai ai ai, tipo in quel modo, tipo, perché no. Dicono che di solito quando si invecchia la prima cosa è quella.
1: Ma io sono fermo.
0: Sei giovane.
1: Il mio amico mi ha detto, io ho detto, ah, complimenti, fai X anni, no? Ho detto,
0: sì.
1: No, veramente ne faccio, mi ha detto 3 di meno, perché per 3 anni mi sono dimenticato di festeggiare.

0: Non so voi, ma io prima facevo un discorso sull'età, ma Madonna è incredibile, ragazzi. L'ho vista nell'ultima performance agli MTV Music Awards, cioè, come balla, stupenda.
1: Non ce n'è, non ce n'è per le nuove leve, dai.
0: Dai, bravi, bravi. No, ma se ci metti, tutti mettono un impegno, però arriva a quell'età, una alimentazione super rigida, una vita stressante, perché poi alla fine, lo sai, i cantanti al di là devono beccare la canzone giusta, le tournée.
1: Ragazzi, è dall'85 che sgambetta questa signorina qui, eh? O no?
0: I Like a Virgin.
1: Sì,
0: primo singolo di successo, poi la seconda è... tutti la storia di Madonna la conoscono.
1: Sì, sì, la signora Ciccone di origini abruzzesi che si è...
0: ha fatto amicizia con un DJ, John Jelly Bean Benitez, di New York, ti ricordi questa storia? Lì portava la cassettina, ha detto, oh, senti, metti una...
1: All'epoca erano lei e Cyndi Lauper che erano le due che spopolavano.
0: Sì, certo.
1: Te lo ricordi?
0: Sì, brava, brava.
1: Però lei ha avuto una carriera diversa.
0: Sì, stupendo, stupendo. Sì, oh, sì. 18:46, ci sono già i nostri eroi alle 19.
1: Stanno arrivando, ho visto zio Ben, insomma, che andava verso il fondo, e anche la nostra Adelina. Tra poco toccherà a loro.

0: ricetta del giorno. Sì. Ti immagini? Dobbiamo dire una ricetta del giorno adesso.
1: Lo sai che c'era un mio ex tastierista che aveva una macchina simile a quella, una volta andava in giro con sta macchina.
0: Decapotabile.
1: Era aveva le corna pure di
0: Cadillac. Era...
1: Sì, sì, aveva la moquette, era fissato. Questo.
0: Bravo.
1: Sì, sì, sì. Fortunato si chiamava.
0: Bravo, bravo. A me va di allora... ballare. Dai, voglio ballare.
1: Andiamo a sgambettare. No, io no.
0: Non vuoi?
1: No, no, io al massimo un lento, ecco, qualcosa di. Ma neanche, neanche.

0: volevo passare questa canzone perché bella. I buoni DJ che nel weekend animano il Mix by Mix, il nostro appuntamento radiofonico di ora missata il venerdì e sabato, l'hanno data all'inizio dell'estate e io
1: è carina,
0: non la potevo mettere.
1: No, è bella.
0: Con Friday Lich non la potevo mettere.
1: Sono atmosfere anni 90 anche queste, no? Da club.
0: È bello, sì, un bel disco, da club, bello, bello sul serio, bello.
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: siamo,
1: sì,
0: ragazzi? Come
1: pronti.
0: Siamo?
1: Tra un po' faremo la staffetta.
0: Ma mi date la. Cioè, no, veramente, cioè, stavo cercando di. Mi hanno detto oggi, appena sono arrivato in radio, ho detto, lo prestito, abbiamo. Eccolo qua, mi hanno messo una base musicale nuova. La sentiamo
1: sì,
0: un attimo.
1: Sentiamola, sentiamo.
0: Con il jingolino iniziale, vediamo un po'.
2: Radio Touring.
0: Bello, parlato sul cantare. Questa è aggressiva,
1: sì,
0: questa qua.
1: Sì, sì, sì, sì. Questa
0: prendo la sedia, la lancio.
1: Come dici, come si chiama direttamente, così la manderò poi domenica.
0: Durante non so com'è la musica. Jingle più base.
1: Carino,
0: vedi, senti, stessa.
1: Ma tutti sono, i jingle nuovi sono uno più bello dell'altro.
0: Bellissimi.
1: Che sono moderni, eh?
0: No, sì, sì, hanno rifatto un'operazione molto bella.
1: Restyling.
0: Grazie.
1: Ma quelli classici sono rimasti, vero?
0: Sì,
1: quelli belli,
0: certo.
1: Sì, quelli storici.
0: Beh, sennò cambiano, dici che radio è questa, del futuro.
1: Certo, certo.
0: Ciao da Filippo, grazie Antonio.
1: Grazie a tutti.
0: Tornerò domani con me, sarà protagonista come al solito il martedì.
1: Sì.
0: Alejandra. Ale.
1: Io domani non ci sarò, poi tornerò mercoledì.
0: Non ce ne
1: frega niente.
0: Non c'è frega. Sappiamo.
1: Vai e cresci, colleghi.
0: Sappiamo dove apri. Tra un po', benvenuto Marra, da seguire con Adele Briganti. Si parla di cinema nella prima mezz'ora, giusto?
1: Sì, sì. E poi perché mi metti Michael Jackson sotto che mi vuole fare lacrimare.
0: Poi 20:42, Arcidiavolo.
1: Sì. Yeah.
0: Con i nostri supereroi.
1: Sì, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: alle 9, scusa, lo dico un attimo,
1: diciamolo,
0: alle 9.
1: Certo, certo.
0: La partita della Viola su Video Touring.
1: Sì, sì,
0: che ha vinto ieri.
1: La differita, come si dice? No,
0: sì,
1: la replica.
0: Sì, sì, sì. 87 il canale.
1: Bello, bello, bello, bello.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine, senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
2: Sul caro energia servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea è in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
1: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi, lo segnala il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
2: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare e industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione dei missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
1: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio ad un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
2: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus, il giornalista Max Vinella. Una comicità fatta di voci e invenzioni surreali diventata parte della storia della radio italiana.
1: Infine lo sport: il tennis. Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese, un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
6: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. La vittoria più grande. Il decennio d'oro della regina diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande. Il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: Ed eccoci qui quando sono 9 i minuti dopo le 19. Buonasera a tutti, questo è Voices. Un saluto da Benvenuto Marra.
1: E da Adele Briganti, eccoci.
0: Adele, cosa succede
1: per questo
0: il lunedì?
1: Inizio...
0: Cosa c'è?
1: Cinemauro.
0: Cinemauro, però adesso è Cinemartina.
1: Esatto, stasera sì.
0: Buonasera Martina Corigliano.
2: Buonasera a tutti,
1: eccoci.
2: Buonasera.
0: Eccola.
2: Niente, stasera Cinemartina.
0: Ci abbiamo guadagnato nel cambio estetico sicuramente, quindi salutiamo Marco Maro che comunque dice
2: ciao,
0: che ci raggiungerà fra poco sicuramente. Però Martina ci ha portato una cosa che a me piace parecchio,
2: stasera.
0: E quindi io romperei gli indugi, andrei
2: subito.
0: Di cosa si tratta? Ascoltate un po'. Se va sempre, sì, vuole andare.

0: facciamo vedere pure il video, per chi non l'avesse capito. Parliamo della celeberrima serie TV Friends. Eccoci qua, che meraviglia, lo lasciamo un po' in sottofondo. Bene, allora che cosa ci racconti di Friends?
1: Allora, mi piacerebbe un po' parlare di questa serie TV, perché credo sia comunque una serie TV proprio che è entrata nel cuore di tutti
0: anche
1: quanti.
0: Perché, insomma, tu mi hai detto Friends, no?
1: Esatto.
0: Sei molto giovane, io ricordo di averla vista quando andava in diretta, quindi allora funziona Friends.
1: Sì, considera che Friends comunque del 1994 è stato in onda per ben 10 anni fino al 2004, quindi
0: 10 stagioni. Sì.
1: 10 stagioni
2: e
1: hanno fatto.
2: E va continuamente in replica, per
1: continuamente. Sì.
0: Evidentemente
1: fantastico.
0: Il prodotto è valido.
1: È valido, esatto. Allora, parlando proprio di questa cosa,
0: per chi non lo sapesse, magari diciamo una trama di base, no?
1: Allora, praticamente è la storia di 6 ragazzi, amici, che vivono a New York e praticamente affrontano le sfide dei giovani adulti finiti, diciamo, l'università. Si confrontano con la vita e iniziano, diciamo, a capire come funziona, cosa succede, nuovi amori, vita e via dicendo, no? Ed è molto carina questa cosa, proprio perché i creatori di Friends l'hanno fatta apposta in questo modo. Cioè, ogni serie televisiva comunque nasce in un periodo specifico, in base a quelle che possono essere in un certo senso le necessità del momento. E quando si parla di serie televisive bisogna anche capire che comunque sono dei prodotti creati apposta per la televisione. Quindi hanno delle esigenze proprio strategiche per la televisione. E in quel periodo erano molto in voga tutte le dinamiche familiari.
2: Ok.
1: Solo che i creatori si erano un po' annoiati di questa cosa, perché tutti facevano, insomma, situazioni familiari, problemi con i genitori e cose del genere, e quindi loro hanno voluto raccontare invece quella che era la loro vita a New York da ragazzi, e hanno cercato, diciamo, appunto di raccontarla tramite questi archetipi.
0: Sì.
1: Far vedere, diciamo, le varie sfaccettature dei ragazzi durante
0: fondamentalmente di vita vissuta, no?
1: Sì, esatto.
2: I ragazzi che vanno a convivere un po' da soli,
0: in chiave estremamente comica,
1: è molto comica,
0: sì, moltissimo,
1: sì. Che è geniale, perché comunque sono riusciti a raccontare tantissime sfaccettature, da rapporti familiari tra fratelli, amici, amanti e via dicendo.
0: Sì.
1: E anche tutte le difficoltà dei ragazzi nel cercare lavoro, però con una chiave appunto estremamente simpatica.
0: Oddio, lavoro, bene o male, erano quasi tutti sistemati.
1: Beh,
0: no?
1: Rachel arriva.
0: Tranne Rachel,
1: esatto.
0: Sì, tranne Rachel.
1: C'è il primo episodio dove è disperata.
0: Che è scappata dall'altare,
1: per
0: lasciato lì.
1: Esatto.
0: Infatti. Però tipo, Chandler che ancora a fine serie non si sa che lavoro facesse.
1: Esatto, questa è anche una cosa secondo me spettacolare di Friends, perché hanno in un certo senso proprio creato nella scrittura, che è fantastica, proprio dei particolari, dei dettagli che ancora oggi, cioè, proprio caratterizzano la serie.
0: Sì, infatti,
1: come
0: che lavoro fa Chandler? 10 stagioni senza saperlo.
1: Nessuno lo sa.
0: Sapevamo solo che era una scrivania, dei conteggi,
1: dei
0: bilanci.
1: Dei numeri, non sappiamo niente.
0: Che l'hanno pure promosso. Sì.
1: Esatto, ma nessuno sa niente. Io trovo che queste siano delle cose fantastiche.
0: Geniale, sì.
1: Perché comunque, anche se c'è uno scambio generazionale, vedete come anche adesso ci sono questi dettagli che li portiamo tutti. Quindi secondo me vuol dire che è veramente un prodotto ben fatto e la scrittura è fatta ad hoc.
0: Io ricordo nell'ultima stagione Joy, no? Che non mi ricordo che avvisava: guarda che qua sta cambiando tutto, quelli stanno andando via, si stanno sposando, qua vuoi vedere che stiamo diventando grandi, tipo con una grande preoccupazione e apprensione.
1: Sì, che poi comunque
0: anche
1: quella,
0: bel momento,
1: molto bello, ma soprattutto perché in un certo senso anche rappresentava la loro realtà dopo 10 anni che sono stati insieme, hanno visto anche loro un'evoluzione.
0: Prima o poi bisogna crescere, no?
1: Prima o poi.
0: Infatti, assolutamente. Poi due si stavano sposando. Ora non vorrei spoilerare, ma una serie che è andata in onda negli anni 2000.
1: Diciamo, più o meno tutti sanno un po' le vicende. Poi, però, chi non l'ha vista, io consiglio vivamente di vederla, perché è veramente bellissima. E poi fa veramente compagnia. Cioè, queste persone diventano in qualche modo proprio tuoi amici sul serio.
0: Sì, sì, assolutamente. Entrano proprio in casa. Cioè.
1: Esatto. Pensate che comunque non si doveva chiamare Friends, quindi anche questa è stata una cosa particolare.
2: Partiamo con le curiosità.
1: Si doveva chiamare tipo Six of One, e invece poi i produttori hanno detto no, ci piace più Friends.
2: Esatto.
1: Ma non, inizialmente non capivano molto il significato di questa cosa. Invece poi è stato proprio perfetto, perché sono veramente diventati loro amici e anche amici nostri.
0: Esatto. Sì, sì.
1: Quindi questa cosa è fantastica. E poi un'altra cosa carina, che diciamo mi piace anche trattare di questo argomento, che penso lo tratteremo comunque anche in altre, cioè nelle altre puntate, è proprio il ruolo dell'attore.
2: Sì.
1: perché praticamente quella che fa Monica, quindi sì. Courtney
0: Cox,
1: esatto, era stata inizialmente selezionata per fare Rachel.
2: Ok.
1: Esatto, non lo sapevi?
0: No, allora questo è il momento di Cinemauro che mi trova più colpito, no? Quando si trovano le alternative, quindi io dico sempre sono d'accordo o meno, cioè, secondo me nessuno dei sei poteva cambiare per fare Rachel, quelli sono e basta, sono troppo radicato,
2: così,
0: troppo radicato, sì.
1: Sì, ma infatti cos'è successo? Quando l'attrice è andata, in realtà ha detto guarda, secondo me io sono più adatta per Monica. Cioè lei si è autoproposta per fare Monica.
0: Geniale, bravo.
1: E questa è stata secondo me una cosa molto interessante quando dicevo proprio il ruolo dell'attore, perché ci sono delle volte in cui effettivamente magari il produttore vede un attore e lo seleziona e vuole che effettivamente sia
0: magari
1: lui.
0: Il regista viene colpito, no?
1: Esatto.
0: Questo è il mio personaggio, è lui.
1: Ed è successo per esempio con Matthew Perry,
0: sì,
1: che fa Chandler. Loro volevano Matthew per Chandler perché era proprio adatto. E lo sono riusciti, diciamo, ad averlo nella serie per probabilmente per 30 e 31, perché lui stava girando in realtà un altro pilot, un'altra serie TV, e invece poi alla fine hanno avuto fortuna, ed è stata una fortuna enorme,
0: soprattutto
1: perché,
0: per lui.
1: Soprattutto per lui.
0: Che poi il personaggio più bersagliato, no, Chandler, quello
1: sì,
0: che
1: sì, però secondo me, cioè, è iconico come tutti,
0: sì,
1: cioè, non potrebbe secondo me farlo effettivamente nessun altro,
0: no.
1: Non avrebbe potuto farlo nessun altro.
0: No, perché poi le espressioni facciali, no?
1: No, è fantastico, ma proprio, cioè, il sarcasmo gli apparteneva all'attore. Quindi sì, era proprio perfetto. Mentre per quanto appunto riguarda Monica, i produttori inizialmente avevano un'idea di Monica diversa. Però quando poi l'ha interpretata Courtney, ha avuto queste sfaccettature che le sono piaciute così tanto che hanno deciso proprio di riscrivere un po' il personaggio proprio sull'attrice, queste sfaccettature qua. Quindi per me
0: forse Monica forse è la più normale di tutti, la meno anormale, diciamo.
1: La meno anormale, però per esempio
0: ne capitavano di ogni, sì. Sì.
1: Però era carino anche tipo tutte le caratteristiche, come la sua ossessione per la pulizia, per dire,
0: per l'ordine. Mamma, è meraviglioso, sì. Che non riusciva a prendere sonno perché ha lasciato le ciabatte nel soggiorno, sì, lo so.
1: Esatto. Comunque quando ho questi
0: come
1: scambi,
0: come vedi, le ricordo perfettamente tutta
1: questa,
0: la serie,
1: infatti, cioè, queste cose per me sono bellissime, perché io che amo appunto e studio queste cose mi rendo conto proprio come la scrittura e determinati dettagli che vengono fatti ovviamente appositamente,
2: sì,
1: quando si scrive un personaggio, siano di fondamentale importanza.
0: Sì, poi cose che tipo a prima vista non hanno senso, però
1: sembrano,
0: invece
2: però
0: tipo l'uomo nudo che si vede dalla finestra,
1: esatto,
0: no, cioè tipo che non si è mai visto questo uomo nudo dalla finestra e loro vanno sempre a vedere questo uomo nudo,
2: sì,
0: dalla finestra, sì.
1: Esatto, però queste cose proprio cioè sono un collante fantastico proprio nella narrazione, cioè proprio la caratterizzano, quindi questa cosa la trovo molto molto molto bella. Anche la sigla che abbiamo appena sentito, per esempio, è stata anche questa un prodotto che hanno scelto, che hanno proprio scritto gli stessi produttori. Quindi questa cosa anche è stata molto...
0: Ah, quindi è homemade.
1: Sì, proprio fatta da loro, scelta da loro, scritta da loro e prodotta da loro. E questo è anche un po' strano, perché solitamente si ricerca sempre qualcuno di specifico, no? Nei vari campi, c'è, cioè, chi si occupa di musica, quindi andavano a cercare chi,
0: sì,
1: faceva,
0: certo,
1: composizione musicale.
0: Sì, invece... perché poi la colonna sonora segue ed è un canale di vendita a parte. Quindi...
1: Esatto, invece loro no, hanno chiamato il marito, la cugina e via dicendo, e l'hanno fatto, diciamo, tra di loro.
0: Hanno fatto homemade, hanno risparmiato,
1: sì,
0: qualcosina.
1: Abbastanza. Però l'hanno resa iconica anche questa, cioè comunque,
0: sì,
1: la senti.
0: Io
1: e
0: l'ho usata
1: già
0: come suoneria per un po', quindi.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, voglio.
1: E quindi sei un fan serio?
0: Sì, accanito.
1: Proprio.
0: Credo che sia la serie che mi è piaciuta di più in tutte, cioè assolutamente. Le Friends e Friends. Cioè,
1: e la tua, Adele?
2: La mia serie preferita rispetto di questo genere?
1: Sì.
2: Ma io sono un po' più avanti con gli anni, io sono già su D.O.C.
0: Martina è più giovane di te, Martina è più giovane di te.
2: Sì, sì, no, vabbè, assolutamente, questa l'ho vista, mi è piaciuta, però ecco, io sono più...
0: Quale? Diccelo.
2: No, l'ho detto D.O.C. oppure Dawson,
0: okay,
2: Creek, insomma, sono
1: Dawson
2: più...
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi più sul romantico, se vogliamo, no?
2: Molto romantico.
0: Oh, sì, sì.
2: No,
0: c'è sempre la storia d'amore in mezzo, no?
1: Sì,
2: più drammatico.
0: Oh, sì,
1: un po' drammatica.
0: Sì, l'ho vista, me lo ricordo.
2: Oppure Dharma e Greg mi piaceva un sacco.
0: Dharma e Greg.
2: Sì, per rimanere un po' su questi anni.
0: Sulla comedy, sitcom.
2: Sì, sì, okay, sì, quella tanto. Mi piaceva morire dalle risate proprio, sì, sì.
0: c'era pure un'altra, quella lì che ora non ricordo il titolo, mi è piaciuto tanto, dopo Friends è quella, quello che racconta come ha conosciuto, cioè, racconta, no,
1: How
0: I
1: Met Your Mother.
0: How I Met Your Mother,
1: sì. Che comunque è praticamente
2: quello anche mi
0: è simile, se vogliamo,
2: sì è simile, è vero.
0: Però vabbè, secondo me aveva dei tratti molto, sì, tratti molto diversi,
1: esatto. Sì, no è diverso, non è la stessa.
0: Il Cedazzo mi fa morire, non mi ricordo ora neanche il nome per la miseria.
2: Anche perché quando io ho visto Friends ancora ero troppo piccola per
0: lo devi rivedere.
2: Sì, lo devo rivedere.
1: Io l'ho vista qualche anno fa,
2: esatto,
1: per la prima volta.
2: Io invece ho sbagliato perché l'ho vista praticamente quasi diciamo nei tempi che però ero molto
0: io negli
2: piccola.
0: Anni l'ho vista tre volte.
2: Esatto.
1: Tutta?
2: Ad esempio c'è mio fratello la che terza, la sta riguardando ora Friends.
0: La terza l'ho fatta vedere ai miei figli quando erano tipo adolescenti e gli è piaciuta pure a loro con mia grande soddisfazione. Perché io facevo i test con i miei figli mano a mano che crescevano. Per esempio.
1: Li stai istruendo bene, li hai istruiti bene.
0: I film Bud Spencer e Tenet, gli ho fatto vedere Trinità, che è uno dei miei film preferiti. E si sono ammazzati lento, hanno voluto vedere tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill, tutti a tappeto.
1: Mia nonna è grande fan ancora, tutti solo quelli guarda.
0: Sì, ha ragione, ha ragione.
1: Va bene, vale la pena.
0: Come si chiama nonna?
1: Santa.
0: Santa, la
1: solo
0: salutiamo,
1: di nome
0: ovviamente.
1: Però. Ciao nonna.
0: Vabbè, pure io ho benvenuto solo di nome, quindi capisco perfettamente il mood. Bene, continuiamo, ci sono altre curiosità su Friends?
1: Allora, comunque... un'altra cosa simpatica, comunque parlavamo anche prima quando parlavamo, cioè, di queste serie televisive, no? Consideriamo proprio come erano strutturate, perché questo anche secondo me è un argomento interessante.
0: Questo è un linguaggio tecnico da regista, entriamo nel tecnico. Sì,
1: diciamo più da studiosa, mettiamola così.
2: Sì.
1: E, una volta erano in un certo senso costruite in un altro modo le serie televisive, e quindi io trovo che siano fatte...
0: Cioè, più che le serie televisive, le sitcom...
1: Sì,
0: perché insomma le sitcom avevano a quei tempi avevano tutti questa base, diciamo, che era uguale per tutti, quindi mono inquadratura, sempre nello stesso punto, senza quasi mai esterne.
1: Sì. Cioè, però comunque erano proprio strutturate in un altro modo confronto a quelle d'oggi, che sono completamente diverse. Ovviamente è cambiato tutto, la forma di produzione, tutto il mondo.
0: No,
1: è cambiato.
0: Oggi le serie TV di oggi sono come i grandi film.
1: Sono film. Cioè, però, sono ogni episodio
0: anche
1: è un film.
0: Tecnicamente parlando.
1: Esatto. Invece lì era completamente diverso perché c'erano degli spazi definiti che comunque erano quelli, gli studi,
0: quelli erano.
1: Ed era, cioè, riuscire a fare una serie televisiva comunque in uno studio con 4-5 inquadrature, perché quelle potevano essere, cioè vuol dire che tutto era basato in un certo senso sulla scrittura e sugli attori.
0: Okay. Sì.
1: Quindi all'inizio uno poteva pensare anche che poteva avere un costo comunque di produzione anche molto più basso, perché comunque non è che richiedeva grandi cose in un certo senso, però si è visto come proprio la scrittura sia riuscita in un certo senso a rendere il tutto di estremo valore, tant'è che sono arrivati negli ultimi, cioè nell'ultima stagione, a chiedere 1 milione a puntata.
2: Ah, ecco.
1: Cioè tantissimo.
0: Vabbè, poi è chiaro, si sono fatti grossi nel frattempo. Ma è normale, se vogliamo, no?
1: Sì, però se pensiamo all'epoca, effettivamente quelli che potevano essere i costi di produzione dell'epoca, considerando che erano veramente 4 studi e basta, e comunque 4 telecamere.
0: Oggi manco le pubblicità fanno così.
1: Cioè, è impossibile, cioè, no? Certo. Impossibile. Quindi
0: no,
1: io
0: ma all'epoca erano proprio tanti, Sanford e Son, mi ricordo.
1: Tutte, quasi tutte così.
0: Tutte ferme, tutte così, hanno una mono inquadratura.
2: Sì.
1: Infatti erano, però comunque funzionavano tantissimo.
2: Funzionavano, sì.
1: Io ci sono rimasta malissimo parlando di The O.C. quando ho visto che la casa in realtà era uno studio.
2: Sì.
1: Ci sono rimasta troppo male, ero convinta che fosse una casa, invece neanche quella, cioè non affittavano neanche
0: una casa.
1: Intanto
0: ci ha raggiunto la nostra Giovanna.
2: Buonasera.
3: Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao, ciao.
0: Tu lo vedevi Friends?
3: Sì, tantissimo.
0: Ecco, quindi vedi, anche
1: tutti
0: lei,
1: fan,
0: tutti
1: fan.
0: Tutti fan di Friends. Bene, no, continuiamo, andiamo avanti. Giovanna fra poco ci farà venire l'acquolina in bocca.
1: Esatto.
0: Aia. Quindi, appunto. è il momento fame di Voices.
2: Esatto.
0: Ogni
2: siamo pure a dieta, ma...
0: Pure,
1: tutti,
0: ma
1: pure io.
0: Fantastico. No, io no, però... Andiamo avanti.
1: Allora, un altro argomento che io trovo interessante, anche questo poi magari lo ritroveremo in altre puntate, è il valore del pubblico. Mm. Perché abbiamo visto come, scusate, a volte proprio l'intervento del pubblico va a definire o a cambiare le sorti della storia, no?
2: Certo.
0: Cioè l'influenza, intendi tu?
1: Sì, sì, sì,
0: mandano messaggi, ma perché non fate fidanzare Chandler con,
1: esatto,
0: con Rachel?
1: Ecco. Esatto, tutte queste cose qui. A volte è successo più volte che proprio magari c'era all'inizio un'idea.
0: Sì, quindi un'idea di base che poi magari il pubblico risponde in un certo modo,
1: esatto.
0: E i disegnatori
1: gli scrittori, i sceneggiatori
0: diciamo, si adattano,
1: esatto, cioè magari come era successo per Monica e Chandler, sì. Doveva essere una storia in realtà nata e finita lì. Poi invece hanno visto come aveva avuto un successo così tanto grande e le persone avevano reagito così bene che l'hanno portata fino alla fine.
2: E all'epoca non c'erano neanche i social.
1: E non c'erano i social, quindi comunque la risposta, vabbè, se aveva in altri modi.
2: Le lettere sui giornali. Sì.
1: Magari, anche i giornali, vabbè, ma c'era comunque internet.
2: Sì.
1: E poi c'erano i forum, e quindi parlavano tutti sui forum.
0: Ah, i forum sì,
1: erano molto gettonati.
0: Certo.
1: Io trovo questa cosa comunque interessante perché...
0: Beh, è una sorta di metodo Marvel.
1: Molto.
0: Spieghiamo cos'è il metodo Marvel, insomma, quando durante la scrittura gli attori, diciamo, possono
1: si intervengono,
0: intervenire,
1: esatto.
0: Dire, ma secondo me invece di dire per dici bacco voglio dire minchia.
1: Proprio questo.
2: Sì, una precisa.
0: Io sì, sicuro.
2: Sì,
0: per dici
2: sicuro.
0: Bacco non lo direi mai, sì.
1: Però qui è anche... Non è proprio così, perché appunto è il pubblico che interviene,
2: sì, sì, sì.
1: Cioè l'attore meno, ma è proprio il pubblico. E a volte mi sono chiesta, sì, io facendo anche le mie conversazioni, insomma, con amici, eccetera, se questa è una cosa positiva o no. Perché magari, sai, uno ha un'idea. E perché deve essere in un certo senso gestita dal pubblico, va bene, non va bene?
0: Vabbè, ma poi a discrezione del regista, no? Cioè il regista può accettare o meno i suggerimenti.
1: Sì, sì, può, però...
0: Questo metodo Marvel io l'ho appreso da Antonio Calabro, per dire, no? Lui dice io faccio il copione e poi voi mi aiutate, eccetera. Però se una cosa non gli piaceva non la faceva.
1: No, però allora una volta specialmente in queste serie TV aveva molto più importanza il produttore che il regista, specialmente nell'ambito televisivo, che è diverso dall'ambito cinematografico.
0: Sì, infatti,
1: quindi
0: il regista cinematografico sul set è Dio e nessuno gli può dire niente. Appunto, quindi questo...
1: E lo posso confermare.
0: Sì.
1: Invece in televisione è diverso, ma perché proprio la TV ha una funzionalità diversa,
4: commerciale,
1: è estremamente commerciale,
4: più popolare,
1: esatto.
4: Certo.
1: Quindi comunque viveva
4: anche.
1: Forse
4: è giusto che tenga conto di quello che effettivamente è il gusto popolare.
1: In questo caso forse effettivamente per la televisione era più adeguato tenere conto del pubblico piuttosto che insomma della propria volontà.
0: È anche un prodotto di massa, no?
1: È un prodotto, ma in realtà questa cosa è quando andavo all'università era sempre una questione particolare, il prodotto di massa, perché di per sé dovrebbero essere un po' tutti dei prodotti di massa.
0: Sì, ma per esempio un film come Vanilla Sky.
2: Mamma che bello.
0: Sì, ma non è che lo capiscono tutti.
2: Uno dei miei film preferiti.
0: Lei perché
2: forse
0: è una mente eccelsa,
2: sì.
0: Ecco, la mente eccelsa lo capisce. Io sono un pochettino più basico, semplicemente. Ma chi è stu coso? Ecco. Per cui non è un... Mentre Firenze siamo quattro, tutte e quattro sappiamo cos'è la
1: Firenze. Sì, sì, questo sì, però era proprio un concetto che di per sé quando tu lo fai, l'idea, cioè ci sono le varie nicchie ovviamente che sono importanti, perché comunque poi tu vai a considerare la nicchia, che è comunque il tuo punto di marketing, però la massa non massa, sì, no, forse, cioè, ovviamente ci sono linguaggi che sono più comprensibili a tutti, però altri che dovrebbero in qualche modo, anche se non lo sono, non è che non sono considerati di massa, ecco.
0: Va bene, a Marco gli scandiamo i tempi, così si regola, mancano 2 minuti.
4: Ma io posso fare una domanda?
0: Certo.
4: E invece le special guest, cioè c'erano anche dei personaggi famosi che a volte intervenivano,
1: sì,
4: in Friends.
1: Sì, ma là era sempre un fattore di marketing, cioè tantissime persone sono andate.
4: Io ricordo Tom Selleck, che è bravissimo, ma anche...
1: tantissimi, no,
0: tanti.
4: Clooney mi pare anche che intervenne.
1: Clooney non mi ricordo se effettivamente. Clooney non mi ricordo, no.
0: No,
1: c'è stato.
4: Secondo me ha fatto il dottore in qualche occasione, perché Clooney. Lui all'epoca
1: faceva cose, sì, IR.
4: Quindi secondo me è stato un dottore in qualche occasione, sì, in un'occasione di pronto soccorso, secondo me sì. Ora non so se sono così attenta
1: innamorata di
4: mi
0: George
4: sono
0: Clooney
4: confusa.
0: Sei così innamorata di George Clooney che lo vedi ovunque. Anche
4: non lo so.
0: Sono sicuro, mi pare di no.
4: Va bene, indagheremo.
0: No, Sting no.
4: Indagheremo.
0: In Ellie McBeal, sì.
4: No,
0: altra serie di voi mi è piaciuta tantissimo. Ellie McBeal. Va bene, vai. C'è altro pure possiamo...
1: Ditemi voi, chiedetemi, avete qualche domanda?
0: No, io bene o male no, su Friends so tutto.
1: Già tutto ormai lui.
0: Sono laureato in friensologia.
1: Vabbè, la vado a vedere anche i figli.
4: Vabbè,
1: con
4: diciamo
1: i
4: che anche molto era anche molto trasversale nelle generazioni. Sì. Nel senso che si rivolgeva a un target preciso, però poi in realtà piaceva anche appunto in maniera più ampia forse.
1: Sì, no, riusciva comunque, ma perché toccava argomenti che in qualche modo ci appartengono a tutti. C'era sia un confronto personale, perché poi la cosa bella delle serie televisive è che c'è proprio la possibilità di uno sviluppo dei personaggi, cosa che magari nei film ovviamente per un fattore tempistico non è possibile, mentre in Friends in 10 anni c'è stata proprio un'evoluzione di tutto quello che è successo.
0: Certo. Tranne Joy.
1: Ma anche Joy un po'.
0: No, io non ho visto nessuna evoluzione. No, Joy è sempre stato uguale.
4: Un'involuzione.
2: No, sì, comunque stavo leggendo, sì, l'ha fatta nella prima stagione, una comparsa quando Rachel si sloga una caviglia.
4: Ah, sono preparatissima.
0: Ha vinto la
2: La Miceli, devo dire che
1: attenta,
2: rispetto
1: una
2: alla tematica
1: di Clooney.
0: Io prendo la seconda.
4: Io sono prezzemolina, dove mi metti sto?
0: Prezzemolina giustamente, perché insomma è anche consono nella rubrica tua. Va bene Martina, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Gran bel esordio, perché voglio dire esordio di conferenza da sola, cioè proprio meglio di così. Non si può, è come l'esordio col gol per intenderci.
1: Buona serata.
2: Grazie Martina, ci vediamo lunedì.
0: Musica, pubblicità e poi torniamo. Ci anticipi qualcosa oppure no?
4: Guarda, il mio abbigliamento è un po' denuncia.
2: China?
0: Spaghetti al nero di seppia.
4: No, vedi, lei ha capito.
0: China. Ho detto che la mente eccelsa è lei.
2: Sì, ciao.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità.

Retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande. Il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14 su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Ed eccoci tornati in diretta, siamo sempre a Voices, cambiamo argomento, è lunedì ed è il momento di un piatto, un progetto, quindi buonasera e bentornata alla nostra Giovanna Micheceli. Buonasera Giovanna.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Il nostro architetto del
2: bentornata, bentornata.
1: Grazie, grazie, grazie per accogliermi e accogliermi sempre. Carne sì, arrostita no.
0: In tempura.
1: Neanche, neanche, però in realtà diciamo che sono partita dal concetto dell'autunno. Poi mi ha colpito il fatto che ora per le strade si cominciano a vedere tutte le caldarroste, quindi questi fumi.
2: C'è di lato le caldarose, c'è quello, c'è il tizio della finanziaria, credito al consumo, che fa subito il prestito per comprarle,
1: per poterti comprare il cartoccio,
2: per il cartoccio, sì. No, un povero Cristo che ha magari famiglia, cioè la, ci vuole finanziamento, diciamo.
1: Diciamo che quello è uno sfizio che ti puoi concedere un po' a piccole dosi.
2: Esatto. Che poi io non capisco, una volta era popolare, la castagna non è tipo una cosa che costa tantissimo, però le caldarose, cioè sono lignate che non finiscono mai.
1: Vabbè, poi se vai nelle grandi città ancora di più.
0: Ho visto veramente anche se le compri insomma crude che
1: sì,
0: costano
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quindi bah, andate a raccoglierle.
1: Meglio andare per monti,
2: tornato,
0: esatto, per
2: esatto,
0: una bella passeggiata.
1: E quindi partendo dalla castagna mi sono diretta verso il mondo orientale, quindi in particolare in Cina.
2: Quindi hai fatto un viaggio.
1: Ho fatto un viaggio, okay. Sì, poetico, dove comunque l'utilizzo delle castagne, anche lì in questo periodo, un periodo autunnale, l'utilizzo della castagna è comunque abbastanza massiccio, perché è un prodotto che lì si trova anche molto. Quindi lo accompagnano con il riso, lo accompagnano con la carne, e in particolare diciamo un piatto molto diffuso è un pollo brasato con le castagne. Diciamo che
2: pollo,
1: il pollo è tipico no, del mondo orientale, sì. Viene fatto nel wok, cotto in vari modi, in vari condimenti, e tra cui anche quindi l'utilizzo delle castagne. Pollo fatto all'orientale è tendenzialmente un pollo che viene fatto a bocconcini abbastanza piccoli, anche perché loro poi usano le bacchette per, sì, per mangiarlo, quindi sono già porzionati, e quindi è questo pollo fatto con questi bocconcini di pollo passati in padella con il cipollotto, con olio, aglio, zenzero tagliato a fettine, e quindi rosolato nel wok, sfumato con il vino, che in questo caso ovviamente è un vino di riso, quindi tipico del mondo orientale, e poi vengono aggiunte, viene aggiunto la salsa di soia, lo zucchero o il miele, perché quindi mantengono sempre questo sapore un poco agrodolce, mescolato uniformemente. Quindi poi si aggiunge il brodo caldo, un brodo di carne che magari si può fare proprio con i resti del pollo, con gli scarti del pollo, e quindi
2: la
1: portato
2: il brodo di pollo.
1: Quella è un'altra cosa, quella okay. È un'altra cosa.
2: Okay.
1: E quindi diciamo quasi ultimazione di cottura, facciamo conto che lo cuociamo per una ventina di minuti, aggiungiamo le castagne bollite e pulite, che facciamo cuocere per altri 10 minuti, anche perché così quel condimento fatto di soia, di miele o zucchero, di brodo, tende a glassare e fare diciamo una salsa piuttosto lucida. E quindi questo diciamo servito con il riso bianco fatto all'orientale. Anche lì il riso viene lavato diverse volte, sciacquato molto in modo che si elimina l'amido, si fa asciugare per un'oretta e poi si cuoce il riso con l'acqua più o meno in pari quantità, con della soia o anche qui dell'aceto di riso, per insaporire, dell'alga kombu volendo, che sono tutti gli insaporitori di sapidità che loro utilizzano, e si fa il riso cotto all'orientale, quindi questo pollo accompagnato con il riso bianco e col sesamo tostato sopra. E questa sarebbe la ricetta diciamo di stampo tradizionale cinese,
0: dalla quale partiamo.
1: Portata invece in Italia, anche noi anche
2: in Italia o a casa di Giovanna Micheli?
1: In Italia,
2: in Italia al momento,
1: in questo momento, okay. In Italia, poi facciamo anche a casa di Giovanna,
2: ok,
1: Micheli.
2: Perfetto.
1: Portata in Italia, noi abbiamo anche qui nella nostra tradizione l'utilizzo del pollo, l'utilizzo delle castagne, e spesso spesso noi li accompagniamo in realtà anche con i funghi, che sono un altro prodotto tipicamente autunnale. Quindi stufato di pollo con castagne e funghi, quindi già lo abbiamo un pochino italianizzato.
2: Si sentono
1: già gli
2: effetti.
1: Pollo non è più fatto a bocconcini sottili, visto che noi non utilizziamo le bacchette, ma è un pollo intero che noi prendiamo di 1,5 kg, di 1,2 kg, che poi tagliamo a parti, quindi la coscia, il petto, la sovracoscia, insomma le varie porzioni, e andiamo a cuocere facendo il fondo di sedano, carote e cipolle nella nostra casseruola. Poi aggiungiamo i vari pezzi di pollo che facciamo rosolare dalle varie parti, sfumiamo quindi con del vino rosso, aggiungiamo le castagne già bollite fatte a pezzi piuttosto grossolane con sale e pepe, mescoliamo bene, chiudiamo con il coperchio e facciamo andare a fuoco lento per una quarantina di minuti, quindi controllandolo di tanto in tanto e aggiungendo se serve del brodo, facendolo cuocere quindi molto lentamente, stufare con il
2: che
1: suo...
2: senso se serve? Se si asciuga troppo?
1: Se vediamo che si è asciugato troppo e ha bisogno un po' di liquido, allora possiamo aggiungere un po' di brodo.
2: Bene.
1: O un bicchiere d'acqua, insomma, calda, qualcosa per, diciamo, per evitare che ci sia un che la carne del pollo si asciughi troppo. E a quel punto possiamo preparare anche i nostri funghi, che prepariamo a parte, quindi puliamo con uno spazzolino, perché i funghi non vanno bagnati ma vanno spazzolati per togliere la terra, e quindi poi tagliamo a
2: pezzi.
1: Questa
2: è una cosa importante,
1: fondamentale, perché sennò andiamo ad annacquare il sapore e anche la consistenza del fungo. E anche quando li mettiamo in cottura, i funghi hanno bisogno di una cottura, soprattutto nella fase iniziale, molto forte, perché non devono rilasciare tutta quell'acqua che poi ce li fa fare bolliti, devono essere piuttosto, come dire, abbrustoliti, caramellizzati, e quindi li facciamo a pezzi, li mettiamo in padella con aglio e olio e li facciamo cuocere rapidamente, aggiungiamo sale e pepe, aggiustiamo di sale e di pepe, e a fine cottura aggiungiamo il nostro del prezzemolo tritato.
2: Bene.
1: A questo punto li teniamo a caldo e li aggiungiamo poi al pollo a cottura ultimata. Li possiamo accompagnare con una polenta.
2: Polenta.
1: Quindi pollo e funghi si potrebbe accompagnare su un letto di polenta, e quindi una polenta fatta in
2: polenta
1: maniera classica.
2: Base.
1: Mais, farina di mais cotta in acqua salata e mantecata alla fine con burro e parmigiano. Quindi bella saporita,
2: quindi base,
1: e neutra per accogliere il nostro pollo e i funghi. E questa è la versione italianizzata.
2: Questa è l'italiana, sì. Perfetto.
1: Dopodiché io recupero invece anche il riso della versione cinese, e la mia proposta è un risotto.
2: Una miscellanea esplosiva.
1: Esattamente. Okay. La mia proposta è un risotto di funghi e castagne con sopra un ragù di coniglio. Non pollo ma coniglio, però insomma rimaniamo nell'ambito.
2: Carne bianca.
1: Esatto. Quindi abbiamo il ragù di coniglio che facciamo con la carne tritata molto finemente del coniglio. Partiamo da un fondo di sedano, carote e cipolla, aggiungiamo
2: il tritato di coniglio
1: come se fosse un ragù di carne.
2: Geniale.
1: Di vitello piuttosto che di maiale, insomma.
2: Quindi si può anche fare la polpetta di coniglio.
1: Certo. Certo. In questo caso facciamo proprio il nostro ragù bianco. Quindi aggiungiamo il nostro coniglio, sfumiamo con del vino rosso e quindi facciamo evaporare la parte alcolica, e aggiungiamo gli aromi, quindi rosmarino e timo, regoliamo di sale e pepe, aggiungiamo un po' di brodo e facciamo andare in cottura, cuocere per 30-40 coperto, fuoco basso, 30-40 minuti circa, finché la carne non diventa molto tenera e saporita. A parte prepariamo i funghi. A parte prepariamo i funghi, che facciamo rosolare sempre con aglio o con scalogno. Uniamo
2: scalogno.
1: E
2: che cos'è? Porta sfiga questa cosa.
1: Lo scalogno è tipo un cipollotto.
2: Ma porta sfiga?
1: No, non può.
2: E perché si chiama scalogno?
1: Questo è il suo nome. Tu perché ti chiami Benvenuto?
2: Perché sono l'unico maschio dopo tre femmine. È vero.
1: Venivi accolto proprio.
2: Infatti, esatto. Scalogno. Questa mia è nuova, non la sapevo.
1: Tipo un cipollotto.
0: Sì,
1: era
0: scalogno.
1: Ha un sapore misto tra la cipolla e l'aglio.
2: Sono cose verdi, io non ho grande cultura.
1: Non è neanche una cosa.
0: Scalogno,
1: nel senso, è un aroma.
0: Buoni, esatto.
1: È un aroma.
0: Ma Benvenuto, l'avrei mangiato tantissime volte.
2: Può darsi.
1: Sì. diciamo alla, alla parte sì, diciamo bianca, e poi il terminale verdino. Unghiamo quindi ai nostri funghi trifolati con lo scologno le cipolle, le castagne, mi ha fatto confondere, mi ha fatto perdere il filo, le castagne già bollite,
2: non ho fatto niente io,
1: già bollite e fatte a pezzetti piuttosto sempre grossi, e quindi uniamo e finiamo la cottura dei funghi insieme alle castagne.
2: Bene, quindi è arrivata giusto.
1: Il nostro ragù è pronto.
2: È giusto,
3: pronto?
2: È giusto nella.
3: È pronto.
2: È arrivata la nostra Irene proprio al momento proprio della variante targata Giovanna Micheli.
1: Quindi abbiamo il nostro ragù di coniglio.
2: Con lo scalogno.
1: Il nostro ragù di coniglio che va ed è pronto.
2: Sì.
1: I funghi con le castagne, anche quelli li teniamo lì e sono pronti.
2: Sì.
1: A questo punto ci dedichiamo al risotto. Quindi ci facciamo una base di risotto classico. Quindi partiamo con la cipolla, facciamo tostare il riso. Una volta che si è lucidato, aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare. E quindi portiamo piano piano a cottura con il brodo. A metà cottura, quasi cottura ultimata, del riso aggiungiamo i funghi con le castagne e facciamo completare ulteriormente la cottura. Mantechiamo con burro freddo. Se vi ricordate l'anno scorso, questa cosa ve l'ho già detta, il burro deve essere freddo perché lo shock termico tra il burro freddo e il riso caldo aumenta la capacità della mantecatura. Caglia. E quindi ci fa venire un riso all'onda ancora più cremoso.
2: All'onda.
1: Quindi aggiungiamo il parmigiano, aggiungiamo il parmigiano abbondante, quindi abbiamo
2: parmigiano
1: questo
2: abbondante is the way.
1: Abbiamo questo riso, diciamo bianco, con questa
2: morelli.
1: Non direi proprio.
2: Quello bianco, sì.
1: È un riso bianco perché non c'è del sugo, no? È un riso
2: momento.
1: Bianco con i funghi e e le castagne, a cui poi nel piatto aggiungiamo il ragù. Il ragù potremmo a fine cottura aggiungere un cucchiaino di concentrato di pomodoro per dargli una leggera coloritura, oppure lasciarlo bianco così come insomma preferiamo, e quindi con questo ragù andiamo a completare il nostro risotto. Quindi abbiamo tre varianti di piatto, diciamo più o meno con gli stessi ingredienti. Partiamo dal mondo asiatico con lo stufato di bocconcini di coniglio con le castagne. Veniamo poi in Italia con il brasato di coniglio con i funghi e le castagne, per poi arrivare a un primo piatto, quindi nella versione asiatica era un piatto unico, quindi riso e pollo insieme.
2: Sì.
1: Nella versione diciamo più tradizionale italiana lo potevamo accompagnare con la polenta. Invece nella proposta diciamo mia di variante abbiamo un risotto
2: architettata.
1: Abbiamo giusto. Questo risotto quindi con funghi e castagne e il ragù di coniglio a completare.
2: Ha fame come Simo?
3: Cioè, perché io vengo da casa, quindi.
2: Quindi
1: ha già dato un pochino si è appuntata un po' con lo stomaco.
2: Fino a quando parlavamo di riso in bianco andava, poi già abbiamo messo il ragù di coniglio, abbiamo messo il parmigiano, il burro freddo, le cose, e mi piaceva la fame, e quindi questo.
1: E cosa beviamo?
2: Te lo stavo per chiedere. E poi dedico una canzone a tutte e tre.
1: Ok, allora secondo me ci può stare un vino rosso, ci può stare un vino bianco e ci può stare anche un prosecco.
2: Il vino rosso freddo.
3: No.
2: Mannaggia la terra, no. Perché?
1: Poi scusami, col risotto, col ragù di coniglio, con la polenta, col pollo, proprio no.
2: Okay,
1: quindi,
2: scherzavo.
1: Volendo fare un vino rosso che abbia un sentore fresco, questo sì, e infatti io avevo previsto un Nebbiolo d'Alba.
2: No, freddo di temperatura.
1: No.
2: Manco benvenuto. Col bicchiere freddo?
1: No. Un Nebbiolo d'Alba è zona di funghi e quindi si abbina bene con l'utilizzo del fungo e del coniglio, dei funghi e dei conigli. Oppure un bianco, e a questo punto io mi ero orientata su uno Chardonnay piemontese, quindi strutturato e barricato, che accompagna bene il riso Piemonte, quindi si sposa bene col riso e col burro. Oppure un prosecco che sicuramente per acidità e la bollicina pulisce il palato dalla grassezza del riso.
3: Bene.
2: Molto bene, grazie Giovanna.
1: E questa sera vi ho servito.
2: E ci è servito alla grande, devo dire, molto come bene, sempre. Come sempre. Va bene, va allora, bene, fra poco ci sono gli ospiti di Rene, già pronti.
0: Esatto,
2: già
0: quindi io lascio il passo e mi ritiro.
2: Ti arrendi.
0: Sì, sì.
2: Ok, perfetto, benissimo. Quindi rimane Rene
0: quindi,
2: con me.
0: Esatto.
2: Ringraziamo Giovanna.
1: Grazie a voi sempre.
2: Adesso vi faccio una dedica proprio come facevano gli speaker una volta, no? Allora era il 1994, Prince cantava The Most Beautiful Girl in the World, alias Adele, Giovanna e Irene.
0: Oh, grazie.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla sala stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine, senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
2: Sul caro energia servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea è in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
1: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi. Lo segnala il presidente dell'ISAT Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
2: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre alla metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nove attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
1: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
2: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus, il giornalista Max Vinella. Una comicità fatta di voci e invenzioni surreali, diventata parte della storia della radio italiana.
1: Infine lo sport: il tennis. Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2-7, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Let's go.

0: Sono 9 i minuti dopo le 20, ritorniamo in diretta, siamo sempre a Voices, cambiamo argomento ma anche co-conduttrice. Quindi insomma l'abbiamo già salutata, la nostra Irene, ma che cosa ci proponi?
1: Buonasera, ciao, benvenuto. Salutiamo stasera Davide Latella e Ilenia Marraffa che oggi rappresentano il Forum delle Idee, questa novità che si è affacciata a Reggio di giovani con però esperienza che hanno voluto insomma dare una voce, una scossa a quello che accade in città.
0: Molto bene, buonasera Davide.
2: Buonasera.
0: E buonasera Ilenia.
3: Buonasera.
0: Eccole là, bene, allora quindi pronti, via, vai.
1: E allora Davide, presidente del Forum delle Idee, Ilenia è responsabile della comunicazione. Do la parola a Davide, raccontateci un pochino questa esperienza.
0: Fondamentalmente che cos'è?
2: Allora, il Forum oggi è un'associazione. Per un po' di tempo non siamo stati un'associazione, siamo stati un'organizzazione informale. Noi ci siamo costituiti, siamo nati ad inizio 2025 con un obiettivo semplice, che è quello che diceva anche Irene prima, cioè offrire ai giovani della città, a chi ha deciso di rimanere qui o è andato fuori e tornato, uno spazio di discussione sui problemi della città e di proposta. Chiaramente noi siamo partiti con questa attenzione particolare rispetto ai giovani, poi in realtà abbiamo cambiato un po' metodo, nel senso che abbiamo allargato lo sguardo d'azione a tutti i problemi della città, però diciamo la maggior parte, ecco, degli associati hanno un'età compresa tra i 25 e 30 anni, quindi
0: non
2: è
1: meraviglia, dico,
2: è più che altro una prospettiva giovanile sui problemi generali, ecco.
0: Quindi un occhio giovane su quelli, su problemi,
2: sì,
0: vecchi.
2: Sì, anche, molte volte con una prospettiva nuova.
0: Con la prospettiva nuova, chiaramente, con la mente, diciamo, che in teoria sulla carta dovrebbe essere più evoluta rispetto a quelli un pochettino più grandi.
2: Sì, diciamo, quello che affermiamo sempre noi è che non è tanto una questione anagrafica, è quanto, diciamo, essere giovani vuol dire portare innovazione, cioè anche una visione di curiosità, di innovazione, di apertura.
0: Sicuramente, certo, questo intendevo.
2: Sì, sì.
0: Nel senso, un problema oggi io lo posso risolvere in un modo, tu sicuramente quelli in un altro completamente diverso, verosimilmente più evoluto.
2: Sì, ci auguriamo che sia così.
0: Ci auguriamo
3: che sia così. Non rassegnata, ecco.
1: Esatto. Ma anche con un approccio diverso, insomma, sì, con uno spirito critico anche diverso. Insomma, sono state le vostre uscite già anche di interlocuzione con le istituzioni, con gli enti, sono state anche abbastanza incisive e la loro peculiarità è che diciamo, lo fanno pubblicamente. Forum è proprio dall'idea della piazza, insomma, qual è che è il vostro, diciamo, punto di forza? È proprio quella di scendere in piazza.
3: Sì, direi che il Forum ha due anime che noi cerchiamo sempre di bilanciare attentamente, che sono una l'advocacy politica e l'altra è l'aggregazione. Quindi, come dice sempre Davide, cerchiamo di dare spazio e voce ai ragazzi, però che questo spazio e questa voce, ecco, vengano visti e ascoltati da chi mette mano davvero alla risoluzione dei problemi in città.
0: Quindi per fare in modo che non rimanga lettera morta.
3: Esattamente. E devo dire che abbiamo raccolto un sacco di giovani professionisti, davvero sorprendente, cioè tutti ci sentivamo soli in questa città. E quindi già la prima conquista, credo, del Forum, di cui possiamo essere contenti, è quella di aver fatto rete, non solo tra varie associazioni giovanili, ma proprio tra giovani ragazzi che sentivano la stessa frustrazione, la stessa voglia, la stessa passione,
2: la stessa rabbia.
3: Siamo riusciti a convogliarla e a renderla produttiva e speriamo di continuare in questo modo.
0: Ha detto Davide una cosa che mi ha colpito un po', la rabbia. Ecco, quanto siete arrabbiati?
2: Ah, io tantissimo. Ovviamente non ho una rabbia distruttiva, ma sono tantissimo arrabbiato.
0: Io spesso e volentieri mi ritrovo anche da questo microfono a parlare con ragazzi della vostra generazione, un poco mi sento in colpa, perché quando ero io della vostra età più o meno era tutto diverso. Quindi c'è proprio, mi sono goduto una gioventù meravigliosa, sia dal punto di vista del business, del sociale e quant'altro. Cioè, mi sento quasi in colpa.
2: No, io sono arrabbiatissimo, infatti di questo ne parliamo spesso, della nostra rabbia. Sono arrabbiato perché io, nato, cresciuto, vissuto qui, per tanti anni ho sofferto la città, come tanti altri miei coetanei, perché guardavo alle città, ad altre città più sviluppate e pensavo di vivere in una condizione di marginalità sociale, economica, culturale e così via, tanto che a un certo punto questa rabbia, non potendola, diciamo, in qualche modo processare in città, me ne sono andato fuori, poi sono tornato, anzi quando sono andato fuori la rabbia non ha trovato soddisfazione, mi sono ancora più arrabbiato perché sono andato fuori e ho detto: ma perché io devo andarmene per avere alcuni servizi, alcune opportunità e così via? E quindi lì ho detto, nell'ambito di una scelta importante lavorativa della mia vita, ho detto: no, io torno a Reggio e cerco di in qualche modo affrontare quelle cause che mi portavano ad essere arrabbiato. E da qui poi l'idea del forum e tutto quello che ne è seguito, insieme a tante altre persone, ovviamente.
0: E questo personalmente mi piace tanto, perché io sono uno di quelli che più si vuole, no? Di questa migrazione dei ragazzi verso altri, che sia al nord, che sia in altri paesi addirittura, però diciamo, che si fa? Quindi o magari uno reagisce in qualche modo, si arrabbia, probabilmente come ha fatto il nostro Davide, o non sappiamo che fare. Cioè, perché come bloccare questa emorragia? Diversi politici che si sono avvicendati ai microfoni dove ci siete voi adesso hanno proposto diverse soluzioni, ma nessuna poi si è verificata. Ora non so se voi, Ilenia, state facendo qualcosa in questo senso.
3: Abbiamo tante linee che si stanno aprendo, creeremo dei sottogruppi operativi, perché l'obiettivo è proprio convogliare questa rabbia e questa voglia e renderla produttiva. In realtà non è solo trattenere i ragazzi qua, trattenere anche le famiglie che inseguono i ragazzi, è poterli fare scegliere, perché c'è gente che è andata via per forza, c'è gente che è dovuta rimanere per forza anche per problemi familiari,
0: per una serie di motivi,
3: per una serie di questioni. Quindi l'importante è dargli la possibilità di scegliere, e per chi torna o comunque per alcuni tesserati che stanno anche fuori, cogliamo l'opportunità del fatto che vivono altre esperienze e possono mettercele a disposizione e darci ispirazione anche per migliorare.
0: Sì, spesso e volentieri abbiamo detto: no, vanno a lavorare fuori come ha fatto Davide e poi tornano qui, ci portano il know-how di città, di luoghi che sono magari più evoluti, e vediamo di farli qua.
2: Però su questo io vorrei dire due cose. La prima è che, intanto, tu prima chiedevi cosa fate, cosa state facendo. In realtà io mi sento di dire che noi abbiamo già fatto, perché noi durante il periodo di campagna elettorale abbiamo scritto un documento di 60 pagine, frutto di un processo partecipativo in cui, diciamo, per circa 6 mesi circa 200 partecipanti si riunivano e discutevano dei problemi del territorio e di possibili soluzioni che poi abbiamo condensato appunto in questo documento che abbiamo presentato poi durante la campagna elettorale ad aprile. Quindi già quello, secondo me, è una traccia buona, diciamo, ragionata su alcune questioni.
0: È un percorso tracciato.
2: Sì, quello, già lì ci sono una serie di soluzioni al problema che dicevi tu sull'emigrazione giovanile, ad esempio, che si possono mettere in campo. E l'altra questione, secondo me, fondamentale, è cosa si può fare. Secondo me un primo passaggio è coinvolgere i giovani. Cioè, noi abbiamo bisogno di spazi istituzionali di confronto, perché non è possibile accettare politiche pubbliche senza l'ascolto e la partecipazione dei giovani. Perché io, che ho 30 anni, 20 anni, 40 anni e vivo sul territorio, conosco i problemi che ha la mia generazione. Non è detto che chi prende decisioni pubbliche questi
0: non
2: problemi
0: non è detto che li comprenda. Io, che ne ho,
2: esatto,
0: 59, magari
2: anche
0: non comprendo determinate dinamiche tue,
2: anche,
0: che invece qualcuno un po' più giovane se lo ricorda.
2: Poi voglio dire, è una città universitaria, cioè una città che comunque ha un bacino culturale ampio, quindi anche in termini di competenze, di visione, c'è veramente una ricchezza che però, mi sento di dire, dalle istituzioni non è valorizzata.
1: Alcune volte viene mortificata. Una delle vostre richieste era l'istituzione di un assessore dalle politiche giovanili.
2: Sì, noi l'abbiamo richiesto, questa richiesta però non è stata portata avanti. È chiaro che poi qui noi...
0: Ma c'è ancora la consulta dei giovani della città metropolitana?
1: Ci sono le consulte, però al momento...
2: Sono ferme. Questo dicevo prima, cioè, servono istituti di partecipazione. Noi siamo una realtà giovanile, quindi parliamo rispetto a quelli, ma non solo, perché noi potremmo benissimo partecipare, non lo so, su altre tematiche, voglio dire, portando chiaramente il punto di vista giovanile, però servono spazi di partecipazione. Tra l'altro, noi in questo documento di 60 pagine avevamo sviluppato un'idea di assessorato alle politiche giovanili che seguisse tutto un metodo che in altre città viene seguito, cioè all'interno con degli istituti di partecipazione, c'era il tema appunto delle consulte giovanili, che fossero le consulte giovanili circoscrizionali, comunali e metropolitane. Si potrebbe addirittura pensare a una consulta che vada a coinvolgere Reggio Messina, cioè veramente le possibilità, come dire, istituzionali, organizzative sono infinite. Il punto è che serve chiaramente la volontà politica. No, politica e non solo, attenzione.
0: Vabbè, sì, per creare l'assessorato sicuramente.
2: Ah, vabbè, sì, per quello sì, assolutamente.
1: Però il canale di interlocuzione già, insomma, era una chiave importante.
3: Sì, serve intanto che vengano creati questi spazi e soprattutto che vengano resi effettivi, cioè che poi ci sia davvero un ascolto, che non siano meramente consultivi, ma che ci sia un output poi. Perché noi comunque teniamo sempre conto, siamo tutti giovani, molti professionisti e tutti volontari. Mettiamo a disposizione il nostro tempo, le nostre risorse, il nostro impegno anche per produrre, come è stato il documento che raccoglieva tutte le idee suddiviso per tavoli tematici e adesso tanti altri progetti in cantiere in cui praticamente proveremo a presentare dei progetti già confezionati, imbellettati, io dico sempre infiocchettati, pronti, però non c'è ascolto alla domanda, non c'è ascolto durante il processo, speriamo almeno che ci sia a prodotto ultimato.
0: Vi spiego, no? Allora, quello che voi state dicendo sono cose molto simili che ho già sentito, in particolare faccio nome e cognome da Marco Parisi proprio in campagna elettorale, quindi non so se avete provato a interloquire con qualcuno dell'amministrazione.
2: Allora no, devo dire che durante la campagna elettorale abbiamo interloquito con tutte le forze politiche e devo dire che c'è stato, forse non so perché era la campagna elettorale, però in quel periodo c'è
0: sicuramente
2: stata
0: la campagna elettorale predispone all'ascolto.
2: Sì,
0: parecchio.
2: Sì, no, c'è stata molta partecipazione, anche devo dire anche molto affetto, ecco, esternato nei nostri confronti. La città ci ha accolto molto bene. Poi noi, proprio perché sapevamo che tra campagna elettorale e poi i periodi successivi c'è un po' di scarto, abbiamo fatto firmare una lettera di impegno a tutti i candidati. Quindi all'epoca erano Lamberti, Pazzano, Cannizzaro
3: e Battaglia,
2: chiedendo sia in caso di elezione come consiglieri comunali sia in caso di elezione a sindaco l'organizzazione di una giornata di confronto con tutte le organizzazioni giovanili della città entro 6 mesi dall'elezione. Quindi se ci stanno ascoltando sappiate che i 6 mesi stanno per scadere e noi vi stiamo per scrivere, quindi a breve arriveremo.
0: Ma io ti suggerirei di scrivere già adesso, esci da qua, andiamo.
2: No, ma infatti nei prossimi giorni sicuramente lo faremo, ma ripeto, ora scherzavo sul fatto della rabbia. La rabbia è...
0: No, io l'ho presa molto sul serio invece. Sono anche d'accordo con te.
2: No, nel senso che io sono arrabbiato perché mi rendo conto che non tanto per la mia storia individuale, è quella una rabbia personale.
0: A me pare di capire la tua è una rabbia allargata.
2: Sì, esatto. Cioè io mi rendo conto che...
0: Sei arrabbiato anche per Ilenia, per intendere.
2: Sì, mi rendo conto che il nostro territorio, perdendo quotidianamente giovani, perde tantissimo colore. Cioè se io penso...
0: Perde risorse,
2: perde vitalità, è un territorio che si ingrigisce. Cioè io penso al Davide alle superiori, io credo che i miei compagni di classe circa il 70% vivono fuori, anche perché tra l'altro è un dato che noi non conosciamo, perché molti dei giovani che stanno fuori hanno la residenza qui.
0: Io ho 7 nipoti più o meno della vostra età, sono tutti fuori,
2: ecco.
0: Tutti e 7.
2: E tu ci pensi che quanta vita avrebbero potuto trasferire alla città 7 giovani oggi?
0: Certo.
2: Quante risorse, quante idee, quanta vitalità, quanto... Io ho sempre questa immagine del fatto che per ogni giovane che va via la città perde colore. E questa per me è una cosa veramente...
0: Questa è una cosa che ti ruberò spesso e volentieri nel momento in cui io ci troverò a trattare questo argomento della città, ogni giovane che va via perde colore.
1: Allora, il forum è una cosa molto... Nel senso che sono rimasta molto colpita da... Li ho voluti invitare proprio per questo, per farli insomma conoscere e farli anche iniziare un percorso, perché l'ascolto viene anche dalla comunicazione, dal supporto. Noi siamo anche di supporto proprio per dare anche l'opportunità di raggiungere più persone possibile, per chi volesse far parte ovviamente del forum e dare un apporto concreto, ma soprattutto anche per lanciare un appello. Però io quello che ho sempre detto allora è che dall'esterno si può fare ben poco, quindi se non c'è una fessura, un'apertura, o se qualcuno di voi non riesce a raggiungere, ad occupare un posto, diciamo, all'interno di qualche stanza,
0: nella stanza dei bottoni,
1: diventa un pochino difficile, ecco, perché poi ci si concentra su un lavoro interno.
0: Quanti siete più o meno adesso?
2: Allora, ad oggi tesserati siamo 90. Che comunque sono tantissimi,
0: numero, sì.
2: Di cui il 90% di questi 90 sono ragazzi e ragazze che vivono in città, quindi questo già è un dato veramente importantissimo.
0: Se volete fare qualcosa, fateci rimanere.
2: Esatto. Però comunque la comunità che coinvolge il forum è molto più grande.
3: I sostenitori sono molti di
0: voi
3: più.
0: Voi due lavorate?
2: Sì.
0: Cosa fai tu?
2: Io faccio ricerca all'università.
0: Ok.
3: Io sono wedding planner e faccio anche ricerca indipendente.
0: Wedding planner.
3: In filosofia, sì.
0: Ok, ottimo. No,
2: per questa è la nostra responsabile.
0: Aiuta le persone a mettersi nei guai.
2: Vabbè, oh, è una qualità importante.
0: No, no, assolutamente. Tanto comunque è una scelta loro, quindi lei coadiuva, quindi ci mancherebbe altro.
1: Prossime proposte, prossime attività?
3: E adesso avremo la nostra prima assemblea dei soci questo sabato, era programmata per sabato scorso, però con l'allerta meteo abbiamo pensato di tutelare i nostri iscritti. È ancora aperta la campagna di tesseramento, però ecco, il primo vero evento importante da APS sarà questa prima assemblea dei soci, e soprattutto lui è molto emozionato.
2: Eh sì, vabbè, perché il primo momento
1: poi diventa una festa, insomma.
0: Beh, insomma, mi pare di capire che questo forum è figlio suo, quindi comincia a muovere i primi passi, quindi l'emozione, cioè.
2: Sì, infatti ci sarà l'assemblea, ma c'è anche un aperitivo finale, quindi ecco.
3: È sempre quell'anima aggregativa che sì, ci contraddistingue.
2: No, sì, no, questo è importante anche perché...
0: Dove sarà?
2: Allora, sarà al Consorzio Macramè, che ha in gestione un bene confiscato, quindi questo è anche un discorso che noi cerchiamo sempre di attenzionare. È anche un modo, tutte le nostre iniziative cerchiamo anche di dare spazio ad altre realtà per esporre i loro progetti, le loro iniziative, per permettere ai nostri coetanei di conoscere anche altri mondi, ecco, oltre il forum. Sulla questione aggregativa, questa non è una scelta casuale anche la questione dell'aperitivo, perché proprio prima parlavamo del fatto che anche chi ha deciso di restare qui molte volte si trova solo, perché la società regina, soprattutto le fasce più giovani, è totalmente disgregata. Quindi noi siamo sì un gruppo che fa politica, cioè che partecipa alla gestione della cosa pubblica, ma siamo anche un gruppo, uno spazio di aggregazione dove
0: mio figlio ha 25 anni, spesso e volentieri mi dice: dei miei amici non c'è più nessuno.
2: Infatti noi ci siamo resi conto di questa cosa, quindi cerchiamo di curare sempre entrambe le cose, cioè la proposta politica ma anche l'aspetto aggregativo.
0: Non mi ascolta mai quando sono in radio, magari
2: glielo puoi dire tu, ecco.
3: Dico io. Se a dicembre faremo la tombola regina di nuovo, lo inviteremo. Però cerchiamo sempre, appunto, anche in estate magari abbiamo organizzato qualcosa di più disteso, in cui c'era beach volley, il gioco dell'oca, ma anche lì abbiamo inserito qualcosa di politico. Nelle caselle c'era burocrazia, il Consiglio di Stato non approva il tuo bilancio, cose del genere, proponi un assessorato originale. Cerchiamo sempre di stimolare anche l'immaginazione. Infatti ci hanno invitato spesse volte anche dagli scout o in altre realtà anche più giovani rispetto al target, diciamo, del forum, e lì abbiamo provato a proprio a riattivare la capacità immaginativa, dare un po' di speranza ai ragazzi, e si può davvero fare
0: la
3: qualcosa.
0: La capacità immaginativa. Sì,
2: vabbè, è una filosofa.
0: Quante frasi che sto apprendendo? No, poi userò anche questa.
3: Ed era sempre in ambito accademico,
0: sempre
3: ci devi citare.
0: No, assolutamente sì. A proposito di politica, siete esposti politicamente da qualche parte oppure siete apolitici?
2: No, siamo apartiti.
0: Non siamo. Mi sono espresso male io.
2: No, non siamo. Siamo
0: esposti politicamente. No, quindi, no. Che sia a destra o a sinistra, non è importante che vi danno una soluzione. Sì. Va bene, perfetto. Specifichiamo dove si trova il Consorzio Macramè.
2: Allora, si trova in via Possidonia numero 53, però comunque ci potete contattare, seguire sui social. Abbiamo la pagina Instagram, si chiama Forum delle Idee RC. Abbiamo anche un sito che è www.forumdeleidee.it, che ha fatto il nostro Filippo Canale ed è stato fatto proprio di recente.
0: Filippo Canale è il percussionista?
2: No.
0: Io conosco due Filippi Canali, uno che organizza le feste ma è della mia età, non credo, c'è un altro che fa il musicista.
3: Ce n'è un terzo.
2: Allora. E poi su Facebook, Forum delle Idee. Basta.
0: Bene, allora tutte queste cose vi suggerisco, scrivetele sotto la diretta Facebook, okay, che sta andando adesso in onda, così magari qualcuno che legge poi se lo vede proprio nel primo rigo. Molto bene, gli diamo un grande in bocca al lupo, ovviamente.
1: Assolutamente sì, e li aspettiamo per proporre, pubblicizzare le loro iniziative e continuare ancora in questo percorso a sostenerli.
0: Sicuramente noi siamo qua, siamo a disposizione, insomma.
2: Grazie
0: quando
2: mille.
0: Ci sono grazie, contenuti significativi, non vediamo l'ora di aprire il microfono.
2: Grazie mille, veramente.
0: Grazie Davide, grazie Ilenia. Ilenia, ho detto giusto, sì?
3: Sì.
0: Ok, meno male, perché con i nomi, sai com'è? E quando sono 28 minuti dopo le 20, non ci rimane altro che ringraziare e salutare.
1: Salutiamo chi
0: oggi
1: è rimasto con noi fino a quest'ora.
0: Te la sei quasi giocata oggi.
1: Ma abbiamo fatto il cambio con Adele.
0: Va bene. Vabbè, l'importante
1: sei fisso?
0: Io sono fissa, sì, infatti, quello sì.
1: Non ci alterniamo.
0: Non c'è alcun dubbio. Molto bene, allora cediamo microfoni, mixer, cuffie e quant'altro all'Arcidiavolo, che andrà in onda fra pochissimo. Voices invece tornerà mercoledì dalle 19 alle 20:30. Ci sarà Irene?
1: Certo, presente.
0: È presente anch'io, ufissa. Ciao!

0: L'Arcidiavolo, un programma di musica, curiosità e sorrisi, con Antonio Calabrò. Ogni lunedì ore 20:30, Radio Touring 104.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, effetto eco, era la distanza che intercorre fra la mia bocca da cui scaturiscono le parole e il microfono che andava a creare questo effetto lontananza, un effetto autunnale, perché è bello l'autunno, è bello, ma è bella anche l'estate, è bello anche l'inverno, è bella la primavera, è tutto bello, tutto è bello quel che finisce bene. Oh, che bello, che bello, che bello, come diceva Nino Frassica, mentre qui mi guardano sgomente, sgomente ma mai, ma indomite come sempre, le mie diavolesse fisse, si può definire così questa cosa, anche se ci sono delle novità in questo programma, alcune cose andranno a cambiare e ve lo dirò durante la trasmissione. Intanto vado a salutarle e comincio da Rituccia Nocera. Rituccia, diavolessa, buonasera, ben trovata.
2: Buonasera Arcidiavolo.
1: Ma come va, ma come va, come andiamo, come...
2: Ma la va bene, la va bene,
1: la va bene, l'estate è finita,
2: finalmente.
1: Almeno sta finendo, se non è
2: l'estate
1: finita,
2: non finisce mai,
1: l'estate,
2: guardi,
1: non finisce mai, magari, direi io prima di cominciare la trasmissione chiedo notizie al suo ginocchio, che cosa mi dice?
2: Allora, invece di farle rispondere dal mio ginocchio. La invito cortesemente a girarsi alla sua
1: alla
2: sinistra,
1: mia sinistra, che gli
2: in,
1: hai,
2: alto, in alto ascoltata. Cosa
1: no,
2: vede? Cosa
1: c'è,
2: vede?
1: Il condizionatore accesso.
2: Esatto.
1: Ma sei matta, ma sei
2: deduca,
1: folle.
2: Deduca da sé.
1: Sei folle, mancano, è passato l'autunno dalla bellezza di 9, 10 e 11, 20 giorni e lei ancora con questo condizionatore, insomma io non lo so, ma mi dica, non mi vuole dire perché lo sa che come ogni settimana sbaglia, quindi vuole evitare, no la settimana scorsa ha sbagliato, non aveva previsto un brutto tempo, aveva detto
2: ma dove l'ha visto
1: bel tempo, ha piovuto, ha fatto anche freddo, io c'ho anche il maglione, c'ho anche il maglione perché sono un arcidiavolo uguale all'altra arcidiavola, anzi diavolessa, qui presente. Buonasera signorina Mazzeo.
3: Buonasera, buonasera arcidiavolo.
1: Le volevo dire che le novità riguardano comunque in modo particolare
3: la
1: lei,
3: la mia rubrica, perché infatti stasera raddoppio, perché lunedì scorso non ci sono stata,
1: no
3: quest... stasera tre volte,
1: no, come tre volte per compensare,
3: tre il numero perfetto.
1: No, volevo proprio illustrarle il fatto che ho pensato di dare una nuova veste più seria alla trasmissione, quindi le
3: abolisce
1: vostre...
3: le sue canzoni.
1: Abolisco le mie canzoni, come
3: cioè quelle che manda lei,
1: ma come le vostre due rubriche vengono,
2: guardi, però è vero signorina Mazzeo che la volta scorsa abbiamo fatto una super trasmissione. Non vorrei dirlo, però
1: come?
2: Altissimi livelli,
1: ma come altissimi livelli,
3: ma non c'è stato il picco,
1: non c'è
3: ascolti.
1: Stato il picco come al solito, non c'è stato il picco, ecco, non c'è stato il picco,
3: ma scusi, io, noi al di qua del vetro immaginario siamo in estate, lei lì è in autunno verso l'inverno.
1: Sono
3: camicia, maglione,
1: autunno, io ho una certa età, devo preservare la mia schiena che si va piegando.
3: Condizionatore manda aria,
1: il condizionatore ora
2: perché
1: verrà,
2: lui ha la schiena, ora l'ha verrà, detto poco verrà, fa verrà la schiena,
1: il condizionatore ora verrà spento perché non siamo più nei magnifici 7, non siamo più negli anni 70, siamo nel 2026, però i Clash ci fanno impazzire come sempre da Saint Denis, da The Magnificent 7.

alzami. E succede che eravamo partiti tutti lanciati e ci eravamo dimenticati di caricare i flash. Ma come si fa a dimenticarsi di caricare i flash?

0: il ritmo accattivante dei Clash di Sandinista,
1: insomma. Non direi proprio.
0: Come non direi? Che cosa vuol dire questo non direi?
1: Ma guardi, non è un ritmo, è un rumore.
0: Ma come un rumore? Questo,
1: sente questo rumore?
0: Ma queste sonorità tribali così che invogliavano alla rivolta aperta, non tanto, anche il disco del triplo album Sandinista per quei tempi era un disco utopistico, Rita, un triplo, chi ci aveva i soldi per comprare un triplo? Già per arrivare a un LP singolo dovevi faticare, i doppi erano abbastanza rari, dovevano intervenire le finanze, diciamo, dei genitori,
2: dei nonni,
0: delle fidanzate bisogna dirlo, ma un triplo era davvero.
1: Lei se l'è acquistato?
0: Io ne ho qualche triplo, e uno me l'ha regalato mia moglie, per esempio, un triplo, erano i grandi dischi dell'epoca, mi ha regalato allora un disco dei Wings di Paul McCartney dal vivo, un live triplo, che era come ti dovevi vendere un rene per comprarti un triplo, era una cosa, e Sandinista è stato accolto bene, ma lei prima che diceva panchine, non sono punk, sono punk quelli, erano, ma neanche
1: panchine.
0: Punk, ma neanche punk, neanche rock punk, insomma sono i Clash.
1: Lo
0: ma
1: so, io dico no, rumore,
0: ma che rumore, ma per favore Rita, dica
2: cosa dovrei fare?
0: No, dica qualcosa,
2: posso uccidere,
0: dica qualcosa, perché
1: mi pare che è arrivato il mio momento.
2: No, signorina, Mazzeo, non dica assurdità, ancora per il suo momento ci vuole, per contratto bisogna aspettare quasi alla fine,
0: esatto, forse, ma
1: anche questa verrà modificata,
0: anche
1: questa posizione
0: non, ma no, è
1: tra
0: per
1: tra le prime canzoni,
0: no, ma lo sai, non è per quello che ha pensato lei che la lascio ultima, perché man mano le persone si
1: gli ultimi saranno i primi.
0: No, non è per questo, è perché so che fa il picco, fa l'impicco, quindi l'impicco va alla fine, così poi la gente va e si suicida,
2: si corica
0: tranquillamente. Non so se vi siete accorti che è passato già settembre. Noi abbiamo ricominciato nella seconda settimana, questa è la quarta puntata, la 413esima della nostra storia, è cominciato il decimo anno, però settembre è volato via e noi, cara Rita, lo dica a lei che è più responsabile di quella mattacchiona là vicino a lei, di quella pazzarella, è più responsabile, sì, ecco, va bene a tossire. Io mi chiedo, ho guardato le schede delle settimane precedenti, cioè è passato tutto settembre, la festa, tutto, le foglie che cadono, ora comincia.
2: Ancora non sono cadute, vabbè, guardi che meno, noi viviamo al sud.
0: Comunque è passato, e noi non abbiamo mandato impressioni di settembre, ma è una cosa veramente grave, cioè che qualsiasi radio si rispetti in Italia, a settembre manda almeno una volta impressioni di settembre della PFM. Sì, anche questa, perché questa sera i brani ci stanno facendo gli scherzetti, perché c'è qualcosa nell'aria che ce li fa svanire dalla scaletta 10 secondi prima, eccola, impressione.
3: Intorno a me cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: davvero, davvero è una cosa. Io vorrei che qualcuno venisse in studio a proteggermi da queste due arpie, queste due colleghe di radio, che appena io mi allontano un secondo per prendere la mia tisanina della sera e comincio a strepitare. Manca un minuto, manca 26 secondi.
1: Non è vero,
0: ma
1: non
0: dai,
1: è vero,
0: ma dai, venite.
1: Perché Impressioni di settembre l'abbiamo ascoltata
0: all'ultimo secondo, e voi già è da un minuto e mezzo che tutta la tisana ora mi si raffredda, perché devo parlare, non potete parlare, anzi no, perché io magari vi dico parlate voi, e veramente il vostro golpe, perché lo sanno tutti che c'è un golpe in atto,
1: certo.
0: Vogliono estromettere, vogliono chiamare il programma Le Arcidiavole. Ma dai, io
1: allora,
0: non lo so.
1: Le Arcidiavole ci starebbe anche bene, guardi. Lei si prende la tisanina, non si preoccupi.
0: Intanto no, la tisanina va bene.
1: Ci siamo ritrovati davanti a uno dei capisaldi della musica italiana, ecco. Il Progressive nella sua forma più pura.
0: Oh, che brava!
1: Che meraviglia!
0: La PFM andava ad aprire i concerti in giro per il mondo a una band che si chiamavano Emerson, Lake and Palmer, e loro li aprivano i concerti. Cioè tu immagini in Australia, no? Gli Emerson, Lake and Palmer, che avevano un successo non planetario, ma come gli artisti che ci propone, anzi che ci propina settimanalmente la Mazzeo, un successo galattico avevano, e loro andavano per stare negli States, e c'era Palmer, il batterista, che un po' che parlava, discuteva e faceva pure amicizia con il batterista della PFM, quel gran pazzoide di Franz Di Cioccio dell'epoca, che era un diavolo scatenato, ecco, diciamola tutta, era formidabile. Sai che faceva anche la TV dei ragazzi, Franz Di Cioccio? C'era un programma in tutina che facevano in calzamaglia. Questi quasi avevano delle tutine nere. Si usava molto fare teatro in quel modo, molto attillate, uomini e donne che facevano degli sketch, delle cose di questo tipo. Per bambini, anzi per ragazzi, e tra i protagonisti c'era Franz Di Cioccio, c'era Loredana Bertè, c'era Tony Esposito, tutti i personaggi che poi, parlo dei primi anni 70, poi questi personaggi in seguito ebbero un successo come musicisti e non solo. Parliamo di musicisti veri, cara la mia Danielina, non di roba da grassa, come dire.
2: Cosa vuole dire?
0: No, non voglio dire niente, però io una certa qualità musicale da quelli che, insomma, degli Arcidiavoli qua io la vorrei da parte di tutti.
2: La mantiene molto alta la qualità.
0: Non so se la capodiavola, che al momento è assente perché si trova a Dubai,
2: sua cugina.
0: No, non dica che è mia cugina, lei era che è qui per competenze. Elvira, a cui mando un saluto e un abbraccio. Come ha molti dubbi, ma che vuol dire? Ad esempio, lei sa chi è Bob Seger? Bob Seger è una dinastia, sono questi, suo padre, suo nonno. Loro andavano a scovare canzoni del folk tradizionale statunitense, che poi il folk statunitense è il country blues, o country, solo anche il blues può essere definito un folk statunitense. E Bob Seger poi prese carriera da sé, allontanandosi anche da certi schemi, e ci incise alcuni gioiellini come questa che andiamo adesso a ascoltare, Till He Shines.

0: come si può definire questa canzone? Suadente, una canzone suadente, di quelle là che balli la sera a casa in autunno, i primi di ottobre, tranquillo, te la ascolti, c'è di fronte il tramonto dello stretto, ah, ti ascolti Bob Seger, che ne ha scritte belle, ne ha scritte, è veramente un grande, vero Rituccia, tu che sono
1: sì.
0: Una dinastia di grandissimi
1: dispiace interrompere,
0: sì, ecco.
1: Il suo romanticismo,
0: no, quale romanticismo,
2: io mi dispiace, devo andare,
0: no, mi dispiace,
1: guardi, perché no, lunedì, che? Non è lunedì senza il copione di turno,
0: il copione Bob Seger,
1: mi dispiace, cioè, per questo Bob, no, come si chiama lui,
0: Bob Seger,
1: ma ha copiato spudoratamente,
0: no, ma che ha
1: Anna Ox,
0: ma non ha copiato. Ma che dice?
1: E dice niente Pagliaccio Azzurro?
0: Sì, ma si chiamano cover. Come glielo devo spiegare?
1: Si chiamano copia, copia.
0: Ma non copia. Ma le pare che gli italiani sono veramente i geni del mondo e tutti copiano l'Italia. Gli italiani fanno
1: si
0: cover.
1: Vergogni.
0: Come si vergogna? Io mi devo vergognare. Bob Seger, non ho capito.
1: Ascoltiamo,
0: ma che
1: la vera canzone.
0: Ascoltiamo, ma che dici? Ma ascoltiamo.

0: Allora, ammetto che si tratta di una versione bellissima, cara.
1: Applausi, grazie.
0: Sì, sicuramente, è una versione molto bella. Anna Oxa, insomma, era nel momento di suo massimo splendore, cioè inizio carriera, subito dopo un'emozione da poco. Ma questa, cara la mia Danielina, è una cover del brano che abbiamo ascoltato prima, Till It Shine, no,
1: guardi,
0: di Bob Seger. No, non mi sbaglio, capisce? Perché sì, Anna Oxa.
2: Non che, si litiga in radio.
0: Non si litiga. Comunque, grande, una delle migliori cantante italiane. Non si litiga in radio, lo dice proprio lei, eh? Certe volte qua abbiamo fatto delle belle litigate, eh? Dai, si ricordi.
2: Ma queste, intellettualmente parlando.
0: Intellettualmente parlando, io non capisco questo termine oggi. Da quello che ho capito, ne ha di cose intellettuali, intelligenze, logiche, matematiche. Vedremo più avanti di che si tratta. Fatto è che le donne hanno uno stile molto variegato, no? Mentre una volta c'erano la donna che cantava, doveva essere sempre più o meno, parlo degli anni 50-60, no? Poi è arrivata Mina e ha cambiato tutto. Sto parlando del prototipo di queste donne che anche quando facevano musica abbastanza sostenuta, diciamo così, dovevano comunque avere un non so che di languido, qualcosa di anche quando facevano il foxtrot o anche la cantante dei meravigliosi Quartetto Cetra, no? Manteneva sempre una dose di femminilità forte nelle sue femminilità, secondo un vecchio modo di intendere le cose, perché poi negli anni poi naturalmente si passò da Janis a Aretha e questa cosa le variegò moltissimo, divennero ci fu un multiforme modo di cantare. C'è stata una a metà anni 80, anzi quasi alla fine, che allora ebbe un successo notevole, che però durò poco, durò soprattutto per un disco. Il disco era questo, era Good Tradition di Tanita Tikaram.

0: bel tutto, Tanita Tikaram, che comunque continua lei a fare tournée, è un po' cambiata, allora era una ragazzina. Io devo condurre un esperimento come si etnologia, come si dice, la scienza che studia gli animali, lo devo condurre qua in diretta alla radio, un esperimento per studiare il comportamento animale. Lo stiamo facendo in parallelo con da casa, cioè io adesso dico Artù. Ecco, ho fatto l'esperimento.
1: Signorina Mazzeo è impazzita.
0: No, voglio vedere se il gatto a casa riconosce la mia voce, perché si sta ascoltando la radio, mi è arrivata la foto del gatto vicino alla radio e ora mi risponderà chi è con lui.
1: Signorina Mazzeo, lo abbiamo perso.
0: No, ma ci parliamo, ragazzi, guardate che etologia, mi corregge. Meno male che c'è Graziella,
1: etnologia.
0: Va bene, no, andiamo. Io sono sveglio dalle 4:15, cara la mia Ritucci, quasi 24 ore.
1: Chi ce l'ha mandato?
0: Come si vede? Ma come si vede? Ma come si vede? Ma cosa era pazzi?
2: Voglio... Che nome, detto male. Esperimento, ma
0: niente, dice che quando io ho detto Artù, che sarebbe poi il mio gatto da casa, sì, ha sollevato placidamente e pigramente un orecchio,
1: poi
0: lo ha riabbassato e si è addormentato. Ecco qua, mi arrivano anche foto di cani, i nostri amici Graziella, Paola, questa sera Anna, mandiamo un saluto a Anna Rita, tutti quanti, insomma, dai, è bello parlare a casa con gli animali. A tal proposito,
2: detto così.
0: Ragazzi, io non lo so, ma secondo voi non si parla con gli animali? Proprio lei, Rita, che a casa c'ha una specie di zoo.
1: Io parlo con gli animali, è ovvio che io parlo con i miei bambini.
0: I suoi bambini, ora non esageriamo.
1: No, non esagero, con i miei bambini.
0: Chi non, lei
2: parla sola.
0: Lei, no, io so che lei parla con le zanzare a casa, no? Che fa? Parla con le zanzare, le formiche.
2: No, guardi, parlo con me stessa.
0: Le formiche, parla con le triglie, quelle al cartoccio,
2: no,
0: che
2: me
0: sa
2: le
0: fare, quelle che sa fare molto bene. E allora niente, momento
1: a tal proposito,
0: sì, sì, a tal proposito.
1: Dica,
0: no, ora cambio decisamente il registro.
1: Ho paura, eh?
0: No, cambio decisamente il registro, perché è arrivata una canzone io dico che l'amicizia è una cosa bellissima, tenetevela stretta tutti voi che l'avete, perché l'amicizia è una cosa che nasce quando si è giovani, quella dopo è conoscenza anche affettuosa più o meno, ma l'amicizia deve necessariamente provenire da lì, da quei momenti della gioventù, di quando si è proprio ragazzi, arriva da lì e si fonda sull'affetto, sul rispetto, sulla stima, e sul piacere di vedersi. E quando poi un amico se ne va, la cosa fa molto male. E allora, ciao Enzo, mi è piaciuto che ieri ti hanno ricordato proprio con queste note.

0: Sì, dai, Pino Daniele, sempre un'atmosfera. Allora, io l'ho visto 12 volte dal vivo. Voi l'avete visto, ragazze, dal vivo qualche volta?
1: Io no.
0: Tu no?
1: Mai.
0: Ma questa è una cosa. Io lo dico da un pezzo che queste diavolesse vanno sostituite, cioè non avere visto Pino Daniele, anche se siete giovani, va bene, però non avere visto, e una volta l'ho visto fuori Reggio, lontanissimo, in Emilia Romagna, facevo un concerto a Modena ed ero proprio con Enzo, questo mio amico, nostro amico. Ieri allo stadio hanno fatto in curva un coro bellissimo dedicato a lui, Enzo l'innamorato della regina e di Pino Daniele. Siamo andati a Modena, allora siamo entrati un po' timorosi, erano i primi anni della Lega, di quella ostilità anti Terroni, no? noi eravamo Terroni abbastanza visibili, perché i Terroni come noi si vedono e ne hanno paura di farsi vedere. Allora siamo entrati dentro il palazzetto, no? Vediamo se qualcuno, era l'anno che era uscito Scarafone, questa Lega è una vergogna, di Pino Daniele. Insomma, ci siamo messi lì a aspettare a Pino Daniele e abbiamo visto che le prime 30-40 file, perché era strapieno il palazzetto, erano composte quasi esclusivamente i Terroni, cioè in Emilia Romagna, e non sentivi parlare l'accento nordico, non lo sentivi neanche di slincio, sentivi siciliani, pugliesi, campani, di tutto, calabresi, tantissimi, no? Cioè, compari, mancava gli spaghetti, come dire, il mandolino e la pizza per farla completa. Però Pino Daniele in realtà è un cantante di respiro internazionale che è molto conosciuto anche all'estero e che vanta tra le collaborazioni tantissime con gli Stranieri, ma una che dove eseguono proprio Napulé con uno dei mostri sacri della chitarra di ogni tempo, che è Eric Clapton. Insomma, Napulé la manderemo fra qualche puntata. Vedo che siete impazienti, perché io vorrei andare avanti.
1: Qualche puntata la manderemo, ma nel frattempo
0: no, ecco, dai, io lo so, ecco.
2: Irresistibilmente Rita.
0: Ecco qua. Siamo alle solite. Queste sigle.

0: diretta.
1: Come si permette?
0: E meno così. Se vuole le mando qua una foto.
1: Non è necessario.
0: E lei perché balla come una derviccia a ogni sigla? Ecco, l'alza. È terribile questa canzone, però brutta, brutta.
1: Non è vero, è carina.
0: Va bene, è carina. Signoria Mazzeo, lei che dice?
2: No, è bellissima.
0: È bellissima. Certo, detto da lei, quindi ha messo il cane, ecco, e l'alza pure. Ormai io sono veramente marginato dentro il mio programma.
1: Ci sono parti che vanno alzate.
0: Ci sono parti che vanno alzate. Allora, la canzone irresistibile dell'irresistibile Rita. Questa sera cosa ci propone? Cosa andiamo
1: allora,
0: ad ascoltare?
1: Guardi, io le propongo una canzone del 1979.
0: Anni magici, confermo.
1: Sì, che praticamente esce come primo estratto dell'album Breakfast in America.
0: Primo estratto su quale ruota? No, va bene, dal ritiro.
1: Dopo questo... Ritiro.
0: Dovrebbe essere la ruota
1: privata, così rimaniamo io
0: la ruota di Hollywood, perché era una ruota Breakfast in America. Sì, ma
1: loro
0: è Breakfast in America.
1: L'album si intitolò Breakfast in America, raggiunse un successo abnorme, uscì nel 1979.
0: Stiamo parlando
1: naturalmente dei Supertramp. La canzone era The Logical Song.
0: Oh, che meraviglia.
1: Uno dei veramente dei brani più celebri, più iconici. Aspetti che sistemo la base di questa band britannica.
0: La base la può anche levare, non si preoccupi.
1: L'ho anche messa in loop,
0: la sua base in loop l'abbiamo messa. Basta che non mettiamo quella dopo pure in loop.
1: No, certo che mettiamo anche quella dopo.
0: Quella dopo.
1: Mia sì e quella dopo no.
0: Ah, va bene, dai, andiamo giusto, bene. E allora,
1: un brano universalmente riconosciuto come un capolavoro pop rock.
0: Sì.
1: Fu scritto dal cantante della band Roger Hodgson.
0: Sì.
1: Solo che poi venne firmato anche dall'altro componente della band, Rick Davies, secondo gli accordi che avve notato che non funziona il microfono.
0: Ma non è una cosa, cioè ci deve essere un maleficio. Cioè, se ne va il microfono quando Rita fa la sua trasmissione, quando fa il suo speciale. No, secondo me c'è qualcosa, una macumba legata al microfono. La prossima volta cambierà microfono all'ultimo momento
1: per non far sapere a chi di dovere.
0: E allora,
1: stavo dicendo che poi invece venne firmata da entrambi i componenti della band, un po' come facevano i Beatles, no?
0: Sì,
1: John Lennon e Paul McCartney. Che praticamente chiunque scrivesse le canzoni le firmavano entrambi. E allora il testo è assolutamente autobiografico, perché praticamente Roger venne gettato in questo severissimo college inglese quando era piccino e ne uscì devastato
0: al posto di uscirne inquadrato.
1: La canzone The Logical Song, nel senso una canzone in cui venivano repressi tutte le fantasie, tutta la creatività di un adolescente. Insomma.
0: Sì, si va per logica.
1: Aspetti che le devo levare una cosa, ok. E praticamente questa educazione severa dei college inglesi, che c'è?
0: No, beh, parla più vicino al microfono.
1: No,
0: perché?
1: Non posso, rimbomba.
0: Ah, rimbomba, vabbè.
1: Non ho capito,
0: va bene.
1: Quindi, mentre all'inizio la vita viene descritta come magica, bellissima, poi la scuola la trasforma in qualcosa di brutto, severissimo.
0: Sì.
1: Allora, ci sono degli aneddoti. Per ottenere questo suono puro, assolutamente cristallino, la band incise nel buio più totale.
0: Al buio, tipo come dire, nella camera oscura.
1: Praticamente chiusero tutto e tutti.
0: E che c'entra col suono?
1: Non lo so, però riuscirono ad ottenerlo.
0: Sì, e sì. Come li vedevano le corde?
1: Non vedevano,
0: andarono proprio a distinto.
1: E poi c'è un'altra cosa, si sente un suono registrato,
0: sì.
1: E questo suono era quello di un giocattolo.
0: Ecco.
1: Della Mattel.
0: Sì, erano le trovate geniali
1: di
0: quell'epoca.
1: Praticamente praticamente lo aggiunsero alla registrazione aggiungendo questo suono al microfono.
0: Ecco, direttamente, proprio modo piuttosto...
1: non c'eravamo altro modo allora.
0: Ma la canzone fu unica e impareggiabile, eh? Andò in testa alle classifiche.
1: E poi c'è un'altra cosa di cui volevo parlare, il sax contralto, bellissimo.
0: Sì,
1: sì. Non era stata, la partitura per il sax non era stata scritta in quel modo.
0: Sì.
1: Ma in un modo completamente così sicuro, tranquillo. A un certo punto il sassofonista impazzì
0: come dire,
1: prendere dalla creatività e cominciò ad aggiungere queste parti così spezzate per così per far sembrare che il sax piangesse e piacque così tanto
0: che rimase quindi una canzone che parla di un argomento insomma pesante, però trasformata in una canzone brillantissima che ci fa divertire, che trasmette delle grandi sensazioni. Vai, agevoli, agevoli.

0: Ma poi in realtà, cara Rituccia, mi dispiace smentirla, ma la logica ci vuole nella vita, non è che si può andare avanti.
1: Ma fino così, a un certo punto. Tanto logica, che alla fine poi due amici litigarono.
0: Litigarono e finirono i super tramp. Finirono i super tramp. Intanto litigarono come da casa, sempre tra le nostre ascoltatrici. C'è sempre questa baruffa tra la presidente del fan club dell'inesperta Annarita, e quindi già il fatto che una
2: la
0: è,
2: mia presidente,
0: è presidente del fan club
2: e sarà preparata
0: che cosa è preparata come lei, quindi lasciamo perdere. Cosa
2: questa
0: vuol
2: volta
0: dire?
2: L'ha combinata proprio grossa.
0: No,
2: lei,
0: chi? Io, Rita.
2: Perché no, lei insieme a Rita.
0: Perché cosa ho fatto?
1: Da notare che
0: sentiamo dove va a parare.
2: Il copia copia.
0: No,
2: logical... tanto nella musica.
0: Ah, è che?
2: Ma anche nel contenuto, nell'idea
0: che è.
2: Esempio,
0: che cosa?
2: I miei amici Cochi e Renato.
0: Ma che dice? Ma che dice Super Tramp? E poi non sono amici suoi, ma che dice? Li conosce Cochi e Renato?
2: Certo,
0: ma
2: lei
0: che
2: se la
0: certo,
2: ma canzone intelligente.
0: Sì, ma che c'entra con
2: ha
0: The Logical Song?
2: Ha proprio a che fare con quelli di prima.
0: Con quelli di prima, super. Ma che dice? Ma io non so.
2: Guardi,
0: a parte
2: è vergognoso
0: che
2: anche
0: a parte
2: idee,
0: che è scritto da Enzo Iannà, vabbè, la canzone intelligente. Ma che vergogna, ma si vergogni lei, ma davvero, ma ascoltiamo.
2: Guardi, questa volta ha fatto questo copia copia.
0: Ma per favore, Rituccia, agevoli per fare la canzone.

Mi sono ricordato, ma lo sapete che io la sapevo ballare questa canzone, come la ballavano Coghi, Renato e Delzio Iannacci. È veramente uno spasso, andate a cercarvela su YouTube. E poi questa definizione, lo sciocco in blu, che è uno slang milanese molto stretto, lo sciocco in blu, noi a Reggio l'avevamo trasformata e là in quel pezzo ballavamo cantando lo sciocco in blu, lo sciocco in blu.

0: Allora, voglio dire, la canzone è naturalmente molto molto carina, proprio sullo stile
1: molto intelligente.
0: Di Iannacci, intelligente sicuramente, ma non ha niente a che fare con i Supertramp, sia chiaro. Sono iniziative personali della nostra inesperta, giunta tra l'altro all'ultima puntata della sua rubrica.
1: Non verrà più lei al
0: diavolo? Come non verrò più?
1: Perché la mia rubrica raddoppia. Sì.
0: Come raddoppia? Ma io non so, ma ha deciso.
1: Ora ne mando tre di fila.
0: Non come tre di fila, per carità. Comunque ha cambiato almeno la sigla.
1: No, la sigla è esattamente questa.
0: Oddio, aiuto.
2: La canzone dell'inesperta.

0: tutti la sa, certo, lei l'ha rilanciata 50 anni dopo, una canzone terrificante, bellissima, molto carina, però dopo abbiamo detto 412 puntate, mi sembra il caso di cambiare, no?
1: No, la mettiamo anche in loop.
0: Così. No, come in loop.
1: La sentiamo.
0: No, ma non è il caso di metterla in loop. Allora, vi ricordo che nella rubrica La canzone dell'inesperta, la signorina Daniela, che ha studiato, dice lei, per
1: conosco,
0: tutta la settimana, e che conosce
1: anche personalmente,
0: personalmente no, di sicuro, non millanti, e ci propone, addio, mamma mia, aiuto, qua tutti in coro, la presidente, lei, per fortuna, ma che persone, un saluto agli amici del bunker, un saluto alle ragazze della stagionata, un saluto a Turchino Whisky e Brownito, anche lei ormai riconosce, lei si vede, mi sembra, con Turchino, lei con Turchino si vede sicuramente, il suo sguardo dice tutto.
2: Sono tre anni che ne parliamo,
0: sono tre anni, quindi non nega. Signorina Mazzeo, allora questa sera, dopo questa lagna della questa bella canzone della sua sigla, quale cantante sconosciuto ai più, e quindi quasi a tutti, ci propone? Di chi si tratta? Di chi presenta?
1: Anche
0: sì,
1: se tutti lo conoscono.
0: No, tutti sicuramente non saprei chi è.
1: Il mio grande amico Rodolfo Sant'Andrea.
0: Rodolfo Sant'Andrea.
1: Detto semplicemente Sant'Andrea. Sant'Andrea tutto attaccato. Senza
0: ma come la croce di Sant'Andrea? Quindi
1: tutto attaccato.
0: Hanno messo una croce sopra a questo qua. Proprio non.
1: Sicuramente.
0: Ma che era un vigile del fuoco Sant'Andrea?
1: No, è un cantautore. Badi bene a come parla del mio amico.
0: Va bene.
1: Che è molto molto famoso.
0: Va bene. Molto famoso non saprei. Io non l'ho mai. Non mi sembra di ricordarlo nei tempi. Guardi, questa canzone di sottofondo ci sta devastando. Amore, oddio.
1: Guardi, allora, stanno cantando tutti.
0: No, tutti no.
1: Lei
0: Rodolfo.
1: È solo geloso della mia.
0: Ma chi è Rodolfo Sant'Andrea?
1: Rodolfo Sant'Andrea è il mio amico.
0: Non è un suo amico.
1: Cantautore italiano.
0: Ma che è suo amico?
1: Guardi che ha pubblicato 5 album.
0: Ma si occupa di condomini.
1: Lei ha mai pubblicato 5 album?
0: Io non ho pubblicato. Una volta ho pubblicato un album di figurine Panini, ma non. Vabbè. E allora ha pubblicato.
1: Tutti ce lo ricordano e ve lo ricorderete anche
0: no,
1: voi.
0: No, nessuno se lo ricorda.
1: Per il suo singolo d'esordio che sì, io a breve vi farò ascoltare.
0: Non è proprio il caso,
1: non, La Fenice.
0: La Fenice. Quindi era l'inno e la regina di qualche anno fa, quando si chiamava.
1: No, guardi, lei confonde, La Fenice. Confonde e dà informazioni.
0: Di che anno è questa?
1: Nel 1984.
0: Ah, 84.
1: Al Festival di Sanremo
0: nell'84 era abolito.
1: Non si è classificato
0: neanche in finale.
1: In finale, però ha ricevuto il premio della critica.
0: Il premio della critica, cioè, ma si è iscritto a Sanremo questo qua. La critica da chi era composta? Da persone
1: fuori che vuol dire?
0: Non so, fuori Sanremo.
1: Persone importanti.
0: Hanno fatto un premio, ma non è.
1: E
0: non
1: il
0: è...
1: brano gli ha permesso inoltre di vincere l'antenna d'argento. Lei l'ha mai vinta l'antenna d'argento.
2: Io avevo letto il tema.
0: Un momento, su questa cosa, cioè sull'antenna d'argento, io vorrei approfondire.
1: È simbolico, non inizia a dire se era un'antenna di TV o di radio.
0: Vorrei approfondire. Che premio è questo dell'antenna d'argento? Per favore, lunedì prossimo me lo faccia sapere.
1: È uno
0: dei tanti premi come lei che lei elenca. Il premio.
1: Ma lei l'ha mai vinto?
0: Il premio del suino. No, io non facevo l'antennista. Capisco che sono lavori. Allora, questo qua lavorava nel mondo delle antenne.
1: Guardi, che ora le dico con chi ha collaborato. Sì, sono grandi nomi.
0: Sentiamo, dai.
1: Ennio Morricone.
0: Ah, caspita. Wow.
1: Bruno Canfora.
0: Caspita.
1: Tonino Guerra.
0: All'anima.
1: Gabriella Ferri, Patti Pravo,
0: ma
1: Maurizio Costanzo,
0: ma parli seria?
1: Ma wow. Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Edoardo
0: e collaborava
1: Bernardo,
0: in che? Che faceva?
1: Gli piaceva? Riccardo Cocciante,
0: ma che era Cocciante. Il parrucchiere era?
1: Guardi, cioè, scriveva le canzoni,
0: gli scriveva le canzoni lui.
1: E Riccardo Cocciante ha scritto a lui La Fenice,
0: La Fenice, quindi l'inno e la regina, ho capito, no,
1: guardi.
0: No. No, vabbè, l'Avenir. Ascoltiamo. Quindi è una canzone di Cacciante che è cantata da Sant'Andrea.
1: Sì, sì, Sant'Andrea, è scritta da Riccardo Conciante ed è cantata,
0: Da Sant'Andrea. Sei sicura che la dobbiamo ascoltare? Tutta. Vi prego di non cambiare canale, ascoltiamola.

0: Allora, allora è un ibrido, devo dire, certe volte ci sa ben bellissimo, un parolone. Però questa contaminazione, tanto che qua Rita si è messa a fare i gorgheggi, questa contaminazione tra la classica, qualcosa che mi ricorda anche i tempi di Battiato, l'elettronica classica. Devo dire che questo Sant'Andrea,
1: sono stata brava come sempre.
0: Ma che come sempre lei è uscito, perché io lo so che lei così va a caso, spara nel mucchio.
1: Guardi, io studio. Oltre che
0: lei studia, vorrei sapere cosa studia. E anche questa puntata l'abbiamo superata, non c'è bisogno di mettere la sigla finale, grazie per la sua, intendo sigla finale. Noi chiudiamo con una delle band, quelle band che incutono, che trasmettono buon umore, quello di Ernesto Assante, i Police, Messaggina Battle.

0: Siamo arrivati all'ultimo brano di questa scoppiettante puntata. Il ginocchio ci ha detto che continuerà a piovere. Guardate da casa, cari amici, vi assicuro che trasmettere in radio mentre fuori piove è una emozione veramente da provare, bellissima, una sensazione di appartenenza al mondo che solo la radio può dare. Quindi ci siamo, un saluto a chi ci ha seguito e ci ha scritto fino ad ora, tutti i nostri amici arcidiavoli, anche loro un ringraziamento alle mie due diavolese qua che mi fanno disperare, stanno tentando in tutti i modi di fare un golpe, ma vi assicuro che non ci riusciranno. Grazie Rituccia, ci vediamo lunedì prossimo.
1: Ma
0: lunedì
1: certo,
0: prossimo. Grazie Danielina, con te non ci vediamo.
2: Ci vediamo lunedì prossimo.
0: Va bene, ci vediamo. E vi ricordo anche che il 24 ottobre comincia la rassegna del Cineteatro Metropolitano. Io sarò ospite qui a Radio Touring da Benvenuto Marra venerdì a parlare proprio di questo. E niente, vi do appuntamento a lunedì. L'altro non è lunedì, naturalmente, senza Arcidiavolo, senza la grande musica dell'Arcidiavolo, che non è la sua, signorina.
2: Anche la sua,
0: va bene. Ci sentiamo prestissimo. Radio Touring 104, però vi salutiamo con la grande musica, davvero, con i Rolling Stones.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonix, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal, Pentatonix dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle Folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati dai Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

E questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Jazz Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it. And

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir.

La cantante pianista canadese, nonché cantautrice Sarah McLachlan, con un suo brano come Angel, interpretato dal coro di appassionati, centinaia, devo dire, un progetto come Choir, fondato da due artisti come Nobu Adilman e David Goldman, che coinvolgono appunto persone che semplicemente sono appassionate di musica e di canto e li coinvolgono in questa realizzazione di eventi con artisti importanti, in questo caso con appunto Sarah McLachlan al pianoforte e voce, con un suo brano dal titolo Angel.

Le voci di un quartetto afroamericano di Dallas, Texas, sono King's Return con un loro pensiero per un classico degli Earth, Wind & Fire come After the Love Is Gone. King's Return alla radio, siamo giunti a metà percorso. Un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, una puntata, ricordo, dedicata solamente alle voci umane con varie così derivazioni tra band, gruppi e solisti. E allora in Italia c'è un gruppo di ottimi musicisti, si chiamano Minuscolo Spazio Vocale, che rileggono un classico di Paolo Conte come Via con me. Minuscolo Spazio Vocale. 1, 2, 3.

Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono.

Lo Swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante. Sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciami, That's Napoli con Andrea

Un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Dez Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Dez Napoli. Dalla musica partenopea di Dez Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, gruppo Versos.

brasiliani da São Paulo, gruppo Versos con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Gruppo Versos con Como Agradecer in Radio Sud Jazz Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana.

E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, un ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa, ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo, arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela, Soweto Gospel Choir. Oh,

0: In radio Soweto Gospel Choir siamo così giunti al traguardo su Just Train. Concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco: Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. francescomusica1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.
1: Hey, Mark, come back.

0: Anna Siegel. Mark Kibble. Woo!
1: Did you like that? Oh, man.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla sala stampa vaticana che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
3: Sul caro energia servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
2: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi. Lo segnala il presidente dell'ISAT Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, e invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
3: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
2: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio ad un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
3: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus, il giornalista Max Vinella, una comicità fatta di voci e invenzioni surreali diventata parte della storia della radio italiana.
2: Infine lo sport: il tennis, Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.